0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Questa sera nel collegamento con Cristiani Online abbiamo Pasquale Tinunzio da Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Il tema che tratterà: la croce di Cristo al centro del Vangelo. Buon ascolto.
2: Bene, grazie. Cari fratelli, care sorelle, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. La croce di Cristo, il suo sacrificio, è al centro del Vangelo. Attraverso ogni pagina della Bibbia corre come un filo rosso, simile a quello di Arianna, di cui ci parla la mitologia, che ci permette di trovare il nostro cammino nelle scritture. Secondo la tradizione, l'imperatore Costantino, in occasione di una famosa battaglia nel 313 d.C., vide in cielo una croce e una scritta: con questo segno vincerai. Ebbene, miei cari, non c'è vittoria spirituale senza la croce, senza il sacrificio di Cristo. Non c'è cristianesimo senza la croce di Cristo. L'Apostolo Paolo, in uno dei suoi viaggi missionari, si trovava a Corinto, una città molto popolosa a quel tempo. Era una città corrotta, ricca, colta. Qui egli non si propose di annunciare altro fuorché Gesù Cristo crocifisso, morto per i peccati dell'umanità. Infatti scrive nella prima Corinzia capitolo 1 versetto 18 e poi versetti seguenti: noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati predichiamo Cristo potenza e sapienza di Dio. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono. E poi va avanti ancora, dicendo: io farò perire la sapienza dei saggi, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Le nostre città, miei cari, per diventare migliori da un punto di vista morale e spirituale, non hanno tanto bisogno di maggior benessere, di una migliore istruzione o di migliori strutture, anche se tutte queste cose sono buone e utili, ma hanno bisogno soprattutto di Cristo e del suo Evangelo, e la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Abbiamo oggi quello che i nostri padri, i nostri nonni non avevano: abbiamo maggiori agi, abbiamo più comodità, più benessere, migliori condizioni di vita. Siamo nell'era dei cellulari, di internet, dei social, della globalizzazione. Eppure, diciamo la verità, le nostre città non sono diventate migliori in senso morale. Il mondo è guastato. Dappertutto vediamo i segni del peccato. La violenza dilaga. L'uomo si scaglia contro il suo simile con una facilità straordinaria. Molte donne ancora oggi subiscono violenze, i femminicidi sono sempre più frequenti. Il progresso scientifico e tecnologico purtroppo non ha determinato di pari passo un progresso morale, umano e sociale. L'uomo, nonostante il progresso registrato in vari campi, non è migliorato moralmente. Il secolo scorso, come voi sapete, è stato cronologico, purtroppo non ha determinato di pari passo un progresso morale, umano e sociale. L'uomo, nonostante il progresso registrato in vari campi, non è migliorato.

genocidi e il ventunesimo secolo non è migliore. Basti pensare come è iniziato, al crollo delle Torri Gemelle in America nel 2001 e ai vari episodi di terrorismo in Europa e nel mondo che hanno mietuto tante vittime. Ultimamente siamo stati sconvolti dall'attentato da parte dell'ISIS a Mosca che ha mietuto circa 200 vittime e 200 e più feriti. Oggi si parla di pace, di disarmo, intanto continua la corsa agli armamenti. Dalle guerre convenzionali ora ci troviamo di fronte al pericolo di guerre nucleari, spaziali. In varie parti del mondo, come sapete, oggi si combatte. Pensiamo all'Ucraina, al Medio Oriente, pensiamo ad altre località dove si sta combattendo. E molti oggi parlano di una possibile terza guerra mondiale. Siamo sull'orlo del precipizio. I valori morali tradizionali sono crollati, non vi sono più punti di riferimento, tutto è lecito, tutto è permesso, tutto è relativo nella nostra società postmoderna. La corruzione dilaga, gli scandali sono all'ordine del giorno, investono tutte le sfere della società, tanto che si parla di emergenza morale. E poi molte famiglie oggi sono in crisi, spesso non vi è armonia fra marito e moglie, fra genitori e figli, le separazioni e i divorzi sono in aumento, molti coniugi non mantengono più il patto di fedeltà reciproca e l'infelicità aumenta. Molti giovani sono delusi, insoddisfatti, tanti si danno alla droga, all'alcol, per evadere dalla realtà quotidiana. Gli uomini oggi hanno paura di quello che potrebbe succedere al mondo, hanno paura del domani, del futuro, e questo desta infelicità. Cari amici, cari fratelli, care sorelle, le nostre città, come Corinto ai tempi dell'Apostolo Paolo, hanno bisogno di Cristo crocifisso, morto per i nostri peccati, risuscitato vincitore sulla morte il terzo giorno, è asceso al cielo, coronato di gloria ed onore, dove vive oggi per salvare pienamente quelli che credono in Lui. Purtroppo per molti oggi Dio non è veramente importante, anzi spesso è all'ultimo posto, se non addirittura assente dalla vita personale e familiare. Dobbiamo stabilire le giuste priorità. Abbiamo tempo per tutto, abbiamo tempo per i divertimenti, per le vacanze, per lo svago, ma non riusciamo a trovare il tempo per Dio, per avere comunione con Lui, per stare con Lui. Siamo presi dalle cose materiali, abbiamo capovolto l'ordine dei valori. Mettiamo prima quello che Dio dice di mettere dopo. Dio dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi le altre cose vi saranno date. Noi facciamo il contrario, ma facendo così non siamo felici. Quando Dio è assente, l'uomo non raggiunge lo scopo per cui è stato creato. Vi sono disarmonia, infelicità, assenza di valori veri come il valore della vita, della famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna, il valore dell'amore vero fra marito e moglie, il valore dell'indissolubilità del matrimonio, il valore dell'onestà, della sessualità vissuta nell'ambito del matrimonio, il valore della solidarietà con i più deboli, con gli anziani, i valori spirituali. E venendo meno i valori veri, si assiste alla formazione di una nuova morale della famiglia, della sessualità e di tanti aspetti della vita. Vedete, miei cari, quando Dio è assente, regnano l'egoismo, la corruzione, l'immoralità, la morte, non la vita. Abbiamo bisogno di Cristo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di Lui. Egli soltanto è in grado di trasformare la vita degli uomini, è in grado di trasformare le nostre famiglie, la nostra società, mediante la potenza della predicazione del Vangelo.

0: Il messaggio della croce di Cristo, il messaggio del Vangelo, anche oggi, come ai tempi dell'Apostolo Paolo, non è popolare. Molti lo rigettano, sono indifferenti. La predicazione della croce era per gli abitanti di Corinto una pazzia, era quasi ridicola, senza senso, addirittura uno scandalo. Per i giudei che confidavano nelle loro opere, nelle opere della legge per la salvezza, l'annuncio che solo Cristo poteva salvarli senza le opere era uno scandalo, quasi un'offesa. Anche oggi, per molte persone religiose, la predicazione della salvezza solo per grazia, mediante la fede e per i meriti di Cristo, è uno scandalo inconcepibile. Vogliono salvarsi con i loro sforzi, le loro opere, con riti, con pratiche religiose. Per i greci, allora, che confidavano nella loro sapienza, nella loro filosofia, il messaggio della croce di Cristo era una follia, una pazzia. Un Cristo crocifisso che salva l'umanità non si inquadrava con il loro sistema filosofico. L'Apostolo Paolo però ricorda loro che il mondo, nonostante la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. Per questo motivo è piaciuto a Dio salvare quelli che credono mediante la pazzia della predicazione del Vangelo. Purtroppo anche oggi, per tante persone, Cristo e la sua morte sulla croce non hanno valore. Io voglio parlarvi brevemente di quattro aspetti della croce di Cristo, del sacrificio di Cristo. Prima di tutto voglio parlarvi della necessità del sacrificio. Poniamoci una domanda: la morte di Cristo era proprio necessaria? Diversi anni fa, dopo aver predicato il Vangelo sotto una grande tenda, un uomo venne avanti e mi disse: ho ascoltato con interesse la tua predicazione, ma voglio chiederti, non vi era un altro modo per salvare l'uomo? Era proprio necessario che Cristo morisse su una croce? Una domanda, interessante. E a quest'uomo ho ripetuto che non vi era nessun'altra via di salvezza. Perché? Perché l'uomo è peccatore, Dio è santo, è giusto. La Bibbia afferma infatti l'universalità del peccato. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, scrive l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, a capitolo 3, versetto 23. Io e voi, cari amici, siamo dei peccatori. È vero, oggi non è di moda parlare di peccato, si preferisce chiamarlo errore, debolezza. Per gli uomini è una sciocchezza. Dio invece lo considera un crimine contro di lui, una disobbedienza alla sua legge. La Bibbia afferma che la causa di tutti i mali che travagliano il mondo, le famiglie, gli uomini, è il peccato, l'egoismo. Da quando l'uomo si è ribellato al suo creatore e lo ha escluso dalla sua vita, è divenuto egoista, ingiusto, violento. La stessa creazione, pensate, geme ed è in travaglio a causa del peccato, scrive l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 8, versetto 19. Oggi si parla molto del problema ecologico, del cambiamento climatico, ma non si riesce a risolverlo. Il peccato, miei cari, è una terribile malattia che affligge l'umanità. Il grande scienziato Einstein, nel 1948, scriveva: il più grande problema in ogni tempo si trova nel cuore e nei pensieri dell'uomo. Non si tratta di un problema fisico, ma morale. È più facile modificare la composizione del plutonio che lo spirito malvagio di un individuo. E poi prosegue: non è la potenza esplosiva di una bomba atomica che più ci spaventa, ma soprattutto la potenza della malvagità del cuore umano. Che cos'è il peccato? Qual è la natura del peccato, miei cari? Spesso siamo pronti a puntare il dito contro gli altri, contro le strutture ingiuste della società, ma difficilmente siamo pronti a vedere il male nella nostra vita. Quando si parla di peccato, si pensa spesso al peccato sociale, a quelli che hanno enormi ricchezze e sfruttano i poveri, oppure alla donna di strada. Tutto ciò è vero, è peccato, ma non è solo questo. La Bibbia afferma che il male è dentro di noi e non solo esterno a noi. La sede del peccato è il cuore di ogni uomo. E Gesù mise giustamente il dito sulla piaga quando affermò queste parole che troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 15, versetto 19. Poiché dal cuore degli uomini vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Il vero cambiamento, miei cari, è quello che inizia proprio nel cuore, nell'intimo dell'individuo. È l'individuo che prima di tutto bisogna cambiare. Se gli uomini cambiano, anche la società cambierà. E mentre i vari movimenti politici e sociali si rivolgono alle masse, il Vangelo si rivolge all'individuo, a me e a te. Tutti gli uomini, miei cari, sono afflitti da questa terribile malattia. E la Bibbia dice, nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 8 e 10, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Se diciamo di non aver peccato, facciamo Dio bugiardo. Leggiamo al versetto 8. Vedete, al versetto 10, Dio ci vede tutti colpevoli, peccatori. È vero, quando ci misuriamo con gli altri uomini possiamo apparire migliori di altri, ma quando ci confrontiamo con Dio appaiamo miseri, colpevoli. Dio ha un metro diverso per giudicarci. La Bibbia afferma, per esempio, miei cari, che chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato. Scrive così Giacomo nella sua lettera. Chiediamoci, abbiamo sempre fatto tutto il bene che avremmo potuto fare? Non lo so. Io non credo, almeno per me. La Bibbia afferma che se abbiamo osservato tutta la legge e fallito in un solo punto, ci rendiamo colpevoli su tutti i punti. Se ci aggrappiamo ad una catena con 10 anelli appesa ad un muro, che cosa succede se si spezza un solo anello? Cadiamo a terra. Basta la rottura di un solo anello. Così basta la trasgressione di un solo comandamento per essere colpevoli verso tutti. E chiediamoci allora con onestà, non abbiamo mai fallito? Non abbiamo mai mentito? Non abbiamo mai provato gelosia e invidia degli altri? Abbiamo sempre osservato il primo comandamento, non avere altri dì nel mio cospetto? Abbiamo dato a Dio il primo posto nella nostra vita? È Dio veramente importante per noi? Obbediamo a Lui? Amiamo Dio e il prossimo con tutto il nostro cuore. E infine, i nostri pensieri, i nostri desideri sono sempre puri e santi. Interroghiamoci stasera. Vedete, miei cari, Dio è santo, è separato dal peccato. I suoi occhi sono troppo puri per sopportare la vista del male. La Bibbia afferma che il salario, la paga del peccato è la morte. È la separazione da Dio, è il giudizio. Ma Dio è amore. Questo è il grande messaggio del Vangelo. Egli nella sua grazia ha stabilito che il peccatore che merita la morte trovi un sostituto che muoia per lui. Non vi era un'altra via di salvezza. Se era possibile perdonare i peccati degli uomini in un altro modo, o risolvere i problemi del mondo diversamente, Dio Certamente non avrebbe mandato il suo figlio a morire su una croce. Nel giardino del Getsemani, prima di salire sulla croce, Gesù pregò: Padre, se è possibile, passa oltre da me questo calice, ossia, se vi è un'altra via per salvare l'umanità, trovala, oh Dio. Ma non veniva. La croce di Cristo, il sacrificio di Cristo, è la sola via di salvezza. E devo dirvi anche che la morte di Cristo era prevista nel piano di Dio sin dall'eternità. Tutti i secoli prima della morte di Cristo erano in attesa di questo evento straordinario. Dio, con vari mezzi, attraverso i secoli, volgeva lo sguardo dell'uomo sulla sua colpevolezza e sul sacrificio di Cristo che doveva venire nel mondo. E tutti i sacrifici di animali istituiti nell'antico patto per il popolo di Israele furono ordinati da Dio non perché egli fosse assetato di sangue, ma perché l'attenzione dell'uomo fosse rivolta verso la croce, dove Cristo avrebbe offerto una volta e per sempre se stesso a Dio per soddisfare la giustizia divina, per la nostra salvezza. I profeti poi hanno parlato diffusamente del sacrificio di Cristo e quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio per redimere l'umanità perduta. Egli stabilì che non più sacrifici di animali fossero offerti, ma la persona di Cristo, il suo diletto figlio. Egli è venuto nel mondo per morire, non solo per essere di esempio, ma per morire. E la sua morte non fu un fatto casuale. Egli più volte parlò delle sofferenze che avrebbe dovuto sopportare. E un giorno affermò prima di morire sulla croce: Ora è turbata l'anima mia, che dirò? Padre, liberami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto. Inoltre, voglio anche dirvi che la sua morte fu volontaria. Nessuno lo obbligò a morire, se non l'impulso del suo cuore, pieno di amore per noi. Egli depose volontariamente la sua vita per poi riprenderla dopo. E questo ci porta al secondo aspetto che vorrei sottolineare con voi, il significato del sacrificio di Cristo. Chiediamoci, poniamoci un'altra domanda. Qual è il significato della morte di Cristo? La sua morte, miei cari, ebbe un significato diverso dalla nostra. Essa era il sacrificio voluto da Dio per il peccato dell'uomo. Cristo non morì per sé, ma per gli altri, per te, per me. L'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi, a capitolo 15, versetto 3, queste parole molto forti: Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture. Egli alla croce pagò il debito verso la giustizia divina. La sua morte ebbe valore di riscatto. Nel Vangelo di Marco, a capitolo 10, versetto 45, leggiamo queste parole: Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Il Signore Gesù è sceso nel mercato degli schiavi e ci ha comprati a caro prezzo. L'uomo, miei cari, per natura è schiavo. Molti pensano di essere liberi, ma in realtà sono schiavi, schiavi delle concupiscenze, dell'egoismo, delle passioni, dei vizi, della droga, dell'alcol, schiavi di paure, di sentimenti sbagliati. Molti oggi desiderano essere diversi, ma non hanno la forza per cambiare. Ebbene, cari amici, Cristo è venuto per liberarci da ogni schiavitù, pagando un prezzo elevato, la sua vita che ha dato per noi. Cristo è il vero liberatore. Ai suoi contemporanei disse queste parole che troviamo nell'Evangelo di Giovanni a capitolo 8, versetto 31 e seguenti. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. E poi più avanti dice: se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Gesù Cristo, cari amici, ha il potere di cambiare la nostra vita. Egli è venuto sulla terra per donarci la vera liberazione. La vera libertà nel campo morale e spirituale si trova solo in una relazione personale con Cristo mediante la fede. Essere veri cristiani significa perseverare nella parola di Cristo, conoscere la verità, essere veramente liberi, liberi da paure, da ansie, da vizi, da passioni, dalla colpa, dall'infelicità. E ripeto, Cristo è il vero liberatore. La morte di Cristo ebbe valore di sostituzione. Cristo, come dicevo, non morì per sé, ma morì per i nostri peccati, per i miei peccati, per i tuoi peccati. Egli ci ha sostituito nella morte, ha preso il nostro posto, il tuo e il mio posto. Si racconta che in una città vivevano due fratelli. Il più anziano era un uomo serio e timorato di Dio. I più giovani, invece, conducevano una vita immorale, dissoluta, senza rispetto per nessuno, senza rispetto per le leggi. Una notte, il più giovane rientrò pallido e agitato a casa. Aveva gli abiti sporchi di sangue, aveva ucciso un uomo. Nascondimi, disse il fratello, sono inseguito. Allora il fratello, mosso a compassione, gli disse: dammi i tuoi vestiti e indossa i miei. Fecero appena in tempo a fare questo quando arrivò la polizia. Alla vista dell'uomo con i vestiti insanguinati, i poliziotti non ebbero dubbi, lo presero e lo portarono via. Al processo l'uomo si rifiutò di rispondere alle domande dei giudici. Fu condannato a morte, colpevole di omicidio. Prima dell'esecuzione consegnò una lettera sigillata al direttore del carcere, chiedendogli di consegnarla al fratello solo dopo la sua morte. Quando la lettera fu consegnata, il fratello l'aprì e la lesse. Le parole della lettera lo sconvolsero. Fratello mio, così diceva la lettera, domani mattina, vestito dei tuoi abiti, io morirò per te al tuo posto e tu, vestito con i miei, dovrai condurre una vita giusta, santa e timorata di Dio. Fallo in ricordo di me. L'uomo scoppiò a piangere. Le parole "io morirò per te" erano penetrate nella sua coscienza. Si ricordò di quando il fratello parlava di Cristo, dicendo: egli è morto per noi peccatori, per i nostri peccati. Ora capì il significato di quelle parole e si rese a Cristo e la sua vita fu cambiata. Caro amico, Cristo è morto per te al posto tuo. E questo ci porta al terzo aspetto che volevo sottolineare: i beneficiari del sacrificio di Cristo. Poniamoci un'altra domanda: chi sono i beneficiari della morte di Cristo? Per chi Cristo morì? Ebbene, devo dirvi che il sacrificio di Cristo è sufficiente per tutti gli uomini. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, a capitolo 3, versetto 16, queste parole molto forti: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Cristo è morto per tutti. Il suo sacrificio però è efficace solo per quelli che credono in lui, che si appropriano per fede dei suoi benefici. Come una calamita attira solo il ferro, così il sacrificio di Cristo ha efficacia solo per quelli che credono. Dio chiama tutti gli uomini al ravvedimento. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma l'uomo deve rispondere alla sua chiamata, deve ravvedersi e credere in lui. Quando l'uomo dice no all'invito del Signore, è perduto per sempre. Riflettiamo seriamente su di questo. E voglio parlarvi infine del quarto aspetto, il valore del sacrificio di Cristo. E poniamoci un'altra domanda: qual è il valore della morte di Cristo? Ebbene, la croce di Cristo, per quelli che credono, è la potenza e la sapienza di Dio. Essa è potenza di perdono. Alla croce, miei cari, è assicurato il perdono dei peccati. L'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, a capitolo 1, versetto 7, queste parole molto forti: in Lui, in Cristo, abbiamo il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Un giorno portarono a Gesù un paralitico, al quale disse: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Gli uomini religiosi reagirono a queste parole dicendo: egli bestemmia, chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma egli dimostrò che aveva l'autorità divina di farlo, guarendo il paralitico. Un giorno, in un incontro dove si predicava il Vangelo, una grande riunione, era presente un uomo che fu vivamente impressionato dal messaggio del Vangelo. Alla fine della riunione si avvicinò all'oratore e gli disse: ho ascoltato con molta attenzione il messaggio, ma le chiedo, è possibile che Dio possa perdonare un peccatore come me che ha commesso dei crimini efferati, gravi? L'evangelista lo ascoltò, ascoltò tutti i crimini che aveva commesso e poi gli lesse parecchi brani della Bibbia che parlano del perdono dei peccati, accordato per grazia a tutti quelli che credono in Cristo, mettendo in risalto che non c'è nessun peccato, grave che sia, nessun crimine che Dio non possa perdonare. E poi lo invitò ad andare a Cristo per la fede, così come era, a ravvedersi, a pentirsi e a porre tutta la sua fiducia in Cristo. Ebbene, quella notte quell'uomo si convertì al Signore e la sua vita fu trasformata completamente. Cari amici, Dio perdona e cambia la vita di coloro che si ravvedono e si pentono dei loro peccati e pongono in Cristo tutta la loro fiducia. Un giovane, Roberto, aveva avuto una vita dissoluta nella sua giovinezza. Poi si convertì al Signore e divenne un predicatore del Vangelo. Una sera, mentre entrava nella sala dove avrebbe predicato, un uomo si avvicinò a lui e gli diede un biglietto sul quale erano scritte queste parole: lei è un ipocrita, non si ricorda tutto quello che ha combinato e avrebbe il coraggio di predicare il Vangelo questa sera? Il colpo fu duro. Roberto si alzò e cominciò a predicare dicendo: poco fa un uomo mi ha ricordato il mio passato peccaminoso. E poi lesse il versetto di Prima Timoteo 1,15, e dice così: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. E aggiunse: devo dirvi tre cose. La prima cosa è che mi vergogno del mio passato peccaminoso. La seconda cosa è che tutto è stato perdonato da Cristo, perché se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci. La terza cosa è che se Dio ha potuto perdonare un peccatore come me, non c'è nessun peccatore questa sera che troppo grande che non possa ottenere il perdono divino. Quale grazia, miei cari, avere i propri peccati perdonati? Se senti il peso dei tuoi peccati, vai ora a Cristo per la fede per ottenere il suo perdono. La croce di Cristo è potenza di trasformazione. Gesù trasforma la vita di quelli che si affidano a Lui. Alla croce, miei cari, vi è la base per una vita vittoriosa. Un giorno il Signore disse: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Una religiosità esteriore senza una vera fede non ha valore. Non basta osservare determinati riti, pratiche religiose, feste religiose, non basta essere battezzati da piccoli, cresimati, non basta frequentare la Chiesa. Vi è una fede superficiale, esteriore, che non trasforma la vita, non cambia il cuore. Vedete, miei cari, una fede senza opere, senza frutti, non ha valore davanti a Dio. La vera fede invece afferra e riceve Cristo come Salvatore e Signore e porta frutto per Cristo. Si tratta di una fede operante. Si può essere religiosi, ma perduti. Si può essere credenti nominali, ma perduti. E devo dirvi anche, miei cari, che la vera fede implica un cambiamento radicale, implica una decisione anche. Molti dicono di credere in Cristo, ma non hanno mai preso una decisione. Non hanno mai preso la decisione di seguire Cristo, non hanno mai affidato completamente la loro vita a Cristo, non lo hanno mai confessato. E mi permetto di chiederti, caro amico, possiedi tu la fede che salva? Vi è stato un cambiamento nella tua vita? Vi sono dei frutti? Il vero credente è un uomo nuovo che trova la sua gioia nella lettura della parola di Dio, nella preghiera, che ama la comunione con altri credenti, prova un profondo disgusto per il peccato. Se non hai mai sperimentato un profondo cambiamento nella tua vita, apriti al Signore ora. Permetti al Cristo vivente di entrare nella tua vita e di dirigerla. Che cosa farai davanti al messaggio della croce di Cristo? È vero, per molti è pazzia o scandalo, ma per quelli che credono è la potenza e la sapienza di Dio. Egli dona una nuova vitalità, una vita nuova, una nuova qualità di vita, la vita eterna, che inizia qua giù e poi continua per l'eternità. Cristo è risorto dai morti per condividere la nostra vita. In questi giorni in cui la cristianità festeggia la Pasqua, noi vogliamo proclamare che Cristo, l'agnello di Dio, la nostra Pasqua, è stato immolato per noi ed è veramente risuscitato. L'Apostolo Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetti 7 e 8: poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e la verità, e della verità. Cari fratelli, cari amici, la risurrezione di Cristo è il fondamento della nostra fede. Cristo è morto per i nostri peccati, ma è risorto vincitore e vive oggi. Egli opera oggi, salva chiunque si affida a Lui. Egli vive in noi che abbiamo creduto in Lui. Consacriamo a Lui la nostra vita e viviamo per Lui, fratelli. Serviamolo con zelo in questi tempi difficili, in attesa del suo ritorno in gloria imminente. E cari amici, il Signore vi invita ad avere questa sera un incontro personale col Cristo vivente. Caro amico, Egli ti ama e vuole venire ad abitare all'interno della tua personalità. Lo vuoi tu? Che cosa farai tu di Gesù Cristo? Lo accetterai come Signore e Salvatore, lo seguirai oppure lo respingerai? Il Signore ti invita a prendere una decisione ora. Vieni a Cristo ora, per la fede. Scegli a Lui tutta la tua vita, ravvediti, pentiti, cambia mentalità, confessa a Lui tutti i tuoi peccati, invocalo e sarai salvato per sempre. Puoi farlo ora. La Bibbia dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Se lo invocherai mediante la preghiera e gli chiederai con fiducia di entrare nella tua vita, egli lo farà in questo momento. Se vuoi, prega con me. Voglio guidarti in una preghiera di impegno questa sera. Se vuoi, puoi dire al Signore così: Signore Gesù, io ti ringrazio perché tu sei morto per me. Per i miei peccati, mi hai sostituito nella morte come mio sostituto. Grazie, Signore, perché tu hai pagato per tutti i miei peccati. Grazie perché sei risuscitato anche per me ed ora vivi per me. Io credo in te con tutto il mio cuore e ti invito questa sera, ti prego, di entrare nella mia vita e di perdonare tutto, di prendere il controllo della mia vita e di aiutarmi a seguirti. Grazie, Signore, perché tu mi ami e hai ascoltato questa mia preghiera. Ti ringrazio, Signore, aiutami a seguirti. Amen. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni, provincia di Milano, che ha trattato il seguente tema: la croce di Cristo al centro del Vangelo. E ancora una volta grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 49 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è molto bello essere di nuovo insieme attorno alla parola di Dio, per cercare di trarre dal Vangelo di Giovanni dei pensieri che possono essere utili alla nostra vita. Così dal capitolo 14 ci verranno letti da Patrizia i versetti da 15 a 18. Prego.

0: Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi.
1: Il Signore Gesù disse che avrebbe pregato il Padre per l'invio di un altro consolatore. Nel greco esistono diversi termini per indicare la preghiera e l'atto del pregare. Il verbo qui usato nella lingua originale è erotao, che non indica la supplica della persona inferiore rivolta a colui che è superiore. In questo caso sarebbe aiteo, cioè una preghiera caratterizzata dall'umiltà, dal bisogno di ricevere, l'inoltrare una domanda pressante per ottenere qualcosa. Il verbo qui usato ha un tono di intimità, di familiarità, e indica una richiesta espressa fra pari, una domanda fondata sul diritto e non sulla supplica, una domanda che diviene legittima perché esiste un intimo rapporto fra il richiedente e il destinatario della richiesta. Così questo verbo erotao ha il semplice significato di domandare ed è normalmente usato quando si tratta delle richieste fatte da Gesù al Padre suo, cioè a Dio. Queste sfumature che il testo nella lingua originale ci presenta non sono senza importanza o prive di interesse. Ci consentono di constatare concretamente una parità fatta di intimità, di familiarità fra il Padre e il Figlio. Benché Gesù sia diventato uomo, è pur sempre rimasto Dio. Benché sia in terra, non ha perso nulla della sua dignità celeste. Benché chieda, non deve supplicare per ottenere l'esaudimento alla sua richiesta. Inoltre, il nostro testo indica in poche parole le tre persone divine che appaiono unite seppur distinte, vincolate dalla medesima volontà, ma operanti ruoli diversi. Troviamo qui che il Figlio richiede, il Padre concede e lo Spirito Santo viene per essere fonte di consolazione divina ai credenti. La dottrina trinitaria appare ancora una volta nell'insieme delle sante scritture a ricordarci la trascendenza di Dio, anche se ci appare incomprensibile e inspiegabile, perché è così che Dio vuole essere conosciuto nella realtà della sua essenza unica e trina. La richiesta di Gesù è esclusivamente volta al nostro bene. Da questo comprendiamo che la Trinità, cioè la totalità di Dio, è unita nell'amore per le sue creature. Io pregherò il Padre. Lo pregherò per voi uomini. Lo pregherò perché vi conceda un altro consolatore. Lo pregherò perché non rimaniate soli. Lo pregherò per tornare presso di voi. Lo pregherò per dimorare in voi. Che dire davanti a questa preghiera del Signore? Uniamo felicemente il nostro Amen al suo, sia così. Ma vogliamo anche dire: sia benedetto il Signore Gesù e sia benedetto il suo amore e la sua cura per ciascuno di noi.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, secondo il biologo americano Simon Levey, fondatore dell'Istituto di Educazione per Omosessuali e Lesbiche, l'omosessualità non è da ritenersi la conseguenza di una libera scelta, ma piuttosto la innata condizione biologica dovuta a una specifica programmazione cerebrale di alcune persone. Il biologo ipotizza che uno dei nuclei dell'ipotalamo, che è una sezione del cervello, sia più voluminoso nei maschi che in donne e omosessuali, e proprio in questo nucleo ha origine l'orientamento sessuale. A queste sue teorie non comprovate da una valida documentazione si oppongono ovviamente molti psichiatri e studiosi della struttura cerebrale e dei fattori sociali e culturali che influenzano i comportamenti umani. Per esempio Marcello Perrotta dell'Istituto di Sessuologia di Firenze ricorda che la neurobiologia considera fondata l'ipotesi secondo cui il comportamento e l'ambiente possono plasmare e modificare le strutture cerebrali amplificando o riducendone le dimensioni. Quindi nell'omosessuale il diminuito volume di un piccolo nucleo ipotalamico potrebbe essere non la causa del comportamento omosessuale, ma la conseguenza di questo. Comunque, secondo lo psichiatra Dan Hartweg, gli omosessuali che si sottopongono a cure psicologiche possono guarire nel 30% dei casi. E se si può guarire da qualcosa di innato, vuol dire che le conclusioni di Levey sono inattendibili. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 16 minuti.
1: Diamo il benvenuto a Fulvio Ferrario, teologo evangelico, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno, grazie per essere
2: qui. Buongiorno,
1: ben trovato, ben trovato. Quest'oggi credo che lei sia fuori sede, diciamo così.
2: Esatto.
1: Allora, a Torre Pellice, dove tra pochi giorni inizierà il sinodo delle chiese valdesi e metodiste. Senta, prima di entrare nel merito di un argomento legato all'attualità, la riflessione anche di un cristiano rispetto ad alcuni temi d'attualità, io vorrei chiederle: ogni anno si svolge un sinodo a Torre Pellice, il sinodo delle chiese valdesi e metodiste, che non ha niente a che fare con il sinodo che noi immaginiamo, no? Delle gerarchie delle chiese, no? Qui è un incontro dove ci sono i pastori, ci sono tanti laici e si riflette in maniera democratica su tante problematiche legate alla Chiesa, alla vita della Chiesa. Cosa si aspetta da questo sinodo? Proprio una battuta.
2: Per quello che ho letto, ci saranno due temi proposti all'attenzione, due grandi temi, diciamo così, proposti all'attenzione generale, e cioè l'intelligenza artificiale da un lato e la crisi della democrazia, cioè naturalmente in rapporto alle Chiese, le Chiese e le sfide dell'intelligenza artificiale, le chiese e la crisi della democrazia.

0: Poi non lo so, ma ho paura, con ciò ho già detto quello che penso, comunque, che il sinodo non rinuncerà al esprimersi sulla tragedia in Medio Oriente. E sì, lì il problema è sempre che persone più autorevoli di noi non trovano le parole, cioè a un certo punto, quando la tragedia supera certi limiti, il punto non è schierarsi, o perlomeno non farlo in modo partitico, diciamo così, ma forse il compito di una chiesa è un po' diverso, anche se non sappiamo bene qual è. E poi comunque il sinodo è anche molto importante per l'ordinaria amministrazione, quella che ai giornali non interessa, ma comunque la chiesa è anche una macchina, questa macchina appunto ha dei meccanismi di partecipazione, e quindi ad esempio se uno non dà al decano della facoltà una certa delega in base al codice civile, il decano non può operare, per esempio, per cui c'è anche tutta questa parte di cui nessuno parla mai,
1: però è importante, certo,
0: è importantissimo, certo.
1: Senta, io ho visto che di recente lei ha messo un post nella sua pagina Facebook a proposito del cosiddetto patrimonio culturale cristiano, e io leggo semplicemente le prime righe, rieccole le radici cristiane alla lettera patrimonio culturale cristiano dell'Europa, sono tornate in grande stile nel post Meloni Fredriksen come argomento ideologico a favore della remigrazione. Ecco, poi naturalmente sì, continua questa sua riflessione.
0: Il riferimento ormai è un po' datato, comunque una decina di giorni fa c'è stato questo post comune, no? Fatto insieme dal presidente del Consiglio di Danimarca, Mette Frederiksen,
1: socialdemocratica,
0: e da Giorgia Meloni, per invocare da parte dell'Unione Europea una linea dura, diciamo così, sulla questione migratoria, e uno degli argomenti era la tutela del patrimonio cristiano dell'Europa, quindi si agitava appunto il pericolo, diciamo, di una mutazione culturale, ecco, del paese, che mi sembrava strumentale, cioè un'invocazione strumentale di tematiche religiose per sostenere una politica migratoria che blandisse quello che a quanto pare è ciò che ci si aspetta l'opinione pubblica europea.
1: Che bisogno c'è di tirar fuori, insomma, le preoccupazioni anche relative alla fede, insomma, in un argomento come questo che potrebbe essere squisitamente politico? Perché?
0: Dunque, intanto, da un lato, tutte e due hanno messo una certa attenzione nel dire che non è la fede, cioè è un cristianesimo senza Cristo quello che qui è in parola. Un po', certo, mettere insieme Benedetto Croce e Giorgio Meloni non fa bene alla salute, però il grande Benedetto Croce ha scritto un saggio, perché non possiamo non dirci cristiani, no? E l'idea era, anche se io non sono cristiano, però l'eredità culturale del cristianesimo in Europa è la mia. È un po' questo il discorso, certo, fatto da Croce ha un senso, fatto da Giorgia Meloni e Mette Frederiksen ne ha un altro. È un po', cioè, si vuol dire, noi siamo figli di questa storia. Magari in Dio non ci crediamo, non è il caso di Giorgia Meloni, che ha rivendicato esplicitamente la propria fede cattolica più di una volta, ma magari in Dio non ci crediamo, però c'è questo sistema di valori, non si capisce bene quale sia, ma insomma un'Europa bianca e cristiana, ed è strumentale molto semplicemente, perché va a titillare sentimenti dell'opinione pubblica dove il cristianesimo è separato da Gesù, cioè Gesù da che parte stava nei confronti dell'emarginazione, per esempio. Mi rendo conto che presentato così è un po' schematico, questo non vuol dire che io devo accogliere tutti, eccetera, eccetera, però non posso non interrogarmi, se voglio tirare in ballo qualche cosa che c'entra col cristianesimo, non posso non interrogarmi su Gesù, lui da che parte starebbe? E allora, secondo me questa specie di perbenismo pseudo-cristiano, che comunque è una lunga storia, no? Ricordiamo Berlusconi, ricordiamo Salvini, i suoi rosari, cioè c'è tutto un passato, le polemiche Giorgia Meloni e il suo presepe no? Per cui il presepe come simbolo usato in funzione antislamica. Ecco, questa strumentalizzazione non tanto del cristianesimo, ma dei simboli della tradizione cristiana per sostenere un punto di vista reazionario, sinceramente.
1: Claudio, e poi mettiamo una canzone.
2: Mi viene in mente, sono una mamma, sono cristiana. No, ecco, pensavo, certo che questa cosa, come si fa a essere cristiani e non nominare mai nemmeno per sbaglio Gesù? Questo mi sembra proprio un punto chiave che ha toccato.
1: È questo uno dei, delle preoccupazioni, aveva ragione Claudio, sentiamo cosa ne pensa Ferrario.
0: Guardi, se mi rendo conto che è un po' schematico detto così, no? Però se noi prendiamo un umanista, cioè gente che magari si impegna per l'umanità, affascinata da Gesù, e magari non è cristiana, ecco, io preferisco un Gesù, pur essendo io mi ritengo cristiano, mi ritengo un uomo della Chiesa, e anche io uso spesso questa espressione per dire che condivido anche l'aspetto più prosaico di tutto questo, un funzionario della Chiesa, un impiegato, no, spero non solo, ma comunque un impiegato della Chiesa. Però, se devo scegliere, preferisco Gesù senza il cristianesimo piuttosto che il cristianesimo senza Gesù.
1: Ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che tra l'altro proprio di recente ha scritto un post nel suo profilo Facebook, una riflessione sul cosiddetto patrimonio culturale cristiano che viene evocato dal Presidente del Consiglio Meloni e dalla Presidente del Consiglio danese Frederiksen come argomento a favore della remigrazione. Quindi le risposte che ha avuto nella pagina Facebook sono interessanti perché sono anche di segno molto diverso. C'è chi è totalmente d'accordo e dice, ma insomma, prendersi cura dello straniero, dell'orfano, della vedova, sono queste raccomandazioni basilari del cristianesimo piuttosto che non, insomma, brandire i simboli. E poi invece c'è chi scrive, l'Italia ha sempre aiutato tutti, raramente ha rimpatriato se non proprio perché sono delinquenti. Certo, adesso non viviamo più le nostre città come un tempo, siamo tutti barricati la sera, spesso ci sono risse, ci scappa il morto, ragazze e donne vengono violentate e uccise, sono dettagli di poco conto, che volete che sia, picchiano vecchi che escono con il cane la sera o disabili, ma non è niente, poveracci, bisogna integrarli, vanno in giro con il coltello, il macete, finché non accoltellano me va bene, in nome di Allah investono e uccidono, speriamo che mia figlia non si trovi in questa situazione, per me possono arrivare in Italia tutto il mondo, però io voglio vivere, mi è concesso, chiedo. Questa è una reazione, vediamo un poco Fulvio Ferrario.
0: Dunque io ammetto che non l'avevo letta questa reazione. No, ma non lo faccio perché a volte se no sono stimolato a rispondere, okay. E il dibattito Facebook
1: è terribile,
0: poco, cioè ha i suoi limiti, rischia sempre di trascendere, per esempio. Dunque, diciamo una cosa che peraltro avevo detto anche nel post, cioè tutto questo modo che lei adesso ha menzionato, no, di impostare la questione è strumentale, è evidentemente strumentale. Primo, nessuno dice che lo Stato debba fare il samaritano, questo vale anche per i passi biblici che lei ha citato, cioè noi non chiediamo, noi, io non ritengo che lo Stato debba fare il samaritano, dico però che una politica migratoria secondo me deve avere intanto un postulato, un paese civile cerca di evitare che la gente anneghi in mare, e poi bisogna organizzare il fenomeno perché la soluzione poliziesca alla fine non terrà, i fenomeni migratori sono eventi epocali che vanno in qualche modo governati. La politica, l'abbiamo visto poi sulla questione di, la dico all'italiana, di Ceuta, questo tipo di politica non c'entra niente col problema migratorio, con i vecchietti che vengono pestati, con le bande criminali, eccetera. È semplicemente un modo per raccattare 4 voti parlando alla pancia di quel signore lì e di tutti gli altri come lui. Allora, ma anche questo io non dico di non farlo, è quello che volete fare, fatelo, ma tirate in ballo il cristianesimo.
1: Capito, è chiarissimo, almeno questo evitate. E credo che sia una raccomandazione che viene da più parti anche del mondo cristiano, quindi può parlare in maniera sobria, ecco.
0: Si esprimano con una certa lucidità. Mi dispiace solo che la loro posizione venga spesso identificata con questo buonismo, no? come se le persone cristiane e i cristiani consapevoli, o anche le dirigenze ecclesiastiche in Italia, quella cattolica anzitutto perché è la più grande, ma anche quelle delle chiese evangeliche, non vedessero la complessità del problema. Ma c'è, siamo cristiani ma mica scemi, certo che la vediamo, però questo modo sloganistico e brutale, il gusto della brutalità, cioè vince Vannacci, no? Questo tipo di linguaggio non aiuta neanche politicamente, perché tu devi, cioè aiuta nel senso che ti procura dei voti di pancia, ma poi il fenomeno lo devi gestire. Guardi Meloni che voleva fare i blocchi navali, certo. Li ha fatti? No, che non li ha fatti. E perché non li ha fatti? Non li ha fatti perché erano chiacchiere, erano pure chiacchiere.
1: Chiarissimo, allora dobbiamo chiudere, Claudio?
2: Voglio finire con una battuta, abbiamo vinto il medagliere agli europei di atletica e tante medaglie a Parigi con gli europei di nuoto. Caro Vannacci, con te non vinciamo neanche una medaglia, quindi anche lo sport conta.
1: Grazie davvero a Fulvio Ferrario.
0: Grazie a voi.
1: A presto, a risentirci.
0: Di nuovo.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: è un grandissimo cantautore italiano, quindi condividerà il palco con noi per questo brano che si chiama Libertà. Fate un applauso a Nico Battaglia.
1: Gesù ha detto di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. E poi lui ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà davvero liberi. E ora noi canteremo di questa libertà.

0: Nico Battaglia.
1: Sì, Dio ci ha fatto liberi. Questo possiamo cantare a Lui.
2: A Radio Logos sono le ore 4. Buon ascolto.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 4, versetto 9. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. La riflessione è a cura di Lucia Di Fonso, che scrive: in questo capitolo Salomone, autore di oltre 3.000 proverbi, ribadisce la conclusione sul senso della vita da lui indagato. Tutto è vanità e un correre dietro al vento. Ma nei versi 9-12 si sofferma sui benefici derivanti dal costituire il più piccolo gruppo sociale possibile, una coppia, una diade. Aiutarsi nel lavoro produce maggior profitto. I due sono ben ricompensati, è scritto. Aiutarsi nelle difficoltà produce conforto. È scritto: se uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Aiutarsi nel bisogno produce sollievo e calore. Infatti leggiamo: se due dormono insieme, si riscaldano. Aiutarsi nel pericolo produce protezione. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Conclude sostenendo che una corda a tre capi non si rompe facilmente. Sebbene in due si è più equipaggiati, in tre è di gran lunga meglio. Se nelle nostre relazioni lasciamo entrare Cristo, che come nella corda costituisce l'anima, la sua parte centrale, Egli ci assicurerà sostegno, stabilità e resistenza.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un privilegio ancora per me essere con voi questa mattina e leggere insieme dalla parola di Dio. E questa mattina prendiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 7, versetti 6 e 7 e capitolo 1, versetto 15. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Fede o credulità? Per avvicinarci a Dio bisogna per forza lasciarsi fondere nello stampo di una religione o di una setta? Gesù Cristo si è opposto con vigore alle forme e alle tradizioni. Egli riprendeva i maestri religiosi del suo tempo perché impedivano alla gente di avvicinarsi a Dio. Ognuno può andare a Dio così com'è, non per trovare una religione, ma per avere una relazione vivente con Lui. Ognuno può invocarlo con la preghiera, confessargli i peccati commessi, parlargli delle angosce, delle paure, dei dispiaceri che opprimono il cuore e la coscienza e seguire con fiducia le sue indicazioni e le soluzioni che propone. Il cristiano non è uno che si attiene ad un insieme di dogmi, ma è uno che ha accolto la rivelazione che Dio fa della sua giustizia e del suo amore e che sono stati confermati da fatti precisi, in particolare dalla vita, dalla morte e dalla risurrezione di Gesù Cristo. L'osservanza di forme religiose può anche coesistere purtroppo con uno stato di morte spirituale, perché la fede nel Signore è la liberazione, è la vera vita che Dio offre gratuitamente con un atto di grazia sovrana. La fede non è né ingenuità né credulità. La fede riceve il messaggio della Bibbia perché discerne che è Dio che parla. La vera fede non ha nulla a che vedere con la superstizione, l'estasi o l'esaltazione. Essa procede da una seria riflessione della parola di Dio ed è un atto di ubbidienza perché è la risposta a Dio che chiama. Non si tratta di accettare qualsiasi cosa, ma di riconoscere con piena convinzione che Dio ha sempre ragione e che se ci promette il suo perdono per la fede in Gesù, mantiene la promessa. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Siamo arrivati al 29 agosto e dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, leggeremo il verso 18, dove è scritto così: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Vivere nell'amore o nella paura è solo una nostra scelta, e mi spiego meglio. Indubbiamente la nostra indole, il nostro carattere hanno il loro peso su questo tipo di scelta, ma non dimentichiamo che essere in Cristo significa avere una nuova identità. Questo capitolo è concentrato sul tema che Dio è amore. E da lì nasce il discorso sul timore, che metteva l'Evangelo in una luce diversa da quello che avrebbe dovuto avere. Infatti, avere timore di Dio può farci scivolare nella paura di incorrere nel giudizio di Dio. Dio ci dice di amare, ma se amiamo solo per non essere puniti, non amiamo davvero, non amiamo sinceramente, ma con un interesse oggettivo. Se conosciamo davvero Dio e il suo amore ci dà sicurezza, la sicurezza allontana la paura, perché non dobbiamo più chiederci se ci punirà o se ci accetterà. Dio non è un giudice pronto a colpirci, perché chi è perfetto nell'amore, come scrive l'Apostolo, sa che il giudizio su di noi è stato affrontato e vinto alla croce. Giovanni scriveva a una chiesa travagliata da divisioni e falsi maestri, il che generava in loro ansia. Quindi li incoraggia a mostrare fra loro l'amore di Dio, e questo è un ottimo metodo per togliere alla paura e all'ansia qualunque potere. L'amore maturo ci rende liberi, perché ci spoglia di tutti quegli stati d'animo che ci mettono gli uni contro gli altri e ci fanno sentire a disagio, e quindi, giustamente, inadatti al regno di Dio.
2: E il titolo della meditazione è appunto Senza paura. La paura è qualcosa di innato. Ce la troviamo fin da bambini e la dobbiamo affrontare fino alla morte. Esistono diversi tipi di paure. Alcune sono molto comuni, altre più straordinarie. Abbiamo paura del buio, di fulmini e tuoni, delle malattie o di stati depressivi. Eppure, quando ci troviamo coinvolti in eventi che non siamo in grado di controllare, possiamo attivare il coraggio della paura. Una mamma, per salvare il figlio da un grave pericolo, è pronta a sacrificare se stessa. Per salvare la vita del prossimo, delle persone comuni sono diventate eroi. Diversamente, ci si può lasciare andare, arrendersi, lasciarsi schiacciare dalla paura e deprimersi fino alla paranoia. C'è soluzione alla paura? L'Apostolo Giovanni affermò: nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto caccia via la paura. Per vincere la paura occorre avere fede in Dio. La Bibbia racconta di uomini e donne comuni che affrontarono eventi straordinari. Per fede vinsero la paura e i loro giganti. Anche oggi milioni di credenti sono perseguitati e dimenticati nel mondo. Nonostante ciò, non si arrendono e decidono di perseverare anche se hanno paura, perché confidano nell'amore di Dio. Imitiamoli, preghiamo per loro e abbiamo il coraggio di proclamare Cristo senza paura. Ricordiamoci che siamo più che vincitori.
3: Nell'amore non c'è paura, ma che significa? Che non si provano sentimenti, agitazioni o inquietudine? Se penso a Davide quando si è visto arrivare Golia almeno un metro più alto di lui, non sono sicuro che non abbia sentito il brivido della paura lungo la schiena. Come avrà fatto allora a non scappare via? Era un ragazzo, ma aveva una forza che veniva da una consapevolezza maturata, da una realtà della quale non dubitava, da una verità assoluta, la sua conoscenza nel Dio vivente. Sapeva che per vincere Golia non poteva essere una questione di muscoli, ma soltanto di fede, la fede stabile che viene dalla conoscenza di Dio. Conoscere Dio è l'esperienza più straordinaria che possiamo realizzare, è un percorso di vita che non finisce mai. Chi fa un'esperienza così profonda vede cambiare la sua vita in maniera radicale. È un incontro che cambia la prospettiva dentro la quale ci trascinavamo senza nessuna certezza. Io, ad esempio, avevo uno strano concetto di Dio, lo immaginavo tanto potente quanto severo e nutrivo sentimenti di paura. Paura di essere giudicato, di essere punito, paura per le conseguenze delle mie azioni, paura di Dio. Ma poi, in Gesù, ho visto la rivelazione del carattere di Dio, un carattere amorevole, compassionevole e soprattutto paterno. Gesù è stato il perfetto identikit di Dio. Ai discepoli ha detto appunto: chi ha visto me ha visto il Padre. Il verso di oggi conclude poi con: l'amore perfetto caccia via la paura. Possiamo avere paura quindi di un Dio che ci ama? Se abbiamo ricevuto il Vangelo della grazia, sappiamo quanto Dio ha fatto per rivelare il suo amore, un amore perfetto che caccia via la paura. C'è un episodio che ho già raccontato, ma lo riassumo brevemente perché calza perfettamente con il verso di oggi. Stavo pregando, un collega si era avvicinato proprio nel momento in cui era sceso una gloriosa presenza. Così, mentre io godevo della comunione con Dio, lui ha avuto paura ed è scappato via. Vi lascio riflettere su questo episodio e vi saluto augurandovi una santa presenza di Dio nella vostra vita.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Dio nella vostra vita.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Ora comincia Parole al Vento e il tema di oggi è scriversi, sì, proprio in maniera riflessiva oppure all'imperativo scriviti, per piacere, scriviti. 800 098 650 per partecipare oppure i messaggi 348 222 72 94. Quindi eccoci ben trovati in diretta, amici, iniziamo questo nostro percorso che non è per nulla tortuoso con questa domanda secca, di quelle che vi fanno guardare lo smartphone appoggiato sul cruscotto o sulla scrivania, non so dove siate seduti in questo momento o se siete in viaggio. Quanti messaggi mandate al giorno? 100? 200? Forse esagero, dico tra note vocali, emoji, notifiche. Siamo costantemente connessi a mandarci messaggi. Comunichiamo alla velocità della luce senza il tempo di riflessione. La domanda vera però è: cosa resta di tutto questo flusso continuo? Quasi nulla, un ok scritto al volo svanisce un secondo dopo essere stato letto. Ma c'è un posto nel mondo, ed è qui la notizia, che ha deciso di fare una scommessa totalmente folle e controcorrente. Dobbiamo recarci a Parigi, precisamente nell'undicesimo arrondissement, dove ha appena aperto un locale che sta facendo parlare tutta Europa. Si chiama Café Pli ed è il primo letter caffè del nostro continente. Dimenticate il classico bar dove entrate, ordinate e buttate giù tutto in 30 secondi e poi scappate. No, al Café Pli il tempo si ferma. L'idea arriva dalla Corea del Sud, dove questi locali sono un vero e proprio cult. Ma a Parigi l'hanno trasformata in poesia pura. Senti, tu entri, ordini, e insieme al vassoio ti danno un kit speciale: carta da lettere colorata, penne di ogni tipo, timbri, adesivi e della vera cera lacca anche. Il tuo compito è quello di sederti e scrivere una lettera a mano, ma non una lettera qualsiasi, una lettera destinata a esserti spedita e ricevuta tra un anno, 5 o addirittura 20 anni. E la prima cosa che vi colpisce l'occhio quando entrate in questo locale è una parete gigantesca ricoperta di cassette postali di legno, ognuna ha sopra un nome, non un nome, scusate, ma un anno inciso: 2027, 2031, 46 e via di qui. Beh, allora, ve lo racconto subito dopo il resto della storia. Eccoci in onda, amici, e prima di Maio e Dan vi stavo raccontando di questa novità parigina, il Café Pli, dove la gente si siede non per scorrere i social sul telefono, ma per scrivere lettere destinate al futuro. E quando scriviamo un messaggio su WhatsApp, dicevamo poco fa, lo facciamo di getto, no? Spesso non rileggiamo nemmeno parte con tutti gli errori di ortografia. Beh, se sbagliamo, alcune volte c'è il correttore automatico e alcune volte quando scriviamo giusto il correttore automatico scrive sbagliato. È una comunicazione liquida, immediata, che proprio perché non richiede sforzo perde anche di valore. Invece scrivere una lettera a mano pare essere un atto di ribellione, una dichiarazione di guerra alla dittatura del qui e ora. Quando infatti siamo davanti a un foglio di carta vero, non so se succeda anche a voi, non puoi fare cancella. Se sbagli il segno resta e quindi devi farlo in bella copia, o al limite gli fai un disegnetto sopra la parola sbagliata come facevamo alle elementari. Questo ci costringe a fare una cosa che abbiamo quasi dimenticato di fare, cioè dobbiamo pensare prima di scrivere o di parlare. Quindi dobbiamo scegliere le parole una a una, dobbiamo dare loro un peso. E poi c'è la calligrafia, perché vorremmo mica scrivere con geroglifici impossibili da decifrare. Al Café Pli, una volta che hai finito di scrivere, si usa la cera lacca liquida e un timbro di metallo per chiudere la busta. È un rito meraviglioso, sacro anche, questo gesto di sigillare con la cera calda. È come mettere sotto chiave un pezzo della nostra vita raccontata. Questo sono io e in questo esatto momento con i miei pensieri di oggi, e nessuno potrà vederli finché non sarà il momento giusto. La vera domanda però, sicuramente, che vi state facendo, visto anche il titolo Scriviti, la gente in queste lettere a chi scrive? Si mettono lì a scrivere lettere d'amore strappalacrime ai partner, sperando che la storia duri, che ne so, fra 20 anni? Beh, se pensate che l'amore romantico sia l'unico motore, vi sbagliate di grosso, perché il destinatario più frequente è qualcuno di molto molto più vicino a noi. Tra un grande successo musicale come questo Sola di Francesca Michelin e la prossima pausa, vi svelo di chi si tratta, chi è che è il protagonista di queste lettere, lo vedremo fra poco. Siamo di nuovo insieme, amici, in diretta, e vi sto raccontando la storia del Caffè Pli di Parigi, il primo caffè in Europa dove si scrivono lettere che verranno spedite tra molti anni. E vi avevo promesso di svelarvi chi fosse il destinatario misterioso della maggior parte di queste lettere. L'avete già sicuramente intuito. La maggior parte delle persone che si siede a quei tavolini non scrive a un amico, al partner o ai genitori, scrive a se stessa. Lettere indirizzate al proprio io del futuro. Pensateci, perché è una cosa di una potenza emotiva devastante. È una specie di viaggio nel tempo a livello psicologico, cioè tu ti siedi oggi e mandi un messaggio a te, al te che sarai tra 5-20 anni. Che cosa ci si scrive? Beh, i gestori del locale raccontano che molti si inviano parole di incoraggiamento, magari stanno attraversando un periodo complicato e scrivono parole tipo «spero che quando leggerai queste righe tu abbia superato la tempesta». Altri invece fanno una lista di promesse, scrivono «ti ricordi quali erano i tuoi valori di oggi? Beh, dimmi che non hai abbandonato quel sogno nel cassetto per comodità». È un modo dunque per costringere il te stesso, non stiamo parlando della bevanda calda, il te stesso del futuro a guardarsi allo specchio e a ricordarsi da dove è partito poi. Una conversazione intima, certo, con qualcuno che ancora non esiste sulla carta, ma che in fondo ti è già molto familiare. E immaginate dunque, cari amici di RWS, di scrivere domani mattina nella vostra ricevere anzi domani mattina nella vostra cassetta delle lettere una busta sigillata con la cera lacca. La aprite e riconoscete la vostra calligrafia di 10 anni fa. Ci si accorge che le cose che ci facevano perdere il sonno un tempo oggi ci sembrano magari sciocchezze. Quindi ricevere una lettera da noi stessi ci ridà forse la giusta prospettiva sulla vita. Però la magia del locale, il Caffè Pli, non finisce qui, perché c'è anche chi decide di usare questo posto per aprirsi totalmente verso l'ignoto e scrivere a qualcuno di completamente inaspettato. A cavalcioni sul surf, sulla nostra onda, amici cari, stiamo facendo una traversata bellissima sul tema del Caffè Pli. E siamo partiti appunto da questo piccolo caffè nel cuore di Parigi, dove le lettere viaggiano nel tempo, le persone si scrivono e la lettera ci arriverà loro dopo 10 anni, 20 anni, il prossimo anno, dipende dalla cassetta nella quale la inseriranno. Abbiamo visto come la gente scriva lettere a se stessa per non dimenticare magari chi era. Ma c'è una terza categoria di scrittori che frequenta questo posto ed è ancora più sorprendente. Ci sono persone, infatti, che prendono la carta colorata, i timbri, le decorazioni e decidono di scrivere una lettera indirizzata a un perfetto sconosciuto. Esatto, lasciano un frammento della propria storia, un pensiero, un augurio, dentro una busta. Poi la sigillano e la affidano al locale chiedendo di metterla a disposizione di chiunque si siederà a quel tavolo, che ne so, anni dopo. è l'equivalente moderno del messaggio nella bottiglia, lanciato nell'oceano, l'abbiamo visto e magari l'abbiamo anche provato, solo che qui l'oceano è fatto di tempo. Tu lanci un pensiero oggi, metti il turacciolo nella bottiglia metaforica e non sai quale mente, quali occhi, quali occhiali raccoglieranno quel messaggio tra qualche anno. Magari tra 5 anni su quella stessa sedia si siederà una persona che sta vivendo una giornata terribile, aprirà la scatola delle lettere anonime del passato, leggerà le tue parole di conforto scritte oggi e si sentirà improvvisamente molto meno sola. Quindi, come dire, c'è una solidarietà umana incredibile in questo gesto, tutto questo sta trasformando questo bar di Parigi in una sorta di museo vivente dei sentimenti umani, una mappa emotiva collettiva, potremmo dire. Ecco, le persone si recano in questo bar anche solo per respirare quell'aria di creatività, di condivisione. Dicono gli astanti che ci sia un silenzio rispettoso, interrotto solo dal fruscio della carta. Scommetto però che i più pragmatici tra di noi si staranno chiedendo: sì, tutto molto bello, molto poetico, ma concretamente, se io lascio una lettera oggi per il 2046, come fa un bar a garantirmi che tra 20 anni sarà ancora lì? La gestione della logistica del futuro dietro questo progetto invece è una cosa serissima. Vi porterò dietro le quinte del locale per scrollarci di dosso questo dubbio razionale, perché stiamo parlando ancora, amici cari, del Caffè Pli di Parigi e della sua straordinaria idea di spedire lettere nel futuro. Molti se le mandano a se stessi, altri le lasciano per avventori anonimi. Ma come funziona però la macchina organizzativa? Qualcuno di voi potrebbe sospettare che sia tutta una farsa, no? E come si mettono al sicuro le emozioni delle persone per i prossimi 20 anni? Come posso essere sicuro che me la recapiteranno quella lettera? Beh, i fondatori del locale l'hanno studiata nei minimi dettagli, infatti. Leggo nell'articolo: sanno bene che stanno gestendo un materiale preziosissimo, cioè la fiducia dei loro clienti. La parete con le cassette postali che si vede nella sala principale è in realtà solo la punta dell'iceberg di tutta l'organizzazione, è solo una installazione artistica. Dietro, nei sotterranei, c'è un vero e proprio archivio blindato, catalogato con criteri scientifici, perché ogni lettera viene registrata con un codice a barre al momento della consegna, senza ovviamente violare il segreto epistolare. Il contenuto rimane sigillato nella ceralacca. Questo codice serve a tracciare la posizione esatta della busta all'interno dei faldoni d'archivio, cioè il sistema è organizzato in macro aree temporali. Ci sono i faldoni a breve termine, per le lettere che devono partire l'anno prossimo, per esempio, quelli a medio termine, e poi i contenitori speciali ad alta sicurezza per i messaggi a lunghissimo termine e scadenza, destinati a essere aperti magari tra 20 anni. Ogni mese il personale fa un lavoro che è a metà tra l'archivista e il postino, cioè scende in deposito, prende il faldone del periodo corrente, estrae le lettere che sono giunte a maturazione, potremmo dire, e provvede a spedirle fisicamente tramite il servizio postale tradizionale agli indirizzi indicati sulla busta. È un impegno morale enorme quello che si sono presi, è quindi un impegno anche nel tempo. Ora che sappiamo che le lettere sono in cassaforte, voglio fare un gioco con voi che siete all'ascolto. Se aveste un foglio davanti in questo momento, preferireste scrivere una lettera per ricordare chi siete oggi o per cercare di prevedere magari chi sarete domani? Pensateci su durante la canzone che ascoltiamo, Si può dare di più. E poi abbiamo un'altra tappa da fare insieme. A tra poco. Ecco, Eccoci arrivati ancora in diretta, amici cari, in questa nostra ora passata insieme. Abbiamo viaggiato nel tempo senza muoverci di un millimetro, semplicemente raccontando la storia di un piccolo locale parigino, il Caffè Pli, che ha deciso di scommettere sulla carta, sulla lentezza e sui sentimenti del futuro. Siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso parziale e il bilancio, almeno secondo me, che potrei portarmi a casa, è che questo caffè parigino ci lancia una provocazione meravigliosa, perché non serve prendere un aereo per Parigi per fare questo esercizio di scrivere al nostro futuro. Possiamo farlo oggi stesso, a casa nostra o in un altro locale, quando si torna dal lavoro, quando la casa si fa silenziosa, provate a spegnere la TV e mettete lo smartphone in un'altra stanza. Prendete un foglio di carta e una penna. Prendetevi 4 minuti, solo 4 minuti possono essere sufficienti. È lo stesso tempo di questo ultimo intervento radiofonico, a ben guardare, e provate a scrivervi. Scrivete come state, senza barare, scrivete cosa vi fa paura in questo momento e cosa invece vi rende felici. Mettete la data di oggi in cima alla pagina, poi prendete quella lettera, piegatela, mettetela in una busta e nascondetela in un posto sicuro, in fondo a un cassetto dove nessuno guarda, dentro quel libro pesante in libreria che non aprite mai, o nella scatola dei ricordi se ce l'avete. E fate una promessa a voi stessi: non la devo riaprire prima di 5 anni. E sarà questo il regalo più incredibile che potrete fare al vostro io del futuro, eh? Sarà la prova tangibile che siete cambiati nel frattempo, che siete cresciuti, si spera. O forse vi servirà a ricordarvi di non perdere la strada se vi accorgete di aver dimenticato i vostri sogni di oggi. Il tempo vola, amici cari. Correte assieme a lui, perché lui corre veloce come le canzoni che trasmettiamo ogni giorno su queste frequenze. Sta a noi trovare dei piccoli ancoraggi per non lasciarci travolgere dal flusso. Grazie comunque per aver speso del tempo con me oggi, per aver scritto questa pagina di radio insieme. Stiamo allargandoci, ecco.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Diamo il benvenuto ad Arianne Gersi, analista di geopolitica, tra i fondatori di caputmundi.info, un blog che si occupa di geopolitica ma anche di altri argomenti. Buongiorno Arianne.
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi. Beh, a proposito di geopolitica, una cosa che ha catalizzato l'attenzione di tutti, dell'opinione pubblica, è la sospensione del trattato di Schengen per quel che riguarda il libero movimento delle persone a causa di quello che è successo a Ceuta, della Spagna. Si temeva l'ingresso anche in Europa, nel resto d'Europa, di persone potenzialmente terroristiche. Ecco, questo è un dato che è emerso spesso nei resoconti giornalistici. Non so fino a che punto queste preoccupazioni fossero fondate o semplicemente un modo per dire non vogliamo stranieri tra noi irregolari, ecco. O c'è invece veramente una preoccupazione genuina che possano arrivare in questa maniera anche persone, insomma, visto tutti i conflitti che ci sono a giro, qualche preoccupazione forse legittima, cosa ne pensi?
2: Allora, guardare il mondo con la lente del buono e del cattivo, sai che non mi si addice troppo, ormai gli ascoltatori un po' mi conoscono, ma il fatto che ci sia stata una mobilitazione così di massa, così organizzata, fa pensare comunque che ci sia una regia. Perché se fosse stato un numero esiguo, una semplice, chiamiamola, manifestazione di qualsiasi tipo, sarebbe stato più semplice buttare la palla in tribuna e parlare di politica. Quando si vede un numero così veramente importante di persone che si muovono, con interviste, resoconti di persone arrivate a Ceuta che raccontano di aver avuto la promessa di essere appena arrivati stabilizzati, di aver avuto comunque un input esterno, fa credere che ci sia un'organizzazione. Ecco. Altro dato di realtà è che chi ha raccontato questa, diciamo, questa fandonia, bisognerebbe capire le intenzioni. Intenzioni perché volevano dare un messaggio politico, e allora a quel punto possiamo dibattere in eterno, oppure c'era effettivamente la voglia di dare un colpo geopolitico alla Spagna dopo che comunque Sanchez ha riaperto un dialogo più attivo con l'Algeria, sapendo che Algeria e Marocco hanno rapporti tesi da anni. Oppure la terza opzione, appunto, è quella di una minaccia alla sicurezza europea. Dati i numeri, mi è difficile, ripeto, pensare che sia un movimento autogestito di persone sui social senza una manipolazione, ma questo credo che per chiunque sia difficile crederlo.
1: È chiaro.
2: Però in tutto questo ci siamo dimenticati, e questo la grande comunicazione internazionale è assai colpevole, come sempre, la futura costruzione di un'autostrada in Marocco, che tra l'altro unirà, diciamo, quello che è storicamente territorio marocchino al Sahara occidentale, che sappiamo tutta la diatriba con i Sahrawi, eccetera, eccetera. E un ottimo articolo, sempre su Caput Mundi, è stato pubblicato da Daniele Biello, in cui spiega appunto che il rapporto solido tra Stati Uniti e Marocco è ormai convalidato da più di 300 anni. Quindi il fatto che il Marocco abbia un posizionamento politico, geopolitico, internazionale forte, o che comunque non l'abbia neanche mai messo in dubbio, e questo è sotto gli occhi di tutti.
1: Oltretutto gli Stati Uniti non è che hanno una grandissima simpatia per la Spagna attualmente, no? Mettiamola così. Quindi,
2: no, però addirittura intitolare un'autostrada a Trump, al di là di come la si pensi, perdonatemi, è buffo, no?
1: Certo. Senti, invece entrando nel merito di un articolo che tu hai scritto di recente per Caput Mundi, fa riferimento alla Tunisia, che è un paese praticamente che si affaccia davanti a noi, ecco, davanti all'Italia, risorsa geopolitica globale sottovalutata. Ecco, che cosa intendevi dire con questo titolo e l'articolo che hai scritto?
2: Allora, io ho ripensato a un libro che avevo letto un po' di anni fa, in cui mi sembra si intitolasse Non aspettarmi vivo, e si parlava appunto di questa popolazione giovane, tunisina, istruita, che purtroppo partivano per unirsi nelle file dello Stato Islamico. Io a un certo punto mi sono interrogata e mi sono chiesta, ma dopo che ho letto questo libro, che è successo nel frattempo? Perché non mi piace, sai, fermarmi, ecco, al lato più comunicativo, più mediatico delle vicende. E se uno analizza tutt'oggi la popolazione tunisina, è veramente giovane? tendenzialmente istruita, soprattutto in materie scientifiche, matematiche, ingegneristiche. E questo è sempre stato un po' sottovalutato. Perché? Perché noi abbiamo visto i rappresentanti europei e di alcuni governi, tra cui del governo italiano, andare appunto in Tunisia a cercare di capire, ecco, come contenere le migrazioni provenienti anche dal Sahel. Il Sahel sappiamo che ormai è un territorio fuoco e fiamme, in mano un po', diciamo, alle influenze russe, un po' al terrorismo. È veramente una situazione tragica che viene sempre sottovalutata.
1: E i cambiamenti climatici non aiutano, tra l'altro, scusami.
2: Sì, però io sai che guardo sempre gli amici dei nemici, ecco, sì. Io sono più da risico, ecco. Quindi vedendo questo Sahel in perenne ebollizione, tra l'altro sempre fomentata da un agente esterno e sempre molto poco positivo, la Tunisia non può essere vista solo come un tappo, diciamocela brutta, perché non è un tappo all'immigrazione. Il popolo tunisino non può essere visto come un guardiano di quello che succede, diciamo, un po' più in basso, ma deve essere un popolo che in questo momento, proprio per la risorsa che ha, e tra l'altro c'è lo sviluppo di scuole, dopo le primavere arabe, che comunque hanno visto dei momenti veramente molto brutti anche in Tunisia, dopo che il governo provvisorio ha fatto mille più pasticci e quasi tutti quelli che hanno fatto parte del governo provvisorio sono stati poi accusati o condannati per corruzione, quindi una brutta parentesi anche in Tunisia, troviamo una stabilità. Che Kais Saied sia un frate francescano, non diciamocelo.
1: Purtroppo, ecco. Una democrazia, anche quella in difficoltà, no? Verrebbe da dire, però. Senti, quindi
2: però
1: sostanzialmente, se capisco bene,
2: sostenendo uno stato.
1: Arianne, se capisco bene, sì. Tu saresti favorevole a una maggiore attenzione sui flussi migratori positivamente, nel senso che ci sono delle possibilità di cui l'Italia potrebbe anche usufruire, insomma, in questi flussi di persone che ci possono dare dei contributi importanti.
2: Io guarda, la vedo un passino oltre. Non guardiamo solo il flusso migratorio, guardiamo lo studente tunisino come la persona brillante, prima ancora di essere un possibile flusso o no. Come il fatto che la Tunisia possa essere un ottimo asset strategico per esempio, alle esercitazioni militari che si sono tenute comunque in tutti i paesi del Nord Africa. Questo ovviamente non sperando nella guerra, ecco, ci mancherebbe, però l'organizzazione, la capacità organizzativa, infatti c'è stata anche un'esercitazione molto importante legata a African Lion, quindi rendere più attiva la Tunisia, meno dipendente dal Fondo Monetario Internazionale, che indubbiamente è una risorsa economica in questo momento, anche se anche lì Kais Saied, il presidente, è stato molto intelligente. Cioè ha accettato, ma fino a un certo punto. Perché? Perché si rende conto che lui e il suo popolo devono sedersi al tavolo, non come un hotspot.
1: Tunisia, e risorsa geopolitica globale sottovalutata, e quindi è un appello il tuo anche rivolto al governo italiano affinché abbia un'attenzione
2: particolare.
1: A chiunque
2: abbia un peso.
1: Ecco, appunto. Allora, Arianne Gersi, analista di geopolitica, fondatrice, scrittrice di diversi contributi sul blog caputmundi.info, ecco, ne apparirà uno domani sul tema Arabia Saudita e Stati Uniti, l'accordo nucleare. È un accordo che è stato siglato il 22 luglio scorso tra Chris Wright, che è il segretario dell'energia degli Stati Uniti, e l'omologo saudita, il principe Abdulaziz bin Salman. Contestualmente è stato firmato un secondo documento definito dal Dipartimento dell'Energia americano come un accordo bilaterale sulle misure di salvaguardia. Ora, questi accordi sul nucleare rigorosamente civile, però destano sempre dei sospetti. Io non so quanto siano fondati questi sospetti, queste preoccupazioni. Lo chiedo a te, Arianne Gersi.
2: Allora, indubbiamente sappiamo che l'area che definiamo a volte un po' impropriamente Medio Oriente è in fiamme, da sempre, o è in ebollizione o in fiamme. L'Arabia Saudita però da questo punto di vista, e non parliamo di diritti civili, diritti delle donne, perché questo è tutt'altro argomento, è estremamente stabile. Quindi il fatto che uno Stato che ha sempre fondato la sua economia sul petrolio, che si rende conto effettivamente che il petrolio non è eterno e decide di sviluppare altre forme per comunque approvvigionamenti, per stabilizzare il proprio Stato, non è altro che lodevole, ecco, dal punto di vista delle intenzioni. Però, il problema rientra nel fatto che gli Stati Uniti in questo caso avrebbero, diciamo, questo accordo su un lungo termine, perché il Wall Street Journal, che è il giornale che è riuscito, diciamo, ad approfondire di più la materia, perché consideriamo che gli atti ufficiali non sono ancora stati resi pubblici, questo quadro, diciamo, di cooperazione nucleare ha una durata di circa 30 anni e che le imprese americane avrebbero il ruolo di realizzare le infrastrutture, diciamo, atomiche saudite, ma allo stesso tempo ne tratterrebbero la scatola nera. E la scatola nera, un po' forse ripensando alle navi, sappiamo che è, diciamo, questa sorta, no, di memoria, di contenitore di informazioni. Questo perché? Perché c'è sempre la paura che ciò che è nucleare possa diventare arma di altro tipo. E l'esempio eclatante è peraltro un ingegnere pakistano che è diventato poi celebre ovviamente in patria ed è stato molto onorato per il suo gesto, Abdul Qader Khan, che riuscì a ottenere durante i lavori a delle centrali nucleari i progetti delle centrifughe. Nel piano, ecco, di un consorzio multinazionale che era l'Urenco, e riuscì quindi a prendere, diciamo, questo sapere e a trasferirlo oltre che al Pakistan. Quindi quando noi ci chiediamo come mai il Pakistan abbia il nucleare, ecco, parte un po' da un furto, sì. Parte da un furto, però eccolo. Poi riuscì a trasferire le informazioni anche in Libia, in Iran e in Corea del Nord. Che ecco, non mi sembrano tre paesi molto rassicuranti.
1: No, a proposito dell'Iran, proprio loro sostengono che, diciamo, hanno diritto all'arricchimento dell'uranio e tutte queste cose qua, perché ne faranno uno scopo, un uso esclusivamente civile. E qui siamo in questa situazione qua, cioè dicono che ne faranno un uso particolare, poi i controlli avverranno davvero, saranno veramente così stringenti? Ecco, questa è un po' la preoccupazione, non so. Cosa ne pensi?
2: È quello che ci dovrebbe preoccupare. Allora, su questa materia di nuovo devo richiamare a Daniele Biello, perché un profondo conoscitore, sempre scrittore del blog della materia nucleare, ma a livello ovviamente storico, di dibattito, ecco. Però quello che dovrebbe preoccuparci in linea generale, cercando di essere il più super partes possibili, dovrebbe preoccuparci sia il controllante sia il controllato. Perché è come se si assumesse, no, una doppia morale tra chi consente e a chi viene consentito. Poi il fatto che l'Iran sia un paese, e di nuovo non entro nel merito di quello che sta succedendo, di essere il più super partes possibili, dovrebbe preoccuparci sia il controllante sia il controllato. Perché è come se si assumesse, no, una doppia morale tra chi consente e a chi viene consentito.

0: donne.
1: L'Arabia
0: Saudita
1: invece offre maggiori garanzie di trasparenza?
0: Ma almeno sulla carta sì. Uno, perché l'Arabia Saudita da tanti anni si impegna a sedersi ai tavoli internazionali degli accordi. E poi ricordiamoci una notizia che Caputmundi diede a febbraio, come un po' come anteprima: si sta creando un'alleanza in chiave difensiva tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, e inedito si vocifera potrebbe unirsi anche l'Egitto. Quindi di nuovo le alleanze vengono palesate, e ricordiamoci che rispetto al Pakistan, cioè io adesso faccio un parallelismo tra Iran e Pakistan, il Pakistan, nonostante sia riuscito a sviluppare gran parte del suo arsenale nucleare grazie proprio a questo, chiamiamolo, furto di questo ingegnere, ha creato un accordo solido sviluppato in tanti anni con l'India. Questo perché? Perché India e Pakistan sappiamo che originariamente erano un unico paese, c'è stata una frattura dolorosissima in chiave confessionale, poi ovviamente si è staccato il Bangladesh, non entriamo troppo nelle vicende storiche, ma il Pakistan e l'India hanno firmato un accordo secondo cui nessuno dei due toccherà mai a livello militare i reattori nucleari dell'altro paese. Se ci sono, diciamo, movimenti, nuove situazioni, un paese avvisa l'altro. Quindi, nonostante abbiamo visto nell'ultimo anno delle forti tensioni e frizioni tra i due paesi, quel limite non è mai stato superato.
1: Quindi si può avere anche, si può avere anche la bomba, ecco, questo è un poco. Però, insomma, l'Arabia Saudita è il paese, ce lo ricordiamo, da cui erano partiti, insomma, i leader di Al Qaeda, quindi non è un paese proprio rassicurante al massimo.
0: Sì, però sappiamo che chi filosofeggia, se non trova un esercito pronto a seguirlo, rimane solo un filosofo.
1: Certo,
0: magari un cattivo filosofo.
1: Claudio, e dobbiamo concludere.
2: No, su questa storia mi fa sorridere il fatto che Trump ormai sta diventando un amico di Kim, il
1: ora qui
2: della Corea del Nord, che ha 59 ordigni nucleari, e lui andrà a trovarlo. Ecco lì. Non...
1: Vabbè, ne parliamo un'altra volta. Grazie davvero ad Arianne Ghez, analista di geopolitica. Non vogliamo metterti proprio troppo alle corde su questi
0: temi. ma che Trump ormai sia, diciamo, fuori controllo. Può dire un democratico, un repubblicano allo stesso modo.
1: Un articolo su Trump fuori controllo su caputmundi.info nel prossimo futuro, questo ce lo date, insomma.
0: Lo chiedo all'americanista Biello.
1: Bene, benissimo.
0: Vediamo se ci ascolta.
1: Intanto ricordo che l'articolo su Arabia Saudita e Stati Uniti, l'accordo nucleare, lo trovate domani su caputmundi.info. Grazie davvero Arianne Ghez per essere stata in nostra
0: compagnia.
1: Grazie a voi. A risentirci, a presto.
0: Buona giornata.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Sono le ore 6 e 5 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. E viva la vita! Oppure, se preferite, lo dicevo nell'anteprima, e viva la vita! Un e viva tutto unito con, diciamo così, uno slancio di gioia quando si dice viva, vi ricordate quando vincono i nostri campioni di calcio o di vari sport individuali o a squadra, c'è questo e viva, oppure anche e viva la vita. Sembra un paradosso, ma ci può essere anche una vita morta, vi sembra strano? Beh, ne parleremo nei prossimi minuti. Intanto iniziamo con questo episodio del capitolo 16 del Vangelo di Marco. Stiamo parlando dei primi 8 versetti, dove troviamo come protagoniste tre donne: Maria Maddalena, Salomè o Salome e Maria madre di Giacomo. Le due Marie, diciamo così, avevano seguito, avevano fatto insieme la strada con Giuseppe d'Arimatea, che portava sicuramente, insomma, con uomini accanto a lui e mezzi per condurre il cadavere, sì, di Gesù, appena lo aveva deposto dalla croce, dietro l'autorizzazione del governatore romano Ponzio Pilato, ed era l'unico che aveva avuto il coraggio di farsi avanti, nonostante fosse un membro stimato del Sinedrio, in cui in gran parte c'erano i farisei che avevano provocato, avevano cercato la morte di Gesù, mentre lui invece, insieme anche a Nicodemo, ci sarà ricordato quest'altro membro stimato del gruppo ristretto di persone che guidavano il popolo per quanto riguarda la fede religiosa. Ecco, c'era anche Nicodemo insieme a lui all'interno del Sinedrio, ed erano due uomini che, fra quelli che invece disprezzavano Gesù, loro erano due uomini che Gesù lo amavano, che Gesù lo seguivano dapprima in maniera nascosta nel loro cuore, particolarmente Giuseppe d'Arimatea esce fuori dalle quinte della ribalta e si fa notare senza più problemi, lo dicevamo la volta scorsa, né davanti alle autorità religiose, di cui lui stesso peraltro, come dicevamo, faceva parte, né davanti alle autorità politiche e soprattutto le autorità romane, che erano occupanti del territorio della Palestina. E Giuseppe d'Arimatea, essendo un uomo ricco, aveva addirittura dato la propria tomba scavata nella roccia, una tomba di lusso, dicevamo, messa a disposizione per seppellire Gesù, e l'aveva condotto lì. Le due Marie lo avevano seguito per vedere dove Gesù venisse deposto. Giuseppe d'Arimatea con i suoi avevano chiuso, rotolato la pietra, una pietra rotonda, tipo una macina da mulino gigantesca, che chiudeva l'imboccatura di questa stanza scavata nella roccia all'interno di un appezzamento di terreno abbastanza grande, e se n'erano andati. Le donne avevano atteso che finisse il sabato. Dal tramonto del venerdì iniziava il sabato, secondo il quarto comandamento dei 10 che troviamo nella Bibbia, i 10 veri e originali comandamenti biblici, non quelli della tradizione. E quindi Gesù, che aveva anche insegnato il sabato è per l'uomo, quindi non è qualcosa di prettamente ebraico, ma qualcosa che riguarda l'umanità intera. Ma la tradizione, insomma, un po' ha cambiato tante cose, ma questa è un'altra storia da vedere in altri momenti. Ebbene, riprendendo, Maria Maddalena, Salomè e Maria madre di Giacomo, cosa fanno? È passato il sabato e la domenica mattina, il sabato settimo giorno, la domenica il primo giorno della settimana, così come dice il Vangelo, la mattina del primo giorno della settimana erano stavano ritornando a questa tomba. avendo una preoccupazione: come fare per rotolare la pietra noi tre donne da sole, come facciamo? Ma il problema si è già risolto appena arrivano in vista della roccia dove era scavata questa tomba. La macina enorme da mulino era già tolta, il luogo era aperto, e allora entrano preoccupate: cos'è successo? Cosa sarà mai accaduto? E vedono all'interno, seduto sulla piattaforma dove prima c'era deposto il corpo di Gesù, loro erano andate per imbalsamarlo, per mettere gli unguenti, i profumi, ma non c'è più il corpo di Gesù. C'è una persona, un giovane prestante, aitante, vestito di bianco, seduto dove prima c'era Gesù sdraiato, morto. E a questo punto succede qualcosa di particolare, ma lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. E viva la vita! Oppure, se preferite, oggi così mi è venuto in mente di fare in questo modo: e viva la vita. Tutti e due i titoli sono validi, se vogliamo, perché indicano una nostra attitudine che vedremo fra poco. Maria Maddalena, Salomè, Maria madre di Giacomo giungono al sepolcro di Gesù, questo sepolcro scavato nella roccia, ma trovano la pietra di chiusura rotolata. Nonostante fossero preoccupate per come fare, ecco, primo problema risolto. Dovevano imbalsamare Gesù con degli oli, con degli unguenti profumati, così come si usava. E anche quest'altro non era un problema, ma insomma, anche quest'altra situazione è risolta. Gesù non c'è più. E scusate il gioco di parole, situazione risolta, perché Gesù è risorto. Sì, non è più morto, glielo dice il giovane vestito di bianco, un giovane aitante che è seduto sulla piattaforma dove c'era stato il corpo di Gesù morto. E il giovane glielo dice, è un angelo con ogni probabilità. Beh, non meravigliatevi, non state forse cercando Gesù di Nazareth che hanno crocifisso? Beh, non è qui. Ha ripreso la sua vita, è risorto, ed ecco il posto dove avevano messo il suo corpo. Ora andate a portare questo messaggio ai suoi discepoli, e particolarmente a Pietro che aveva tradito anche lui Gesù, che si era vergognato di Gesù, che aveva mentito più volte per rinnegare Gesù. Ecco, andate a dire a tutti loro che Gesù è vivo e che vi aspetta in Galilea. E dite loro: lo vedrete da vivo, proprio come vi disse lui prima di morire. Le donne rimangono stupite, rimangono colpite da questa situazione, si allontanano di corsa dalla tomba, da questo sepolcro, tremano, sono emozionate, sono sgomente, sono spaventate, troppo spaventate per parlare perfino fra di loro. E quindi corte, rimangono colpite da questa situazione, si allontanano di corsa dalla tomba, da questo sepolcro, tremano, sono emozionate, sono sgomente, sono spaventate.

viva la vita oppure è viva la vita? Sì, perché se ci spostiamo all'inizio di un altro Vangelo, il Vangelo di Giovanni, vediamo che questo inizio è la quintessenza della vita, perché Giovanni lo aveva scritto. Prima che esistesse qualunque cosa c'era Cristo, egli era con Dio ed egli stesso è Dio. Cristo vive da sempre. Cristo ha creato tutte le cose. Non c'è nulla che non sia stato fatto da Lui. E in Lui c'è la vita eterna. E questa vita dà luce a tutta l'umanità. La sua vita, la vita di Cristo, è la luce che splende nelle tenebre. Ma le tenebre non l'hanno ricevuta, le tenebre non l'hanno accolta, dicono alcune traduzioni, ricevuta o accolta, ma altre traduzioni dicono le tenebre non l'hanno sopraffatta, le tenebre non l'hanno sconfitta, le tenebre non l'hanno distrutta questa vita che è in Cristo Gesù. E noi aggiungiamo, infatti, questa vita è rivenuta fuori, Cristo l'ha ripresa, Cristo è risorto, Cristo è risuscitato. E poi ancora Giovanni continua e dice: veniva nel mondo colui che è la vera luce per illuminare ogni essere umano. Non fu accettato né nel proprio paese, fra la sua gente e i giudei, non fu accettato nella sua famiglia, ma tutti quelli che lo hanno accolto, che lo hanno accettato, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Tutto ciò che devono fare è credere che Cristo è la loro salvezza. Chi crede in questo nasce di nuovo. In questo caso non è una rinascita fisica, ma è una rinascita spirituale per volontà di Dio attraverso la sua grazia. Ma c'è anche un riprendere la vita dopo la morte, aggiungiamo noi, così come Cristo. È questa la promessa che Lui ha fatto a tutti, a ciascuno di noi. Ed è allora che possiamo esclamare: evviva la vita, evviva la vita eterna, una vita che si riprende, viene ridata dallo stesso Gesù dopo la nostra morte, Gesù che ritornerà, Gesù che risusciterà tutti coloro che saranno trovati morti, e tutti coloro che invece saranno trovati vivi al suo ritorno saranno trasformati con un corpo glorioso come il suo dopo la resurrezione stessa. E questo lo vedremo più in dettaglio la prossima volta. Ma la cosa importante, ancora l'ulteriore cosa importante, è che già oggi la nostra vita deve essere viva. È viva la vita, la vera vita è viva, cioè è vivente, e non è un gioco di parole soltanto. Ma la nostra vita oggi non può essere morta, non può essere spenta, non può essere inutile. Deve avere uno scopo, deve avere un fondamento, deve avere una essenza importante, deve essere viva, insomma, viva per noi stessi e viva per coloro che ci stanno accanto. Deve essere una vita fattiva, una vita fruttuosa, una vita che ha sapore, una vita che ha colore, una vita che ha luce, la nostra stessa vita derivata dalla vita di Cristo, che è la luce del mondo. E noi siamo chiamati, tutte e tutti noi siamo chiamati ad accogliere la luce di Cristo nella nostra vita, non a respingerla. Cristo ha vinto le tenebre con la sua luce e noi siamo chiamati ad accogliere la sua luce nella nostra vita, a fare in modo che risplenda in noi, attraverso di noi, per noi e per gli altri. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

0: fermeremo, nel nostro sguardo ammirerà un nuovo orizzonte.
1: Allora sapremo perché, allora sapremo perché.
0: Quando il sole si fermerà per noi ed un'altra luce

ricordando sempre che Lui è santo e noi vogliamo accostarci a Lui con reverenza.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 4, versetto 9. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. La riflessione è a cura di Lucia Di Fonso, che scrive: in questo capitolo Salomone, autore di oltre 3.000 proverbi, ribadisce la conclusione sul senso della vita da lui indagato. Tutto è vanità e un correre dietro al vento. Ma nei versi 9-12 si sofferma sui benefici derivanti dal costituire il più piccolo gruppo sociale possibile, una coppia, una diade. Aiutarsi nel lavoro produce maggior profitto, i due sono ben ricompensati, è scritto. Aiutarsi nelle difficoltà produce conforto, è scritto, se uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Aiutarsi nel bisogno produce sollievo e calore, infatti leggiamo, se due dormono insieme si riscaldano. Aiutarsi nel pericolo produce protezione. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Conclude sostenendo che una corda a tre capi non si rompe facilmente. Sebbene in due si è più equipaggiati, in tre è di gran lunga meglio. Se nelle nostre relazioni lasciamo entrare Cristo, che come nella corda costituisce l'anima, la sua parte centrale, Egli ci assicurerà sostegno, stabilità e resistenza.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un privilegio ancora per me essere con voi questa mattina e leggere insieme dalla parola di Dio. E questa mattina prendiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 7, versetti 6 e 7 e capitolo 1, versetto 15. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Fede o credulità? Per avvicinarci a Dio bisogna per forza lasciarsi fondere nello stampo di una religione o di una setta? Gesù Cristo si è opposto con vigore alle forme e alle tradizioni. Egli riprendeva i maestri religiosi del suo tempo perché impedivano alla gente di avvicinarsi a Dio. Ognuno può andare a Dio così com'è, non per trovare una religione, ma per avere una relazione vivente con Lui. Ognuno può invocarlo con la preghiera, confessargli i peccati commessi, parlargli delle angosce, delle paure, dei dispiaceri che opprimono il cuore e la coscienza e seguire con fiducia le sue indicazioni e le soluzioni che propone. Il cristiano non è uno che si attiene ad un insieme di dogmi, ma è uno che ha accolto la rivelazione che Dio fa della sua giustizia e del suo amore e che sono stati confermati da fatti precisi, in particolare dalla vita, dalla morte e dalla risurrezione di Gesù Cristo. L'osservanza di forme religiose può anche coesistere purtroppo con uno stato di morte spirituale, perché la fede nel Signore è la liberazione, è la vera vita che Dio offre gratuitamente con un atto di grazia sovrana. La fede non è né ingenuità né credulità. La fede riceve il messaggio della Bibbia perché discerne che è Dio che parla. La vera fede non ha nulla a che vedere con la superstizione, l'estasi o l'esaltazione. Essa procede da una seria riflessione della parola di Dio ed è un atto di ubbidienza perché è la risposta a Dio che chiama. Non si tratta di accettare qualsiasi cosa, ma di riconoscere con piena convinzione che Dio ha sempre ragione e che se ci promette il suo perdono per la fede in Gesù, mantiene la promessa. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Siamo arrivati al 29 agosto e dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, leggeremo il verso 18, dove è scritto così: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Vivere nell'amore o nella paura è solo una nostra scelta, e mi spiego meglio. Indubbiamente la nostra indole, il nostro carattere hanno il loro peso su questo tipo di scelta, ma non dimentichiamo che essere in Cristo significa avere una nuova identità. Questo capitolo è concentrato sul tema che Dio è amore. E da lì nasce il discorso sul timore, che metteva l'Evangelo in una luce diversa da quello che avrebbe dovuto avere. Infatti, avere timore di Dio può farci scivolare nella paura di incorrere nel giudizio di Dio. Dio ci dice di amare, ma se amiamo solo per non essere puniti, non amiamo davvero, non amiamo sinceramente, ma con un interesse oggettivo. Se conosciamo davvero Dio e il suo amore ci dà sicurezza, la sicurezza allontana la paura, perché non dobbiamo più chiederci se ci punirà o se ci accetterà. Dio non è un giudice pronto a colpirci, perché chi è perfetto nell'amore, come scrive l'Apostolo, sa che il giudizio su di noi è stato affrontato e vinto alla croce. Giovanni scriveva a una chiesa travagliata da divisioni e falsi maestri, il che generava in loro ansia, quindi li incoraggia a mostrare fra loro l'amore di Dio. E questo è un ottimo metodo per togliere alla paura e all'ansia qualunque potere. L'amore maturo ci rende liberi, perché ci spoglia di tutti quegli stati d'animo che ci mettono gli uni contro gli altri e ci fanno sentire a disagio e quindi, giustamente, inadatti al regno di Dio.
2: E il titolo della meditazione è appunto Senza paura. La paura è qualcosa di innato. Ce la troviamo fin da bambini e la dobbiamo affrontare fino alla morte. Esistono diversi tipi di paure. Alcune sono molto comuni, altre più straordinarie. Abbiamo paura del buio, di fulmini e tuoni, delle malattie o di stati depressivi. Eppure, quando ci troviamo coinvolti in eventi che non siamo in grado di controllare, possiamo attivare il coraggio della paura. Una mamma, per salvare il figlio da un grave pericolo, è pronta a sacrificare se stessa. Per salvare la vita del prossimo, delle persone comuni sono diventate eroi. Diversamente, ci si può lasciare andare, arrendersi, lasciarsi schiacciare dalla paura e deprimersi fino alla paranoia. C'è soluzione alla paura? L'Apostolo Giovanni affermò: nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto caccia via la paura. Per vincere la paura occorre avere fede in Dio. La Bibbia racconta di uomini e donne comuni che affrontarono eventi straordinari. Per fede vinsero la paura e i loro giganti. Anche oggi milioni di credenti sono perseguitati e dimenticati nel mondo. Nonostante ciò, non si arrendono e decidono di perseverare anche se hanno paura, perché confidano nell'amore di Dio. Imitiamoli, preghiamo per loro e abbiamo il coraggio di proclamare Cristo senza paura. Ricordiamoci che siamo più che vincitori.
3: Nell'amore non c'è paura, ma che significa? Che non si provano sentimenti, agitazioni o inquietudine? Se penso a Davide quando si è visto arrivare Golia almeno un metro più alto di lui, non sono sicuro che non abbia sentito il brivido della paura lungo la schiena. Come avrà fatto allora a non scappare via? Era un ragazzo, ma aveva una forza che veniva da una consapevolezza maturata, da una realtà della quale non dubitava, da una verità assoluta, la sua conoscenza nel Dio vivente. Sapeva che per vincere Golia non poteva essere una questione di muscoli, ma soltanto di fede, la fede stabile che viene dalla conoscenza di Dio. Conoscere Dio è l'esperienza più straordinaria che possiamo realizzare, è un percorso di vita che non finisce mai. Chi fa un'esperienza così profonda vede cambiare la sua vita in maniera radicale. È un incontro che cambia la prospettiva dentro la quale ci trascinavamo senza nessuna certezza. Io, ad esempio, avevo uno strano concetto di Dio, lo immaginavo tanto potente quanto severo e nutrivo sentimenti di paura. Paura di essere giudicato, di essere punito, paura per le conseguenze delle mie azioni, paura di Dio. Ma poi, in Gesù, ho visto la rivelazione del carattere di Dio, un carattere amorevole, compassionevole e soprattutto paterno. Gesù è stato il perfetto identikit di Dio. Ai discepoli ha detto appunto: chi ha visto me ha visto il Padre. Il verso di oggi conclude poi con: l'amore perfetto caccia via la paura. Possiamo avere paura quindi di un Dio che ci ama? Se abbiamo ricevuto il Vangelo della grazia, sappiamo quanto Dio ha fatto per rivelare il suo amore, un amore perfetto che caccia via la paura. C'è un episodio che ho già raccontato, ma lo riassumo brevemente perché calza perfettamente con il verso di oggi. Stavo pregando, un collega si era avvicinato proprio nel momento in cui era sceso una gloriosa presenza. Così, mentre io godevo della comunione con Dio, lui ha avuto paura ed è scappato via. Vi lascio riflettere su questo episodio e vi saluto augurandovi una santa presenza di Dio nella vostra vita.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Cari amici, cari amiche, buona giornata a tutti e dal vostro affezionato ormai Matteo. Eccoci di nuovo insieme con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Bene amici, entriamo subito nel vivo del programma e come sapete ormai tutti il centro delle nostre meditazioni è la parola di Dio. E quindi leggo un verso dal libro del profeta Isaia al capitolo 51 al verso 11 e dice così: i riscattati del Signore torneranno, verranno con canti di gioia, letizia eterna coronerà il loro capo, otterranno felicità e gioia, il dolore e il gemito fuggiranno. In questo brano si parla di gioia e si parla di felicità e in effetti il titolo di questa meditazione è La fonte della felicità. Ma cos'è la felicità? Come possiamo essere felici? Il vocabolario dice che la felicità è la compiuta esperienza di ogni appagamento. Mi sembra una spiegazione molto blanda, ma prima di cominciare, chiariamo un concetto. Tutti vogliamo essere felici, indistintamente. E con questo intendo che vogliamo stare bene, trovare emozioni positive, vivere con serenità, avere una sensazione di pace, di calma. La verità è che la felicità non risiede tanto in quello che ci accade, quanto in ciò che siamo. Sulla scorta di questa

Considerazione, allora, la Bibbia dichiara le leggi della felicità che ci guideranno passo dopo passo. La felicità nasce dal vivere la propria vita così come Dio l'ha concepita per noi, perché Lui è il nostro creatore. Io personalmente, cari amici, ho scoperto che la felicità esiste e che ha un nome, ed è Gesù. È in Lui che possiamo essere sempre felici, a prescindere dalle situazioni. E in questa meditazione voglio mostrarvi, almeno per il tempo che ce lo permette, voglio mostrarvi quello che ho imparato e provato proprio sulla mia pelle. Il mondo intorno a noi ci propina martellanti notizie di atti terroristici, crolli finanziari, instabilità sociali, crisi di lavoro e molte altre informazioni del genere. E i mezzi di comunicazione continuano a bombardarci incessantemente con queste notizie, perché d'altronde, cari amici, questa è la realtà. E se questa è la realtà, la radice del problema e di tutte le cattive notizie che sentiamo ogni giorno, infatti, è riconducibile ad un problema solo, ed è la separazione da Dio. Ci credi o no, caro amico, cara amica, ci siamo ribellati a Lui, lo abbiamo escluso dalla nostra vita, e la conseguenza di tutto ciò lo possiamo vedere in noi e intorno a noi. Il peccato ha separato l'uomo da Dio e gli effetti disastrosi si vedono chiaramente ovunque. Ma in tutto questo la buona notizia è che la fonte della felicità è soltanto in Dio. In effetti leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 3 al verso 16 che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Quindi, cari amici, Dio non ha abbandonato il mondo, ma ha tanto amato il mondo. Infatti Gesù Cristo è morto sulla croce ed è risorto per te, per me. Egli vuole offrirti il suo perdono, cambiare la tua vita e colmare il tuo cuore con la sua pace, con la sua gioia, della sua salvezza. E questa è felicità, amici. Questa è felicità allo stato puro. Sì, è la vera felicità, quella che sopravvive ad ogni contingenza. E per realizzare tutto questo devi fare un semplice passo di fede verso di Lui. Proprio per il fatto che cristiani non si nasce, ma lo si diventa con la lettura e l'ascolto della parola di Dio. E quindi, come ho fatto io un po' di tempo fa, perché Egli ha detto così: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14 al verso 6. Infatti noi tutti, noi uomini, donne, siamo stati creati da Dio a percorrere la via della vita e a seguire la verità che è Lui stesso, e quindi per tutta la vita che dura su questa terra. Ed è solo attraverso Gesù che questo è possibile.
e la felicità assicurata. Ravvedersi, cari amici, significa riconoscere il proprio peccato, e riconoscere il proprio peccato vuol dire riconoscere il proprio fallimento e quindi cambiare direzione alla propria vita, seguendo Cristo e la sua parola. La sua presenza nella tua vita, una volta che lo hai fatto entrare, assicura non solo la felicità, ma tutto quello che noi abbiamo di bisogno. Bene amici, questo discorso potrebbe ancora continuare se voi lo volete. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Essenza di River. In questi giorni al Disco Highlight c'è River con il suo album Essenza. Stiamo per ascoltare Ossigeno, un brano autobiografico. L'ossigeno della sua vita ha nome Gesù. La vita del cantante era buia, ma ora non è più la stessa. River è nato in una famiglia cristiana ed è cresciuto in chiesa, finché, attratto dalle tendenze degli adolescenti, si è allontanato dalle vie di Dio, iniziando con il fumo, poi con gli spinelli, poi con le droghe. Era morto, ma ora è rinato. Ascoltiamo che cosa è avvenuto. Ossigeno, River.
0: Disco Highlight.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 40. Gesù le disse: «Non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio?» Ogni qualvolta ti avventurerai nella vita di fede, ci saranno sempre alcune circostanze sostenute dal tuo buonsenso che si ergeranno contrastando fortemente la tua fede. Il buonsenso non è fede, e la fede non è buonsenso. Essi hanno fra loro lo stesso rapporto che c'è tra il naturale e lo spirituale. Riesci ad avere piena fiducia in Gesù Cristo anche quando questa fiducia non è condivisa dal tuo buonsenso? Riesci ad avanzare eroicamente nella vita sulla base delle affermazioni di Gesù Cristo, anche quando secondo il tuo buonsenso i fatti gridano «è tutta una menzogna?» Sul monte della Trasfigurazione è facile dire «Oh certo, credo che Dio possa agire in questo modo». Ma poi devi scendere nella valle degli indemoniati ed affrontare situazioni che sembrano irridersi di tutto quello a cui credevi sul monte della Trasfigurazione. Ogni volta che il programma di ciò che devo credere mi appare chiaro, accade che qualcosa lo contraddica. Dichiaro di credere che Dio supplirà ad ogni mio bisogno e poi mi trovo senza denaro e senza nessuna prospettiva in vista. Sarà allora che si vedrà se saprò sostenere la prova della fede oppure se sprofonderò ad un livello più basso. La fede deve essere messa alla prova perché diventa un possesso personale solo attraverso il conflitto. Contro che cosa sta lottando ora la tua fede? La prova che sta attraversando dimostrerà che essa è viva oppure la ucciderà. «Beato chiunque non si sarà scandalizzato di me», dice il Signore. L'atto decisivo è avere fiducia in Gesù. Credi fermamente in Lui ed ogni lotta che dovrai sostenere servirà a far sviluppare la tua fede. Tutta la vita di fede è un susseguirsi di prove e l'ultima e la più grande è la morte. Che Dio ci mantenga sempre ben equipaggiati per il combattimento. La fede è sicurezza incrollabile in Dio, sicurezza che non dubita mai minimamente che Egli ci starà accanto.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Benvenuti al Disco Highlight da Elena Rubino. Oggi ascoltiamo il brano Mai Scordato di River, rapper cristiano che nel 2018 ha pubblicato il suo primo album con la collaborazione dei suoi grandi amici di sempre, Francesco Pedisano, il Yeman, e Davide di Lecce. Questi amici, cantanti, musicisti e autori cristiani, si sono riuniti sotto la missione Activate Music. Preziosa è anche la collaborazione per la stampa del CD con la M Production di Angelo Maugeri. È meraviglioso vedere più e più artisti cristiani collaborare insieme per il mandato per eccellenza, testimoniare e fare parlare il Vangelo, collaborare con Gesù. Ascoltiamo Mai Scordato, River.

0: Disco Highlight in questi giorni.
1: Essenza di River.
2: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

E voilà, carissimi amici ascoltatori, Roberto è anche quest'oggi al suo posto, puntuale come sempre, per la conduzione del nostro quotidiano Buongiorno Oggi, nell'edizione del 29 agosto.

Un ben ritrovati a tutti i nostri affezionati ascoltatori, un benvenuti a coloro che per la prima volta hanno il privilegio di ascoltare la parola di Dio attraverso la nostra radio.

Nei prossimi 10 minuti andremo a intrattenerci con musica classica. Quest'oggi daremo spazio al famosissimo Paganini e al suo violino, intervallata da uno spunto di riflessione che quest'oggi intitolerei Il nome.

Nel numero di ieri abbiamo avuto modo di parlare della carta di identità, o più in generale del documento di identità, attraverso il quale ognuno di noi può, quando ci viene richiesto, identificarsi. Ovviamente all'interno di questo documento viene contenuto anche il nostro nome e cognome, e vedremo come nella parola di Dio, nella Bibbia, ci viene riportato il nome più famoso dell'intera umanità in tutto quello che è l'arco della sua storia, il nome di Cristo Gesù, il nome più in generale di Dio, se vogliamo così identificarlo. Ma vedremo anche quelli che sono i riflessi, i risvolti che il nome di Gesù Cristo hanno sulla nostra vita pratica di ogni giorno, dopo il primo stacco musicale, appunto, del nostro famosissimo violinista.

Durante una conversazione sui suoi problemi familiari, una nostra vicina di casa pronunciò il nome di Dio. Sembrava aperta, interessata, ma tuttavia ci rispose: perché dargli un nome? Avrebbe desiderato parlare di Dio senza nominarlo, parlare di lui come un influsso, una potenza che penetra ogni cosa, ma che in realtà non è da nessuna parte. Essa, senza rendersene conto, non accettava il fatto che Dio è, tra virgolette, una persona, non umana, ovviamente. Una tale convinzione non corrisponde però a ciò che dice la Bibbia. Essa ci rivela il Dio vivente, colui che pensa e che agisce, che crea, che giudica e che giustifica. Quando degli uomini hanno cominciato a cercare Dio perché hanno capito la loro fragile condizione di esseri mortali, hanno invocato il nome di Dio. Genesi capitolo 4, versetto 26. Poi man mano che coloro che credevano in Dio facevano l'esperienza di tutto l'aiuto che proviene dal Padre Celeste, hanno anche imparato a conoscere i diversi nomi dell'unico Dio. Il profeta Isaia al capitolo 9 e al versetto 5 del suo omonimo libro ci dice questa frase: un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Il Dio che fa i miracoli, quindi, è onnipotente. Colui che non invecchia e la cui bontà non finisce mai è l'Eterno. Colui che domina sull'intero universo per tutti i secoli è l'Altissimo. Colui che Gesù Cristo ci ha insegnato a conoscere, che ci ama, che ci perdona e ci adotta come suoi figli, è il Padre. È il Dio di amore e di luce, colui che ora il credente ama e al quale ogni persona che crede in lui può dire: Dio, tu sei il mio Signore, come riportato dal Salmo 63, versetto 1. Ora, il nome di Dio nella tua vita, quale valenza ha? Lo usi solo per bestemmiarlo? Lo usi per invocarlo solo quando hai bisogno di aiuto? O è colui il faro della tua vita, della tua guida, in questa giornata e in quelle future?

Sono circa due i minuti che ci separano dalla conclusione del nostro buongiorno di oggi 29 agosto e vogliamo utilizzarli come sempre raccogliendoci in preghiera davanti a Dio. Grazie nostro Padre Celeste perché hai voluto ricordarci che il tuo nome è il nome più importante dell'umanità al quale siamo chiamati a confidare. Aiutaci a rendere tale nome un qualcosa di concreto nella nostra vita, affinché abbia una valenza che ci guidi nella nostra giornata, in ogni circostanza, sapendo che questo è per il nostro bene. Grazie. Amen.

così anche per oggi il tempo a mia disposizione è andato ad esaurirsi. Ti ringrazio di essere rimasto con me e ti invito a domani alla stessa ora. Io sarò qui presente, tu? Ciao dunque e buona giornata!

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 29 agosto 2026, un benvenuto a tutti all'ascolto. La Russia ha lanciato nelle ultime ore un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. Ne dà notizia l'agenzia ucraina RBC, che ha citato il canale Telegram dell'aeronautica militare ucraina e un proprio corrispondente. In Russia invece droni ucraini hanno colpito un magazzino a Rostov. Infatti non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli, nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite, colpite anche una raffineria russa a 1000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa nella giornata di mercoledì. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate nel tunnel dell'Upper Drusli Androp Power Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla devastante piena del fiume Botekoschi. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati salvati, tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri, mentre è drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, che si è salvata insieme al compagno Stefano Lotumano. Un boato immenso e una nube marrone verso noi. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui. Stanno bene anche i bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi, che dopo l'odissea vissuta rientreranno in Italia nelle prossime ore. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Trump. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani. Veniamo alla cronaca italiana. Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cava Donna a Siracusa. Protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari già protagonisti di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. In attesa del trasferimento, i detenuti hanno forzato le recinzioni dei cortili da passeggio salendo sui tetti della struttura. Da lì è iniziato un lancio di calcinacci e oggetti contro la polizia penitenziaria. Sette agenti sono stati portati al pronto soccorso a Siracusa e quattro all'ospedale di Avola. Prima l'aggressione al pronto soccorso di Torrette di Ancona, con un infermiere e un poliziotto feriti a inizio agosto. Ora un nuovo episodio violento a bordo di un autobus. A compiere i due atti di violenza sarebbe stato lo stesso gruppo di persone. Come raccontato dal Corriere Adriatico, mercoledì 26 agosto un autista di Conero Bus di 36 anni è stato afferrato al collo e colpito durante una lite, riportando le ferite guaribili in 10 giorni. Per gli investigatori ad aggredirlo sarebbe stato un ventenne già sottoposto all'obbligo di dimora ad Ancona. Il giovane è stato arrestato e il giudice ha disposto per lui i domiciliari con braccialetto elettronico. A Taranto un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidato da un 93enne. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Milo e via Magnaghi. Secondo una prima ricostruzione, il 65enne si trovava al centro della carreggiata quando è stato centrato dall'automobile guidata dall'anziano. L'impatto violentissimo ha provocato gravi lesioni al pedone, che è poi ispirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.
Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio di ieri su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio, l'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco. Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante. In quel momento in acqua immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. La pressione è stabile, giornata nel complesso soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni, da segnalare soltanto una nuvolosità più presente in Sardegna, al centro e sui rilievi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, Mar Ligure e Mosso più calmi i restanti bacini. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: carissimi amici, vi giunga un calorosissimo benvenuto da parte nostra, Aurelia,
1: Maria Francesca.
2: Tommy, felice di essere qui.
1: Sì, siamo davvero felici di poter trascorrere con voi una nuova mezz'oretta.
0: Siamo davvero contente di questo piccolo spazio che abbiamo potuto riservarci e della vostra attenzione, naturalmente.
1: Siamo più che sicure che siete tutti all'ascolto del programma e che mai vi dimenticate del nostro appuntamento.
0: Anche se oggi, di nuovo, Tommy mi pare sia tra le nuvole. Siamo certe che per lui è anche così, cari amici.
1: Sicuramente. Vero, Tommy?
2: Sì, certo.
1: Sei contento anche tu, vero, che i nostri piccoli amici si siano affezionati al nostro programma, no?
2: Se volete potete richiedermi per posta foto autografate dalla mia stessa zampa.
0: Il solito modesto, ma guarda un po'. Però, geniale direi. Eh sì, perché il fatto che i nostri piccoli amici all'ascolto possano scriverci non è affatto una cattiva idea. Che ne dici, Maria Francesca?
1: Sì, sì. Mi sembra davvero una bellissima idea. Ci potrebbero scrivere per avere dei chiarimenti su qualche argomento di cui abbiamo parlato, no? Oppure darci qualche suggerimento sul programma, sui temi da trattare.
0: Eh sì, possono anche mandare dei saluti, dei messaggi alla mamma, al papà o qualche amichetto.
2: Visto che idea, sono un genio, sì!
0: Allora, scrivete il nostro indirizzo, dai, su, prendete carta e penna.
1: Beh, ovviamente se ancora non sapete scrivere, fatevi aiutare da mamma o da papà o da qualcuno di vostra fiducia. Ci siete? Pronti?
0: Eh sì, allora scrivete o fate scrivere per voi, Radio Betel, rubrica Ma che bravo, via Popilia, di fronte Palasport 87 100 Cosenza. Ok? Tanto dopo lo ripeto, non vi preoccupate. Quindi se non avete scritto ora, state attenti.
2: Visto che vi do sempre delle idee brillanti, vorrei sapere cosa fareste senza di me. Senza di me.
0: Pennuto, hai proprio ragione. Complimenti stavolta.
2: Ogni tanto mi fate complimenti.
1: Sì, sì, dai. È bello averti con noi. All'inizio del programma eri così assente. È successo qualcosa?
2: Oh, è vero, ero in pensiero.
0: E che cosa ti turba stavolta?
2: Veramente, veramente non so se dirvelo.
1: Ma che cosa è successo? Sai che con noi puoi parlare di tutto.
2: Lo so, lo so.
0: Facciamo una cosa. Ci ascoltiamo prima un bel canto e poi ne parliamo.

0: Allora, dai, non facci stare in pensiero. Anche i nostri bambini sicuramente si staranno chiedendo cosa ti è successo.
1: Purtroppo mi è arrivata la notizia che un mio prozio, che non sapevo di avere, è morto.
2: Ci dispiace.
1: Quello che mi turba non è la sua morte.
0: Cosa?
1: Mi ha lasciato una piccola eredità, visto che ero il suo unico parente.
2: Wow, Tommy! Cioè, ci dispiace per la morte di tuo zio, o meglio, del tuo prozio, che nemmeno conoscevi, e che comunque ti ha lasciato un'eredità. E a sto punto penso proprio che tu possa fare tutto quello che hai sempre desiderato e di cui ti sei privato, no?
1: Da vedere.
0: Già, ti ricordi? Come quel viaggio a Miami che tanto volevi fare. Sì, quello di cui ci hai parlato la volta scorsa. Lo ricordate anche voi, bambini?
2: Penso proprio di sì. Miami Beach.
0: Anche se penso che ci siano cose più importanti da fare che quel viaggio. Cose più nobili.
2: Ma scusa, Tommy, ma non ho capito, che cos'è che ti turba? In fin dei conti hai detto che neppure lo conoscevi sto prozio.
1: È vero, non lo conoscevo, ma sapere che un tuo parente muore e lascia per sempre questa terra mi mette tristezza. E poi mi fa pensare che prima o poi moriremo tutti.
0: Su, non piangere adesso qui davanti ai microfoni. Purtroppo è così. Noi non possiamo cambiare le cose, ma sicuramente se una persona è un cristiano non ha paura della morte.
2: Chi ha ricevuto Gesù nella sua vita e nel suo cuore non deve avere paura della morte.
1: Beh, sinceramente io un po' ce l'ho e spero che la mia morte avvenga il più tardi possibile, più tardi possibile.
2: Ma guarda che argomento che dobbiamo toccare in presenza dei bambini. Tommy, non mi pare il caso ora.
0: Aspetta, Aurelia, invece io non credo che sia così.
1: Ecco,
2: che cosa vuoi dire?
0: Vedi, è comprensibile che la morte faccia paura, ma io credo che i nostri bambini non debbano essere turbati da questa cosa come succede a Tommy.
2: Hai ragione, Maria Francesca. Effettivamente il pensiero che un giorno lasceremo questa terra non deve essere vissuto con tristezza, con disperazione, ma con serenità.
0: Vedi, Tommy, quello che dice Aurelia è vero, perché sappiamo che il nostro caro e amato Gesù è in cielo e lì ci ha preparato un posto meraviglioso.
2: Pensa, Tommy, il cielo è un luogo bellissimo in cui non ci saranno più malattie, nessuno sarà povero, nessuno sarà solo, è meraviglioso.
0: La vita che trascorreremo lì durerà per sempre e soprattutto ci sarà il Signore Gesù che ci ha tanto amato da dare la sua vita per noi. Dovete capire, bambini, che la vita non finisce quando si chiudono gli occhi su questa terra. La vita che viviamo ora dura solo per un tempo, ma quella che ci aspetta in cielo con Gesù, che è la più bella, durerà un'eternità.
1: Sì, è meglio.
2: E poi, tra l'altro, la Bibbia lo dice chiaramente che questa è una vita di passaggio. Quindi oserei dire che la vera vita la vivremo proprio quando andremo in cielo.
1: Volete dire che quando moriremo in realtà non moriremo? Anzi, comincia una vita migliore? Non credo di avere le idee molto chiare.
2: Effettivamente quello che dici tu è vero, ma se la dici così è chiaro che non capisci. Allora, Gesù nella Bibbia dice proprio che chi crede in Lui, anche se morirà, vivrà, perché Lui è la resurrezione e la vita. Questo vuol dire che un giorno terminerà la nostra vita terrena e comincerà quella celeste, che non finirà mai, quindi ce ne andiamo tutti in cielo.
0: E sai, Tommy, questa realtà, perché è una realtà, è di grande consolazione per tutti quelli che hanno perso una persona cara o che hanno paura di morire. Perché devono sapere, devono prendere coscienza che in cielo ci ritroveremo tutti a far festa con Gesù, tutti insieme.
2: Wow, che bello, una grande festa. E credo proprio che adesso sia il momento di ascoltare un canto. Maria Francesca, tu cosa ne pensi?
0: Certo, è un'ottima idea, Aurelia.
1: Sì, dai, facciamo festa con questa tristezza.
0: E coscienza che in cielo ci ritroveremo tutti a far festa con Gesù. Tutti insieme.
2: Wow, che bello! Una grande festa! E credo proprio che adesso sia il momento di ascoltare un canto. Maria Francesca, tu cosa ne pensi?

0: non ci priverà più della vita, perché abbiamo Gesù nel cuore che è la risurrezione e la vita, giusto?
1: Molto bene, Tommy, hai fatto centro. E sai Gesù quando pronuncia queste bellissime parole?
0: No, questo particolare mi sfugge.
2: Te lo diremo noi. Gesù disse questa frase poco prima di compiere un meraviglioso miracolo, la resurrezione di Lazzaro, un suo caro amico.
0: E mo chi è sto Lazzaro?
1: Ma come, non sai chi è Lazzaro? Lazzaro è un amico di Gesù che viveva in Betania, Giudea, e con le sue sorelle Marta e Maria. Gesù era molto legato a questa famiglia e spesso andava a trovarli. Però è successa una cosa. Un giorno Lazzaro si è ammalato e prima che lui potesse andare da lui e guarirlo, è morto.
0: Poverino, immagino Gesù come ci è rimasto male.
1: Sì, era davvero addolorato. Non aveva fatto in tempo ad andare perché era andato in un'altra città.
2: Però dovete sapere che quella vicenda si trasformò in un'occasione per mostrare a tutti la potenza di Gesù.
0: E come? Perché?
2: Gesù è andato davanti alla tomba di Lazzaro quando è arrivato a Betania e ha chiesto che la pietra che era all'ingresso fosse spostata. E a gran voce disse: Lazzaro, vieni fuori!
0: Ma come vieni fuori? Era morto!
1: Sì, capisco che tu possa essere meravigliato di questa cosa, ma la Bibbia ci dice che è andata proprio così. Lazzaro uscì da quella tomba vivo e in buona salute.
0: Possibile?
2: Vedete, cari amici, Lazzaro non sarebbe vissuto per sempre.

0: seguito sarebbe morto lo stesso, come ogni uomo. Ma Gesù in quell'occasione poté mostrare che lui ha il potere sopra ogni cosa, anche sulla morte.
1: Ancora oggi Gesù è lo stesso e tutti quelli che lo amano e lo servono un giorno vivranno per sempre con lui nel cielo.
2: Beh, questa chiacchierata mi ha fatto davvero bene, già mi sento più sereno.
1: Bene, allora che ne dici di invitarci a cena stasera?
2: Ok, facciamo un salto al pub.
0: Al pub? No, no, visto che i soldi non ti mancano, il ristorante stasera lo scegliamo noi.
1: Brava, bellissima idea.
2: Non me ne fate passare una voi, eh?
1: Beh, allora io direi che noi ci scegliamo il ristorante.
0: Sì, prendiamo le pagine gialle.
1: Ok.
2: Mi raccomando, non molto caro, eh?
1: Il ristorante bambini lo abbiamo scelto ed è anche molto carino.
0: Non gli diciamo niente a Tommy.
1: No, altrimenti quello per mettere la mano al portafoglio, anzi la zampa al portafoglio.
0: Si dilegua.
1: Facilmente, sì. E va bene.
2: Dovete dirmi prima dove si trova questo ristorante.
1: No, non te lo diciamo. Smettila. Tu verrai lì e se ti va bene ci arrivi con le tue zampe. Se no, bendato e ti portiamo noi. Te lo immagini?
0: Beh, adesso non ci pensare, Tommy, anzi, tutti noi penso che sia meglio se ritorniamo un attimo alla storia di cui stavamo parlando, della risurrezione di Lazzaro. Così la concludiamo,
1: beh. Anche perché Maria Francesca penso che anche per i bambini sia un po' difficile e strano, no? Pensare che una persona muore e poi viene risuscitata, ma Gesù è potente.
0: Eh sì, io credo che soltanto le persone che assistettero credettero davvero, pure le persone a cui venne riportato questo fatto, magari qualcuno ci credette, qualcuno no.
1: Sì.
0: Però è vero che è stato un evento straordinario. Prima di allora nessun'altra risurrezione era avvenuta.
1: No, infatti. Ma la Bibbia è chiara, vero?
0: Sì, la Bibbia ci dice che Gesù ha risuscitato Lazzaro dopo che era stato sepolto da 4 giorni.
1: Mizzica, deve essere stato veramente una sorpresa per tutti, anche perché c'era molta gente che, se non sbaglio, era andata a trovare proprio per il lutto, vero?
0: Molti giudei erano andati dalle sorelle di Lazzaro per consolarle della perdita del loro fratello e videro tutto quello che Gesù aveva fatto e credettero in lui. Però sai che successe? Che alcuni di questi giudei andarono a riferire queste cose ai capi dei sacerdoti del tempo.
2: Spioni,
0: che sai, erano delle persone che non vedevano tanto di buon occhio Gesù.
1: Già, è vero.
0: E queste persone, i capi dei sacerdoti e i farisei, riunirono il Sinedrio. E sai che cosa cominciarono a dire l'uno con l'altro?
1: Beh, immagino che non hanno preso per niente bene questa storia. Mostrare così davanti a tutti la potenza di Gesù per loro era un po' scomodo, immagino.
0: E loro erano invidiosi, tanto invidiosi, e dissero che Gesù faceva troppi segni e che le folle lo seguivano. E insomma, si stavano dimenticando di loro.
1: Brutto segno. Mi sa tanto che questa cosa, per quanto bella possa essere stata, loro non l'hanno presa bene. Quindi
0: sai che proprio quel giorno i capi dei sacerdoti farisei decisero di far morire Gesù.
1: Mamma mia, che cosa triste. Se penso alla morte di Gesù mi viene da piangere.
0: E Gesù, proprio perché lui, essendo Dio, sapeva quello che c'era nella mente di queste persone e non si fece più vedere in pubblico tra i giudei in quel periodo.
2: Non abbiamo detto che la morte è una cosa bellissima?
1: Sì, Tommy, hai ragione, la morte abbiamo detto che è una cosa bellissima, però sai, giustamente noi siamo esseri umani e sapere di una persona che muore, per quanto bello possa essere il posto dove vanno dopo la morte, comunque è un po' triste, ci fa stare, no?
2: Già, la separazione fisica, fa male.
1: Va bene, comunque, Ma penso proprio che Maria Francesca la prossima volta parleremo della morte di Gesù, che ne pensi?
0: Sì, sì, magari possiamo affrontare questo argomento. La morte di Gesù era un evento che doveva comunque succedere, perché Gesù è venuto sulla terra proprio per dare la sua vita per noi. Ma quando i giudei deliberarono, cioè decisero di far morire Gesù, ancora il suo tempo non era giunto.
1: E allora aspetta, aspetta, non anticiparci nulla, perché la prossima puntata parleremo proprio di questo, della morte di Gesù e di tutti i suoi aspetti, ok?
0: Ok.
1: Allora, adesso facciamo una cosa, ripetiamo l'indirizzo prima di congedarci, e in modo tale che i nostri bambini, se vogliono scrivere
0: se
1: le
0: vogliono
1: letterine.
0: Sì, come no.
1: Bambini, siete pronti? Radio Betel, via Popilia, di fronte Pala Sport, 87 100 Cosenza. E non dimenticate di mettere anche rubrica Ma che bravo, altrimenti non arriva a noi, giusto?
2: Giustissimo!
0: E se vi fa piacere, mandateci anche dei disegni con qualche dedica. Credo che a Tommy farebbe senz'altro molto piacere.
2: Ci tengo, ragazzi, ci tengo!
1: Va bene, allora adesso sento la sigla e quindi dobbiamo salutarci.
0: Bene, il nostro tempo a disposizione anche oggi è finito. Vi lasciamo un grande saluto. Ciao!
1: Ciao!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il giusto se ne sta sicuro come un leone. Proverbi 28:1. Il re Salomone ha spiegato come si presenta una cosa del genere in un altro dei suoi proverbi. Il leone ha una bella andatura, non indietreggia davanti a nessuno. Tante cose malvagie si presentano sulla strada del leone, sicuro di sé, ma lui rimane fiducioso e le affronta. Ciò che questo significa per noi è stato splendidamente spiegato da Lutero in una lettera a Michael Drossel. Lei cerca e desidera la pace, ma in modo sbagliato. Lei sa anche che Dio è così meraviglioso nel suo popolo perché ha posto la pace in mezzo a nessuna pace, cioè in mezzo a tutte le tentazioni. Egli quindi non ha una pace che non viene disturbata da niente, ma una pace che, quando tutte le cose la turbano, le sopporta tutte tranquillamente in pace. A questo proposito ecco una storia tratta dalla Bibbia. Una nave si era arenata al largo dell'isola di Malta. Una situazione terribile. Le onde selvagge rompevano lentamente e inesorabilmente le assi. Cosa sarebbe successo? Si scatenò un panico selvaggio, una battaglia di tutti contro tutti. Improvvisamente l'Apostolo Paolo si presenta tra le persone terrorizzate. Per lui la situazione era ancora più terribile. Stava affrontando il processo e forse l'esecuzione. Stava andando incontro alla morte, in un modo o nell'altro. Ma ora la sua voce forte risuona sul ponte. Ora sarebbe meglio se tutti mangiassimo qualcosa. Poi prese il pane, ringraziò il suo Dio ad alta voce e mangiò. E tutti, incoraggiati, dice la Bibbia, presero anch'essi del cibo. Il giusto se ne sta sicuro come un leone. Perché? A motivo della sua giustizia, che Dio gli ha dato per amore di Gesù. Chi crede in Gesù è giusto davanti a Dio, e questo lo rende così sicuro. Signore Gesù, lascia che prendiamo la tua salvezza molto più seriamente di quanto abbiamo fatto finora. Amen.

cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo, anche oggi 29 agosto, alla trasmissione Un pensiero al giorno. Il calendario Il Buon Zeme, come al solito, ci suggerisce dei versetti da leggere, il primo dei quali è nel libro di Giovanni, capitolo 14, versetto 31. Ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui. Ancora leggiamo il versetto 14 del Salmo 91. Poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro, perché conosce il mio nome.

Pensiamo più volentieri all'amore di Gesù per noi piuttosto che al suo amore per il suo Dio. Infatti, Gesù è stato il solo uomo ad adempiere il primo comandamento della legge. Lui ha amato il Signore, il suo Dio, con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua, con tutta la mente. E lo ha dimostrato. L'amore per Dio è stato il grande movente di tutta la sua condotta e ha ispirato ciascuna delle sue parole. Questo amore non si è espresso in circostanze agevoli o piacevoli, ma in una sofferenza morale continua, in mezzo ad un mondo opposto a Dio, di fronte all'avversità ed alle persecuzioni, ripieno di amore per colui che lo aveva mandato e che veniva a rivelare, egli ha fatto brillare la grazia e la verità. Ma oltre a questo, quando l'odio degli uomini li ha condotti a mettere le mani sul Santo Figlio di Dio e a crocifiggerlo, vediamo la perfezione del suo amore che accetta i colpi senza un mormorio. Poi, in una suprema sottomissione alla volontà di Dio, Gesù Cristo si offre in sacrificio per il peccato e prende su di sé il giudizio che noi meritavamo. Ma la risposta di Dio è assicurata: io lo salverò. Quanto merita questa grande liberazione, cioè di essere risuscitato, trionfante sul potere della morte, del peccato e di Satana. Ma Dio lo ha sovranamente innalzato e l'ha posto sul suo stesso trono. Egli è per sempre degno della nostra adorazione. Ritorniamo, cari all'ascolto, all'inizio della nostra meditazione ed esattamente al primo comandamento, che dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. Quanti di noi lo facciamo? Ancora oggi vi lascio con una domanda e come sempre Carmelo vi augura buona giornata e vi dà appuntamento a Dio piacendo a domani.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 29 agosto 2026, un benvenuto a tutti all'ascolto. La Russia ha lanciato nelle ultime ore un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. Ne dà notizia l'agenzia ucraina RBC, che ha citato il canale Telegram dell'aeronautica militare ucraina e un proprio corrispondente. In Russia invece droni ucraini hanno colpito un magazzino a Rostov. Infatti non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli, nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Colpite anche una raffineria russa a 1000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuva nella giornata di mercoledì. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate nel tunnel dell'Upper Trusli Androp Power Project nel distretto di Rasuva, colpito dalla devastante piena del fiume Botekoschi. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati salvati, tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri, mentre è drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, che si è salvata insieme al compagno Stefano Lotumano. Un boato immenso e una nube marrone verso noi. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui. Stanno bene anche i bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi, che dopo l'odissea vissuta rientreranno in Italia nelle prossime ore. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Trump. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani. Veniamo alla cronaca italiana. Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cava Donna a Siracusa. Protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari già protagonisti di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. In attesa del trasferimento, i detenuti hanno forzato le recinzioni dei cortili da passeggio salendo sui tetti della struttura. Da lì è iniziato un lancio di calcinacci e oggetti contro la polizia penitenziaria. Sette agenti sono stati portati a pronto soccorso a Siracusa e quattro all'ospedale di Avola. Prima l'aggressione al pronto soccorso di Torrette di Ancona, con un infermiere e un poliziotto feriti a inizio agosto. Ora un nuovo episodio violento a bordo di un autobus. A compiere i due atti di violenza sarebbe stato lo stesso gruppo di persone. Come raccontato dal Corriere Adriatico, mercoledì 26 agosto un autista di Conero Bus di 36 anni è stato afferrato al collo e colpito durante una lite, riportando le ferite guaribili in 10 giorni. Per gli investigatori ad aggredirlo sarebbe stato un ventenne già sottoposto all'obbligo di dimora ad Ancona. Il giovane è stato arrestato e il giudice ha disposto per lui i domiciliari con braccialetto elettronico. A Taranto un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 93enne. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Milo e via Magnaghi. Secondo una prima ricostruzione, il 65enne si trovava al centro della carreggiata quando è stato centrato dall'automobile guidata dall'anziano. L'impatto violentissimo ha provocato gravi lesioni al pedone, che è poi ispirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.
Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio di ieri su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio, l'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco. Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante. In quel momento in acqua immediato l'intervento dei soccorsi che sono giunti sul posto anche con un elicottero. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. La pressione è stabile, giornata nel complesso soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni, da segnalare soltanto una nuvolosità più presente in Sardegna, al centro e sui rilievi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, Mar Ligure e Mosso più calmi i restanti bacini. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 4, versetto 9. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. La riflessione è a cura di Lucia Di Fonso, che scrive: in questo capitolo Salomone, autore di oltre 3.000 proverbi, ribadisce la conclusione sul senso della vita da lui indagato. Tutto è vanità e un correre dietro al vento. Ma nei versi 9-12 si sofferma sui benefici derivanti dal costituire il più piccolo gruppo sociale possibile, una coppia, una diade. Aiutarsi nel lavoro produce maggior profitto, i due sono ben ricompensati, è scritto. Aiutarsi nelle difficoltà produce conforto, è scritto, se uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Aiutarsi nel bisogno produce sollievo e calore, infatti leggiamo, se due dormono insieme si riscaldano. Aiutarsi nel pericolo produce protezione. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Conclude sostenendo che una corda a tre capi non si rompe facilmente. Sebbene in due si è più equipaggiati, in tre è di gran lunga meglio. Se nelle nostre relazioni lasciamo entrare Cristo, che come nella corda costituisce l'anima, la sua parte centrale, Egli ci assicurerà sostegno, stabilità e resistenza.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. È un privilegio ancora per me essere con voi questa mattina e leggere insieme dalla parola di Dio. E questa mattina prendiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 7, versetti 6 e 7 e capitolo 1, versetto 15. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Fede o credulità? Per avvicinarci a Dio bisogna per forza lasciarsi fondere nello stampo di una religione o di una setta? Gesù Cristo si è opposto con vigore alle forme e alle tradizioni. Egli riprendeva i maestri religiosi del suo tempo perché impedivano alla gente di avvicinarsi a Dio. Ognuno può andare a Dio così com'è, non per trovare una religione, ma per avere una relazione vivente con Lui. Ognuno può invocarlo con la preghiera, confessargli i peccati commessi, parlargli delle angosce, delle paure, dei dispiaceri che opprimono il cuore e la coscienza e seguire con fiducia le sue indicazioni e le soluzioni che propone. Il cristiano non è uno che si attiene ad un insieme di dogmi, ma è uno che ha accolto la rivelazione che Dio fa della sua giustizia e del suo amore e che sono stati confermati da fatti precisi, in particolare dalla vita, dalla morte e dalla risurrezione di Gesù Cristo. L'osservanza di forme religiose può anche coesistere purtroppo con uno stato di morte spirituale, perché la fede nel Signore è la liberazione, è la vera vita che Dio offre gratuitamente con un atto di grazia sovrana. La fede non è né ingenuità né credulità. La fede riceve il messaggio della Bibbia perché discerne che è Dio che parla. La vera fede non ha nulla a che vedere con la superstizione, l'estasi o l'esaltazione. Essa procede da una seria riflessione della parola di Dio ed è un atto di ubbidienza perché è la risposta a Dio che chiama. Non si tratta di accettare qualsiasi cosa, ma di riconoscere con piena convinzione che Dio ha sempre ragione e che se ci promette il suo perdono per la fede in Gesù, mantiene la promessa. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Siamo arrivati al 29 agosto e dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, leggeremo il verso 18, dove è scritto così: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Vivere nell'amore o nella paura è solo una nostra scelta, e mi spiego meglio. Indubbiamente la nostra indole, il nostro carattere hanno il loro peso su questo tipo di scelta, ma non dimentichiamo che essere in Cristo significa avere una nuova identità. Questo capitolo è concentrato sul tema che Dio è amore. E da lì nasce il discorso sul timore, che metteva l'Evangelo in una luce diversa da quello che avrebbe dovuto avere. Infatti, avere timore di Dio può farci scivolare nella paura di incorrere nel giudizio di Dio. Dio ci dice di amare, ma se amiamo solo per non essere puniti, non amiamo davvero, non amiamo sinceramente, ma con un interesse oggettivo. Se conosciamo davvero Dio e il suo amore ci dà sicurezza, la sicurezza allontana la paura, perché non dobbiamo più chiederci se ci punirà o se ci accetterà. Dio non è un giudice pronto a colpirci, perché chi è perfetto nell'amore, come scrive l'Apostolo, sa che il giudizio su di noi è stato affrontato e vinto alla croce. Giovanni scriveva a una chiesa travagliata da divisioni e falsi maestri, il che generava in loro ansia. Quindi li incoraggia a mostrare fra loro l'amore di Dio, e questo è un ottimo metodo per togliere alla paura e all'ansia qualunque potere. L'amore maturo ci rende liberi, perché ci spoglia di tutti quegli stati d'animo che ci mettono gli uni contro gli altri e ci fanno sentire a disagio, e quindi, giustamente, inadatti al regno di Dio.
2: E il titolo della meditazione è appunto Senza paura. La paura è qualcosa di innato. Ce la troviamo fin da bambini e la dobbiamo affrontare fino alla morte. Esistono diversi tipi di paure. Alcune sono molto comuni, altre più straordinarie. Abbiamo paura del buio, di fulmini e tuoni, delle malattie o di stati depressivi. Eppure, quando ci troviamo coinvolti in eventi che non siamo in grado di controllare, possiamo attivare il coraggio della paura. Una mamma, per salvare il figlio da un grave pericolo, è pronta a sacrificare se stessa. Per salvare la vita del prossimo, delle persone comuni sono diventate eroi. Diversamente, ci si può lasciare andare, arrendersi, lasciarsi schiacciare dalla paura e deprimersi fino alla paranoia. C'è soluzione alla paura? L'Apostolo Giovanni affermò: nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto caccia via la paura. Per vincere la paura occorre avere fede in Dio. La Bibbia racconta di uomini e donne comuni che affrontarono eventi straordinari. Per fede vinsero la paura e i loro giganti. Anche oggi milioni di credenti sono perseguitati e dimenticati nel mondo. Nonostante ciò, non si arrendono e decidono di perseverare anche se hanno paura, perché confidano nell'amore di Dio. Imitiamoli, preghiamo per loro e abbiamo il coraggio di proclamare Cristo senza paura. Ricordiamoci che siamo più che vincitori.
3: Nell'amore non c'è paura.
2: Decidono di perseverare anche se hanno paura, perché confidano nell'amore di Dio. Imitiamoli, preghiamo per loro e abbiamo il coraggio di proclamare Cristo senza paura. Ricordiamoci che siamo più che vincitori.

0: Era un ragazzo, ma aveva una forza che veniva da una consapevolezza maturata, da una realtà della quale non dubitava, da una verità assoluta, la sua conoscenza nel Dio vivente. Sapeva che per vincere Golia non poteva essere una questione di muscoli, ma soltanto di fede. La fede stabile che viene dalla conoscenza di Dio. Conoscere Dio è l'esperienza più straordinaria che possiamo realizzare. È un percorso di vita che non finisce mai. Chi fa un'esperienza così profonda vede cambiare la sua vita in maniera radicale. È un incontro che cambia la prospettiva dentro la quale ci trascinavamo senza nessuna certezza. Io, ad esempio, avevo uno strano concetto di Dio, lo immaginavo tanto potente quanto severo e nutrivo sentimenti di paura, paura di essere giudicato, di essere punito, paura per le conseguenze delle mie azioni, paura di Dio. Ma poi, in Gesù, ho visto la rivelazione del carattere di Dio, un carattere amorevole, compassionevole e soprattutto paterno. Gesù è stato il perfetto identikit di Dio. Ai discepoli ha detto appunto: chi ha visto me ha visto il Padre. Il verso di oggi conclude poi con: l'amore perfetto caccia via la paura. Possiamo avere paura quindi di un Dio che ci ama? Se abbiamo ricevuto il Vangelo della grazia, sappiamo quanto Dio ha fatto per rivelare il suo amore, un amore perfetto che caccia via la paura. C'è un episodio che ho già raccontato, ma lo riassumo brevemente perché calza perfettamente con il verso di oggi. Stavo pregando, un collega si era avvicinato proprio nel momento in cui era sceso una gloriosa presenza. Così, mentre io godevo della comunione con Dio, lui ha avuto paura ed è scappato via. Vi lascio riflettere su questo episodio e vi saluto augurandovi una santa presenza di Dio nella vostra vita.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
3: Essenza di River. Nella canzone che vi presento oggi al Disco Highlight è condensata la vita di Roberto Ioculano, in arte River. Molto apprezzato come rapper nel panorama musicale, aveva iniziato a frequentare locali e giri del settore. Quello che stava però sperimentando nel cuore era solitudine e tristezza. Pur stando a contatto con moltissime persone diverse, sentiva un vuoto nel cuore che nulla e nessuno era riuscito a colmare. Altra esperienza sperimentata è stata la dipendenza dal ricercare momenti di evasione per stare bene con se stesso, fatta di eccessi come l'alcol, le droghe, il fumo. Però quel bisogno di pace proprio non veniva soddisfatto. Il resto ve lo faccio dire direttamente da River. Il fondo. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
2: E per non perdere l'abitudine ad ascoltarci, ti riproponiamo una replica del programma Comunicando. Buon ascolto!

siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti all'ascolto anche questa mattina, sabato, di questa diretta da Radio Logos. Saluto io, Eliseo, saluta Deborah.
1: Buongiorno Deborah.
0: E oggi abbiamo anche Davide, questo possiamo...
2: Davide.
0: Ecco, Davide, parla un po' così. Dato che c'ho anche da regolare il volume dei microfoni, così sentiamo anche Davide e lui mi dirà come si sente. Vabbè Davide, tutto a posto? Ti vediamo dopo...
2: Dopo un po' di tempo.
1: Un periodo al nord.
2: Sì, siamo stati una decina di giorni su in Toscana, però diciamo che abbiamo seguito, poi c'è stata solo una di diretta, la prima.
1: Sì.
2: Ma grazie al Signore per come va avanti, anche per il mercoledì e per le 24 ore su 24 che questa emittente ha la possibilità di poter divulgare la parola di Dio. Abbiamo iniziato il lavoro con i Gedeoni, abbiamo avuto una prima grossa distribuzione a Lucera con circa 1000 copie del Nuovo Testamento in 3 istituti superiori e grazie al Signore adesso dobbiamo pregare.
1: È una buona media di distribuzione, 1000 copie.
2: 1000 copie sì, perché potrebbero racchiudere una distribuzione di 2 mesi, però come media, ma grazie a Dio, perché noi anche questo mese avremo un'altra distribuzione, quindi di solito il Signore ci dà di superare la media rispetto anche alla distribuzione di altri campi, perché ci sono anche dei campi che hanno meno potenziale, ma anche meno personale, perché ci dividiamo in aree, quindi la nostra area deve coprire Foggia, provincia da questa parte, perché poi abbiamo un altro campo ad Apricena che fa il Gargano Nord, fino al Gargano Nord, noi facciamo tutto Foggia qui nella zona nostra, e poi abbiamo Manfredonia che fa tutto il Gargano, la parte nord-est possiamo dire, dal lato di Mattinata.
1: Vabbè, insomma, siete ben divisi.
2: Eh sì, dobbiamo dividerci per forza il territorio per non fare gli stessi lavori, gli stessi...
1: Potrebbe capire.
2: Poi abbiamo Andria, qui, che fa fino a Margherita di Savoia.
1: Ah.
2: E quindi siamo posizionati bene. Poi abbiamo, più avanti, abbiamo Vasto, quindi fa la zona di Vasto.
1: Insomma.
2: Piano piano.
0: Allora, io ho lasciato andare un po' Davide nel parlare appunto per regolare il suo volume, come sapete qualche settimana fa abbiamo avuto dei grossi problemi audio, si sono bruciati 2 processori audio a causa di un problema elettrico qui in studio, e quindi questo ci ha costretti ad acquistare altri 2 processori, e quindi tutti i parametri che avevamo con i vecchi processori sono stati tutti annullati, e quindi li abbiamo dovuti riparametrizzare. Quindi se riscontrate delle anomalie, diciamo, nella nostra voce, magari se ci chiamate ce lo dite, quindi noi cercheremo di fare il possibile anche per quanto riguarda qui il mixer di poter regolare qualche pomellino e mandare al meglio in onda le nostre voci.
2: Quindi tu ci dici che abbiamo voci nuove.
0: Eh sì.
2: Parametri nuovi.
0: Siamo appunto con un'uscita diversa rispetto alle altre, comunque vabbè, siamo sempre noi i vecchietti qui con la giovane qui.
1: Meno male che abbasso la media, no?
0: Ma ti alzi anche tu comunque, sì. Man mano.
1: Sì, di altezza, no, in età.
0: Vabbè, ci dobbiamo accontentare come il Signore ci ha fatti, quindi rimaniamo così.
2: Una certa età va la carta d'identità avanti.
1: Infatti, poi anche l'aspetto, l'importante è non dimostrarli, certo. Quindi, tanto mi danno tutti 16 anni,
2: è buono.
1: Il massimo 19, quindi va benissimo.
2: Va bene così.
1: Sì.
0: Allora, tu ti senti bene, Davide, nell'auricolare?
2: Sì.
0: Ti senti bene?
2: Sì.
0: Beh, meno male, allora ogni tanto sente qualche fischiettio e... cercheremo magari di aggiustare ancora i pomelli. Va bene, allora buongiorno a tutti ai nostri ascoltatori, lo abbiamo detto, lo ridiciamo, oggi la giornata è calda, io ero tentato di uscire in maniche corte.
1: Davide, obiettivamente, caldo?
2: No, caldo no, però no. Si sta riscaldando,
1: no.
2: Perché il sole sta venendo fuori un po' alla volta.
1: Perché prima
2: mattina.
0: Io la vedo diversamente.
1: No, perché sei entrato, accendiamo il condizionatore, fa caldissimo,
0: sì.
1: Io da condizionatore...
0: Però la settimana scorsa lo avevamo caldo, non intendevo caldo.
1: Lo so,
0: freddo,
2: Ancora si sbaglia pure.
1: No,
2: si ci peggiorano la situazione.
0: Però se ricordi, prima di uscire da casa ho detto quasi quasi mi metto le maniche corte.
1: Sì, con le maniche, però dato che qui ti muovi
3: può
1: tanto.
3: Può cambiare però il tempo.
1: Sì, infatti, perché non è proprio città qui.
3: Allora salutiamo i detenuti della casa circondariale di Foggia. Anche riprendiamo queste trasmissioni anche per loro, siamo fiduciosi che ci ascoltano e proprio in questi giorni ho mandato una richiesta per la consegna del calendario anche per l'anno nuovo. Grazie a Dio abbiamo una buona quantità di calendari da poter donare a ognuno di voi. Abbiamo chiesto di fare un'altra conferenza all'interno, stiamo pregando per questo e vi chiediamo di aiutarci a pregare per questa nuova conferenza, così possiamo consegnare personalmente i calendari oppure parte della Bibbia, il Nuovo Testamento con i Salmi, che può aiutarvi nella lettura della parola di Dio.
4: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Ok, bene. Io passo a salutare chi è in chat questa mattina. C'è Franco da Manfredonia, che è il nostro, come si dice, quello che ci fa pubblicità, diciamo,
3: il promoter,
1: bravissimo, sia su Facebook, che grazie a lui abbiamo un gruppo su Facebook.
0: Ogni tanto ci
1: conosci
0: anche qualche programma nuovo, non lo so, tipo Twitter,
1: infatti, stavo dicendo, sia su Facebook che su Twitter, quindi
0: però non
1: grazie.
0: Riusciamo a lanciarlo questo Twitter,
1: ci sto provando, non sono molto pratica, però ci sto provando. E diamo anche un'altra novità, siamo anche da circa una settimana, stiamo cercando di esserci anche su Instagram, dove metteremo foto poi delle dirette.
3: Come mai non avete pensato a WhatsApp?
1: L'abbiamo creato. Io purtroppo sono un po' lenta in questo, però ci stiamo.
3: Perché ho visto in Toscana, che è una chiesa dove anche frequenta Andrea, ho visto che lo stanno usando anche per qualche credente che sta a casa mentre fanno il culto, perché loro non hanno la possibilità di avere la radio come noi. Mandano qualche saluto della chiesa, un canto che cantano insieme, e questo ha incoraggiato i fratelli che stanno nella malattia a casa. Quindi WhatsApp
1: bello,
3: anche
1: questa marcia in
3: più.
1: Ok,
3: un audio qualcosa.
1: Sì, mi impegnerò in questo. Per ora abbiamo già Facebook, Twitter e Instagram, poi prossimamente vediamo anche di fare questo. Ok, quindi saluto Franco, come dicevo prima, e poi c'è anche Eva da Foggia. Niente, per ora solo loro due, li ringrazio insomma per essere qui.
0: Bene, ciao Franco, ciao Eva, grazie per essere con noi, poi aspettiamo naturalmente anche gli altri nel corso del programma. Allora, oggi abbiamo Davide, quindi come parentesi riflessiva, di riflessione durante il corso del programma, dopo la rassegna stampa, il messaggio, come ha detto anche Davide, è rivolto soprattutto ai nostri amici detenuti della casa circondariale di Foggia e anche di Lucera. Poi, se volete chiamarci ci farete piacere, se volete andare in diretta anche ci farete piacere. Se avete da fare qualche saluto, magari qualche riflessione, qualche testimonianza, insomma, siamo qui anche insieme a voi per fare il programma assieme. Allora, Deborah, andiamo con un motivo? Josh Wilson, Jesus is Alive, va bene? Lo conosci?
1: No, non lo conosco.
0: Va bene, dai, lo mandiamo così lo impari a conoscere. Mm-hmm.

0: e stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, siamo in diretta dai 97.300 MHz di Radio Logos e sul sito internet www.radiologos.it, il programma consueto del sabato mattina, in studio Deborah, Davide e io Eliseo. E poi c'è anche la chat, naturalmente, che fa parte integrante di questo programma, come quello anche del mercoledì sera, che è proprio intitolato Diretta con la chat, quindi fanno proprio, collaborano insieme a noi proprio i ragazzi della chat e ci aiutano proprio a fare il programma, come anche quello di oggi. Allora, Deborah, ho visto un nuovo nick, un vecchio nick, anche se è abbastanza scherzoso, il nostro caro Pietro da Palermo, come si chiama ora?
2: Ci sogno pure io.
1: Palermitano, insomma. Va bene, un caro saluto a Pietro da Palermo, che anche ieri nella diretta di Michele era con noi in chat.
2: Lui è forse l'unico storico, diciamo, sì, che ha continuato a seguirci in tutti questi anni.
1: Infatti, anche saltuariamente, insomma, poi ci manca per parecchio tempo, però poi ritorna sempre con noi. Grazie.
2: Però per dire, molti hanno partecipato tanti anni fa, vabbè, a parte Franco. E lui invece è rimasto, cioè molti hanno abbandonato, sì, lui rimane sempre, cioè ogni tanto ci fa la visitina.
1: Bene, ora è pensionato Pietro, quindi ha più tempo anche da dedicare a lui stesso, insomma, e a prendersi un po' di qualche libertà, come anche stare in chat. Allora, andiamo con la lettura dei fogliettini del calendario, allora, e poi dopo vi ricordo alle 11 il notiziario in collegamento con CRC, poi una rassegna stampa. E poi dopo daremo la parola a Davide e poi lasceremo la parola anche a voi dopo l'intervento di Davide, se volete chiamare, insomma, ripeto, ci farete piacere, anzi approfitto a ricordare il numero 0881 70 99 18, il numero attivo durante questo programma.
2: Certo, il Signore ama i popoli, Deuteronomio 33 versetto 3, questo versetto è preso dal calendario Una parola per oggi. Le parole del versetto di oggi sono state pronunciate da Mosè poco prima di morire. Egli spiegò come Dio avesse scelto Israele fra tutti i popoli e come avesse in serbo una benedizione speciale per ogni tribù di Israele. Notiamo però che prima di parlare di Israele, Mosè enuncia una grande verità, e cioè che Dio ama tutti i popoli. Certo, Israele è stato scelto dal Signore come popolo dal quale sarebbe nato suo figlio Gesù, ma è altrettanto certo che l'amore di Dio è rivolto in egual modo anche verso tutti gli altri popoli, tant'è che Gesù stesso ha comandato ai suoi discepoli di andare per tutto il mondo per predicare il Vangelo a ogni creatura. E proprio qui sta il punto. Dobbiamo passare dal generale al personale. È vero che Dio ama i popoli, ma i popoli sono fatti di persone. Dio dunque ama tutte le singole persone, ama me e ama te, con un amore del quale non siamo nemmeno in grado di comprendere le dimensioni. Pensaci.
1: Io invece leggo dal calendario il buon seme. Iniziamo con un versetto tratto da Giovanni, capitolo 17, versetto 26. Gesù disse: «Io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro». E un altro versetto, sempre tratto da Giovanni, capitolo 8 però, in questo caso, è il versetto 12. «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Tema di questo fogliettino, l'illuminazione della Torre Eiffel. Qualche anno fa, a Parigi, è stato modificato il sistema di illuminazione della Torre Eiffel. Al posto degli enormi proiettori che illuminavano dall'esterno le sue facciate, è stato installato un gran numero di piccoli faretti all'interno dell'intelaiatura che illuminano ogni singolo elemento. Il risultato è straordinario. La torre non sembra solo illuminata, ma sembra essere essa stessa luminescente. Constatando questo cambiamento, un evangelista ha detto: «Adesso la luce proviene dall'interno. È molto più bella così». È di questo dono che abbiamo bisogno nei nostri cuori. Abbiamo bisogno della luce di Cristo affinché chi ci guarda sappia che Gesù Cristo vive in noi. Poi aggiunse, rivolgendosi al suo uditorio, «Voi conoscete Gesù Cristo? Ha illuminato tutto il vostro essere interiore? Vive nei vostri cuori? Ciò che il sole compie nella natura, Cristo può compierlo nella vostra vita spirituale. Un uomo senza Dio è come uno che cammina a tastoni nell'oscurità. Gesù vuole entrare completamente nella nostra vita, rischiarare i vostri pensieri, permettervi di agire come Lui, di vigilare sulle vostre parole e sui vostri comportamenti. Solo così il credente sarà portatore di luce e rifletterà la luce divina. Gesù dichiara, io sono la luce del mondo, e dice anche, voi siete la luce del mondo. Quando volgiamo il nostro cuore a Gesù, inizieremo a riflettere la sua luce.
2: Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Isaia 1,18. Il manager della compagnia Pan America e il suo team si trovarono in una tremenda situazione. Una banda di teppisti aveva rubato una grande quantità di biglietti aerei in bianco, il cui valore era di $1,000,000. Ricevettero una telefonata da parte dei delinquenti che proposero un negoziato insolito, però conveniente. Pagare $50,000 per riavere indietro i biglietti rubati. Così fecero il concordato con l'approvazione delle autorità competenti. Pan America pagò $50,000 e i ladri ridiedero indietro i biglietti, come stabilito. Questo caso solleva una domanda. Cosa accadrebbe se si diffondesse questo tipo di transazioni con i delinquenti? Accetteremmo che si ponesse un prezzo di riscatto per un sequestro, per un furto, per un omicidio? Per quanto mi riguarda la risposta è evidente, ma per molti non è tanto ovvia, visto che tutto ciò ha a che fare con Dio. Dio mandò il suo unico figlio Gesù Cristo a pagare con la sua stessa vita il riscatto di tutti i nostri peccati, dal più insignificante al più ripugnante. Egli mantiene aperta la linea di comunicazione con i suoi uffici celestiali, per trattare con tutti i peccatori di questo mondo che lo invocano. Basta chiedere a Dio di purificarci di tutti i peccati, affinché si paghi con il suo sangue il giusto prezzo del nostro riscatto.
0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, come dice Jonathan, questo motivo fa parte dell'album Wonder di Michael Smith. Infatti Michael Smith, il motivo si intitola Welcome Home. Allora, Deborah, salutiamo i nuovi arrivati in chat e poi dopo lasceremo la parola al notiziario.
1: Sì, in pochi minuti c'è stato
0: un incremento.
1: Risaluto Franco, risaluto Eva e saluto, do il benvenuto in questa nuova trasmissione a Jonathan da San Marino, salutiamo anche Giuditta, a Angie Cle, che è Angela da Borgo Mezzanone, poi Pietro, abbiamo detto, da Palermo, ci sogno pure io, Giuseppe da Macerata.
0: E Armando non è uscito?
1: Non è uscito, solo che con il nick.
0: Quindi sì, salutiamo anche Armando da Termoli, anche lui si fa rivedere dopo quanto tempo. Ed ora diamo la parola a Davide.

Allora diamo ancora un saluto agli ascoltatori, anche chi è in chat attraverso internet. Vogliamo anche salutare ancora i nostri amici detenuti della casa circondariale di Foggia, ma anche da altre case circondariali qui nella nostra provincia, se sono all'ascolto. È una gioia per noi ancora essere qui questa mattina per vedere un po' quello che il Signore vuole insegnarci intorno alla preghiera. Sono stato toccato questa mattina a preparare qualcosa sulla preghiera, perché questi giorni scorsi una nostra ascoltatrice di nome Rosa è venuta agli incontri e lei non sapeva come iniziare a pregare per il Signore, quindi pensava che c'era forse un libretto, un foglietto, qualcosa che potesse indicare il modo di pregare a Dio. Allora penso che è utile ricordare questa mattina, meditare con attenzione quello che il Signore ha voluto insegnare sulla preghiera e lo ha voluto fare attraverso la sua parola. E vedremo come il Signore ha ascoltato e ascolta ancora tutte le suppliche, ad eccezione naturalmente di quei casi in cui la richiesta era dettata da qualcosa di materiale, per coglierlo forse in fallo, in una situazione che si veniva a creare, quindi era più una preghiera così umana e non spirituale. Ad eccezione di questi casi, Gesù non ha rifiutato mai a nessuno la sua risposta, e pensiamo all'esempio dei 10 lebbrosi quando chiesero a lui la guarigione. Questa mattina vogliamo leggerlo insieme, lo leggiamo dal Vangelo di Luca al capitolo 17, leggeremo dal versetto 11 al versetto 19 del Nuovo Testamento, alla pagina 132, dove è così narrato di Gesù che guarisce i 10 lebbrosi. Luca capitolo 17 versetto 11. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Venutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E mentre andavano, furono purificati, cioè guariti. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo, ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse: «I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo straniero?» Ed egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Allora vediamo una cosa importante. Tutti e 10 alzarono la voce al Signore Gesù. Tutti e 10 furono guariti, ricevettero cioè una risposta positiva, però uno solo innalzò una preghiera che rallegrò il cuore del Signore Gesù. E chi era quest'uomo? Un samaritano. Questo samaritano che torna indietro, si getta ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo e benedicendo il suo nome, ringraziandolo per questo dono ricevuto, cosa grande, la guarigione per un lebbroso, per qualcuno che era messo fuori dalla società, per un qualcuno che aveva niente da proporre alla società se non il rigetto da parte della società. E lui cosa fa? Fa un atto di adorazione, di gratitudine, che portò nel suo cuore la vita eterna. Gesù è l'Iddio pietoso verso tutti quelli che lo invocano in verità. Io credo che ancora oggi egli, nella sua libera sovranità e compassione per le sofferenze degli uomini, può guarire le malattie. Nessuno mai potrà legare le mani della sovranità di Dio. Ma questo fa parte della sua libera sovranità, e sono altresì convinto che non sono queste le richieste che gli uomini mettono davanti a Dio, quelle più gradite per loro.
La prima e grande preghiera che Dio aspetta da ogni uomo è quella del ravvedimento, e la richiesta del perdono, insomma quella della salvezza. Le sofferenze e le malattie ritornano ancora, e anche se avessimo il potere di risuscitare i morti, se in essi non vi è la vita di Dio, quei risuscitati moriranno un'altra volta. Solo la salvezza e la vita in eterno, data da Dio, può portarci a quella guarigione spirituale. La guarigione non allontanerà il peccato dalla morte fisica, la guarigione fisica, né quella spirituale. Invece la salvezza apre al peccatore le porte dell'eternità. Anche il Signore Gesù nella sua preghiera al Padre non ha nulla da chiedere per coloro che non sono del Padre, ma ha qualcosa da chiedere per coloro che appartengono a Lui. Pregare è un ministero spirituale, sicuramente più difficile di tutti i ministeri che Dio ha affidato. È difficile non perché in se stesso è complesso, anzi, probabilmente perché è molto semplice. E quando si parla ad un'anima, ad un amico, e ci chiede come devo imparare a pregare, voglio imparare. E proprio per la sua semplicità, a volte, questo viene rende difficile iniziare a pregare con il cuore. Il Signore infatti non ha mai preteso che venga esercitato attraverso una terminologia raffinata, oppure iniziando a pregare con delle parole difficili, con qualcosa che deve portarci alla comprensione. Dio legge nel nostro cuore, Dio guarda il nostro cuore, conosce ogni cosa del nostro cuore, quindi è pronto ad intervenire, ad ascoltare qualsiasi nostra parola, qualsiasi nostro respiro. E in proposito, è stimolante sempre di più mettere anche davanti il bel testo di cui è detto in Romani capitolo 8, versetto 26 e 27, che c'è lo Spirito Santo. Dal momento che accettiamo il Signore Gesù nella nostra vita, quindi come peccatori, ci sentiamo peccatori, chiediamo il perdono di Lui nella preghiera, e quindi Lui ci dona la salvezza, la vita eterna, da quel momento dentro quest'anima salvata viene a far residenza lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. E dice questo verso di Romani 8, 26 e 27, allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. È colui che esamina i cuori su quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Davanti a un verso così bello è chiaro che nessuno può più fare resistenza e pensare che oltre all'azione dello Spirito Santo ci voglia anche un'intelligenza superiore o una maturità maggiore per aprire la bocca e adorare il Signore. Qual è il desiderio primario dello Spirito Santo nel ministero della preghiera? È quello di onorare Dio, di ringraziarlo, di lasciare a Lui il primo posto nella nostra vita. E noi vediamo che pregare diventa facile. Pregare può essere difficile, anche se guardiamo la preghiera solo da un punto di vista delle forze umane. Possiamo dire che non è facile, anzi nessuno sarebbe in grado di usare le giuste parole, che possiamo pienamente soddisfare la santità del Signore. Se invece teniamo presente quando abbiamo letto nella parola di Dio circa l'azione dello Spirito Santo, allora pregare è un'attività spirituale accessibile a tutti però i veri credenti. Ci basti ora sapere che Dio vuole in primo luogo nelle nostre preghiere che siano fatte con sincerità di cuore e con piena fiducia in Lui. La difficoltà, sapete, cari amici, consiste non tanto nelle parole che dobbiamo usare, ma dal fatto che la preghiera ci pone direttamente davanti al Signore, in un rapporto intimo e spirituale, fra noi e Lui solo.
E qui nascono i problemi maggiori legati alla razionalità, a cui spesso facciamo riferimento. Facciamo qualche ulteriore riflessione dicendo: in primo luogo, quando preghiamo non ci vede nessuno. Siamo praticando un servizio spirituale che nessuno vede e può valutare. Siamo noi e Dio. Ora, il fatto che non ci veda nessuno non gratifica la nostra natura umana, che ama invece mettersi in mostra, colpire l'occhio che si osserva. E il parere degli altri interessa molto alla nostra carne, ovviamente se questi sono positivi. Ecco perché facciamo tutto in modo che sia calcolato, studiato nei minimi particolari. Invece nella preghiera davanti a Dio tutto questo non esiste. La carne non ha nessun posto. E questo spiega anche il motivo per cui siamo più propensi a preparare buoni sermoni che a stare con le ginocchia però per terra davanti a Dio. La preghiera ci mette sotto i raggi divini dello Spirito Santo e qui nessuno può barare. In secondo luogo, possiamo pensare che quando preghiamo i nostri occhi fisici non vedono il Signore. E mentre per la prima difficoltà è messa alla prova il nostro amore per il Signore, in questa seconda difficoltà è messa alla prova la nostra fede. Siamo veramente davanti a Dio? Ci chiediamo. Lui sta veramente ascoltando la mia preghiera? È proprio lì vicino a me, quasi lo posso toccare? E un'ulteriore domanda: Dio sta veramente prendendo a cuore il mio caso? Queste altre domande possono sorgere nel nostro cuore. E io credo che se noi fossimo veramente convinti che Dio è proprio lì, vicino a noi, al punto da poterlo per fede toccare, di sicuro pregheremmo molto di più. Le nostre riunioni anche di preghiere che abbiamo nelle nostre sale di culto, ecco, potrebbero essere molto più affollate di quelle dedicate allo studio biblico. E dobbiamo sapere che quando un uomo o una donna, quando un figlio di Dio diventa un uomo o una donna di preghiera, nella loro assemblea anche porteranno una ventata di crescita spirituale. Qualcuno ha giustamente fatto osservare che una chiesa spirituale si vede principalmente nelle riunioni di preghiera, dal numero dei partecipanti, dal fervore con cui si prega, dal contenuto anche delle preghiere che vengono innalzate a Dio. Dunque, se fossimo veramente pienamente convinti che Dio è lì vicino a noi, ogni volta che ci disponiamo alla preghiera, la nostra adorazione, la nostra supplica verrebbe presentata a Dio con più fervore e con più insistenza. Ecco perché, cari ascoltatori, la preghiera nella vita del credente è qualcosa di importante, l'importanza della preghiera, la benedizione che riceviamo attraverso la preghiera. Non dipende dal carisma spirituale, né tantomeno dalle capacità naturali, intellettive, dalle belle parole, abbiamo detto, ma da una vita santificata ai piedi del Signore attraverso la preghiera. La preghiera è un elemento anche prioritario. Diceva in Prima Timoteo, scritto capitolo 2, versetto 1 e 2, dice: «Esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possano condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità». Vedete, siamo chiamati anche a pregare per le nostre autorità. La preghiera non deve essere una preghiera egoista, una preghiera che chiede, ma la preghiera deve partire da un ringraziamento. Signore, ti ringrazio per la vita che tu mi hai donato e che oggi ancora hai messo a disposizione il tuo aiuto, la tua guida. E poi pregare per quelli che sono intorno a noi. E qui è scritto: esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano preghiere di intercessione, di ringraziamenti per tutti gli uomini. A sostegno di questa riflessione possiamo comprendere come la preghiera è un'oasi di pace, di tranquillità, di amore, un tempo che passiamo con volontà, un tempo che passiamo rivolgendoci al Signore con il nostro cuore e facciamo veramente tutto quanto è nella sua volontà.
pensando al suo amore che ha sparso nei nostri cuori, pensando alla sua grandezza. E quando i discepoli chiesero al Signore: ma noi non siamo capaci a pregare, insegnaci a pregare, lui in Matteo 6, 9, 13, conosciamo tutti bene la preghiera che lui ha scritto nella sua parola, qui in Matteo 6, 9, 13 dice: voi dunque pregate così, e conosciamo bene il Padre nostro, dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. I primi quattro elementi riguardano la parte che spettano di diritto al Signore, e quello di cui possiamo vedere un po' alla volta nel tempo che il Signore ci darà ancora di vedere. Questo messaggio di Gesù è di estrema importanza, è una preghiera collocata nel mezzo di un messaggio di vita praticata, il cui valore abbraccia l'immediato e si proietta fino al periodo finale di quando il Signore Gesù ritornerà. È una preghiera pertanto che merita tutta la nostra attenzione, come ogni aspetto della nostra vita. Anche nella preghiera Dio deve avere il primato, deve venire prima di ogni altra cosa. Dio ha sempre la precedenza. Così nell'insegnarci a pregare, Gesù pone con molta evidenza e pone come ogni aspetto della nostra vita, anche nella preghiera, Dio deve avere il primato, deve venire prima di ogni altra cosa. Dio ha sempre la precedenza. Così

in ginocchio, seduti, con la faccia a terra, in altre posizioni ancora, ma quello che realmente conta è la posizione del nostro cuore davanti a Dio, il nostro giusto atteggiamento spirituale davanti al Signore. E pertanto la preghiera del Padre nostro, insegnata in questo brano da Gesù, non è un mezzo spirituale per formulare solo richieste a Dio, ma anche e soprattutto un mezzo per esprimere un giusto atteggiamento di cuore. Sarà poi questo rispettoso atteggiamento che possiamo fare ed avere le nostre richieste a Dio. Queste risulteranno di conseguenza secondo la sua divina volontà. E dobbiamo notare in questa frase, Padre nostro che sei nei cieli, possiamo imparare almeno due cose importanti. Prima di tutto il rapporto di figliolanza. Per dire Padre nostro dobbiamo essere suoi figli. Quindi passare da creature a figli di Dio. In qualunque situazione, circostanza e peccato ci siamo venuti a trovare, i peccati che sono più grossi per noi sono definiti peccati. Non c'è la quantità di peccato, ma c'è il peccato. E quindi il Signore Gesù parla di questa figliolanza. Per diventare figli bisogna accettarlo nella propria vita e nel proprio cuore. E quando Gesù ci invita ad usare qui nella preghiera quello di Padre, non perché Signore o Dio siano sbagliati, ma semplicemente perché nessuno degli appellativi esprimono meglio il grado di stretta e indivisibile parentela come quello di Padre. Poteva dire Signore mio, no, Padre nostro. Padre, il desiderio del Signore Gesù è che il nostro rapporto con Dio, non solo quando andiamo a Lui in preghiera, sia quello di figliolanza e di confidenza in Lui. Desidera che sappiamo che la persona benedetta di Dio a cui le nostre preghiere si rivolgono è il nostro adorato Padre Celeste. Ecco che la preghiera raggiunge lo spessore giusto. Non è un qualcosa di imparato a memoria, non è un qualcosa di ripetitivo, non è un qualcosa che qualcun altro ha scritto per noi, ma è un qualcosa che Gesù ci ha dato come esempio, ma che poi si amplifica nella vita di ciascuno di noi. Colui che ci ama come nessuno mai ci amerà, come un figlio si rivolge fiducioso al Padre per parlare con Lui, chiedere le cose che gli occorrono, così dobbiamo fare anche noi, con il nostro Padre Celeste. Nessuna parentela è più importante e più intima di quella che il Signore Gesù ci sta insegnando qui, nella sua preghiera. E in secondo luogo poi questa frase è importante, che sei nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli. E qui ci ricorda la distanza, ecco, qui ci sentiamo troppo piccoli, lontani. Ovviamente nella sostanza non è semplicemente questa distanza chilometrica che esiste fra noi e Dio, il nostro Padre. Noi ci avvicineremo a Lui con confidenza, con certezza e non con confidenza. È importante anche questo, qualcosa che dobbiamo mettere al primo posto nella nostra vita, il fatto che il Signore Gesù pone quasi come premessa tutto quello che seguirà in appresso, vuol dire che questo ha un fondamento importante. Le parole che diremo poi dopo possiamo rimanere in silenzio davanti a Dio, di sicuro Egli capirebbe comunque il nostro bisogno. Ma non possiamo fare a meno di avere un cuore timoroso e riverente davanti alla sua santità. E qualcuno poi dirà, ma Lui conosce tutto di noi, perché dobbiamo parlare con Lui, raccontare anche le piccole cose? Perché Lui vuole che noi rivediamo il nostro stato, e ci vediamo inutili, mancanti, ci vediamo in quella situazione come non poter far nulla. E in quel momento Lui decide di aiutarci perché noi chiediamo il suo soccorso. Santificare il nome di Dio allora è un richiamo a vivere la nostra vita in una condotta pura, spiritualmente santa. Sia santificato il tuo nome. Poi ancora venga il tuo regno, anche qui c'è un riferimento al regno di Dio, alla gloria di Dio. E poi, se il Signore ci darà del tempo, vedremo ancora, dal quarto punto, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Vedremo anche qui

0: un approccio a quello che sarà un giorno, la nostra visione perfetta. Quando lo incontreremo come Egli è, lo vedremo faccia a faccia, quando saremo alla Sua presenza, perché Lui ha detto: io verrò e non tarderò, verrà a prenderci per portarci con Lui, o ci chiamerà per andare lì con Lui. Tutti coloro che lo hanno accettato nella propria vita, nel proprio cuore, fanno parte di questa chiamata, perché hanno chiesto e hanno risposto a questa chiamata e hanno chiesto di entrare a Gesù nella propria vita, nel proprio cuore. Questo porterà la salvezza a quest'anima. Quest'anima vivrà non più solo, ma insieme alla guida del Signore, attraverso la guida dello Spirito Santo, che dal momento che l'accetta vive dentro di lui. Quindi lo aiuta a crescere ogni giorno, a sopravvivere ogni giorno, ad andare avanti, perché vuole donarci anche una vita abbondante. Nonostante i problemi, le situazioni, dovunque tu ora ti trovi, se sei in un posto isolato, se sei da solo in una cella, forse stai pensando che nessuno ti aiuta, ognuno ti ha abbandonato e quindi ti senti solo, non è così. Oggi il Signore è venuto a cercarti, è venuto a trovarti, ha voluto parlare con te e dirti che ha una linea telefonica che nessuno può vedere, ma è sempre pronta. Lui può essere disponibile per te a qualsiasi momento del giorno e della notte. C'è un versetto che io e un fratello ho messo sul suo cuore, questo numero, è del Salmo 50:15, che potrebbe essere il numero verde per te. Sai, non c'è bisogno di un telefonino, perché sappiamo che tu non puoi avere un telefonino in quella situazione, ma puoi parlare con Dio. E il Salmo 50:15, questo numero verde, dice: invocami nel giorno della distretta e io ti risponderò. Prova a chiedere a Dio di entrare nella tua vita, chiedi perdono dei peccati a Lui e Lui sarà disponibile, sarà nella gioia di darti la salvezza e di perdonare tutti i tuoi peccati. La tua vita cambierà, la tua vita sarà diversa, perché affiderai questa nuova vita che Lui ti dà, questo nuovo cuore che Lui ti darà da quel momento in poi, lo affiderai a Lui. E Lui, Dio, è pronto a incominciare un cammino con te, attraverso la lettura della Sua parola. Noi siamo disponibili a portarti una copia, fanne richiesta e puoi chiedere di Radio Logos per una copia del Nuovo Testamento e iniziare a leggere la Sua parola. E potrai iniziare a pregare, non sentirti più solo, perché Lui sarà quel vero amico che è al tuo fianco. Dio ti benedica, Dio benedica la Sua parola nel tuo cuore, nei nostri cuori.
1: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

Allora, il motivo era cantato da Esther Botturi e si titolava Preghiera, su un vecchio rifacimento del motivo Preghiera di Antonio Morra. Ok, allora, stavo appunto dicendo del telefono, se volete potete chiamarci al numero 0881 70 99 18, allora 0881 70 99 18. In chat, allora Debora è impegnata al telefono, quindi stacco il microfono giusto per ricordare chi c'è in chat. Allora saluto anche Cosimo da Reggio Calabria che si è aggiunto, però in questo momento sarà caduto dalla chat, però ci sta ascoltando, quindi saluto Cosimo da Reggio Calabria con il nick Runner 1970. Poi vedo che c'è anche Maria in chat, May 66 con il nick May 66. Poi c'era anche Armando, non so se c'è ancora, poi c'è Franco da Manfredonia, e c'è Jonathan da San Marino con la sua famiglia che ci sta ascoltando, poi c'è Pietro da Palermo con Nick Cisunnupuru Io, quindi in buon dialetto palermitano. Poi abbiamo detto che c'è Eva, c'è Giuseppe da Macerata, e che anche lui fa vai e viene. Ok, allora sto aspettando anche che Debora finisca la telefonata, magari ci vuole dire qualcosa lei, se no ho già pronto il motivo della corale di Palmi, I giorni di Elia. Intanto voglio ricordarvi che se volete anche parlare con Davide su quello che ha appena detto, sulla riflessione sulla preghiera, potete farlo, potete chiamarci al numero 0881 70 99 18. Allora, mentre Debora finisce di parlare, io faccio ascoltare a Eva il motivo della corale di Palmi, I giorni di Elia, la corale di Palmi per Eva di Foggia.

0: Allora, corale di palmi, motivo richiesto da Eva di Foggia, i giorni di Elia, c'è un alternarsi di Nick, si cade, si rientra, insomma anche Davide comunicava con Cosimo del Reggio Calabria, che diceva...
1: Cosimo è entrato però sì, infatti, è riuscito, forse o c'è maltempo di là.
0: Allora, lui ci sta ascoltando, mi pare, tramite telefonino, quindi salutiamo ancora Cosimo, che ha detto appunto non posso stare in chat perché mi fa cadere, quindi non so, forse sarà dovuto anche a maltempo, perché ne vedo parecchi che cadono, poi rientrano, per esempio Angela anche, entra ed esce. Deborah, intanto hai ricevuto delle telefonate?
2: Allora sì, prima di tutto volevo far sapere a chi, insomma, a Facebook, che stiamo pubblicando le foto che stiamo facendo qui.
0: Ah, ecco, mentre Davide parlava noi facevamo qualche foto in studio.
2: Giusto perché... Sì, sì, già viste, infatti.
1: Privacy, chi mi paga?
0: Mentre parlava Davide.
2: Chiediamo scusa a Davide, non gli abbiamo chiesto il permesso, gli abbiamo fatto...
0: È uscita bene la foto, Davide? È uscita bene la foto?
1: Sì, tanto è gratis. Non ti pago.
0: No, non
1: ti
0: rido con gli occhi.
1: No, no,
0: no, no, non pretendo questo.
2: Comunque, sul gruppo Radiolog su Facebook, poi andranno anche alcune su Instagram.
0: Arriveremo al punto che metteremo una videocamera, una webcam in studio, così ci potrete vedere.
1: 502.
2: Esatto, esatto. Come le altre, insomma, radio.
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
2: Allora, dobbiamo passare prima alla rubrica dei compleanni.
0: Ah, ecco, sì, quindi sì, ecco, devo sì fare da tecnico.
2: Sì,
0: come al solito.
2: Perché?
1: È bello pure vedere la tua pettinatura.
2: La mia pettinatura.
1: Oggi si sa come hai
2: sì,
1: la
2: Davide,
1: tua pettinatura.
2: Mi prende in giro.
1: No, no, no.
0: Non ti è voluta far vedere, però. No. Si è messa una cosa in capo.
2: Sì, perché io cambio spesso pettinatura.
1: No, no, ma si vede.
2: Si vede.
1: Tutto il resto dopo il cappellino.
2: Sì, c'è. Io ogni settimana cambio pettinatura. Questa mattina, ecco, purtroppo...
1: Si vede, per
2: si vede. Ah, ho le treccine questa mattina, perché io poi sciolgo i capelli e diventano mossi.
0: Ma quanto tempo ci hai messo a fare quelle treccine? Almeno per
2: un'oretta.
0: Ogni... insomma, anche di più.
2: No,
0: un'oretta,
2: no, no, un'oretta.
1: No, ma conviene, no, perché abbassa la media.
2: Sì, infatti, sembra ancora più piccola.
1: Io ho tolti perché...
2: Sì, giustamente, c'hai ragione.
0: Sta andando la sigla.
2: Sì, ok.
0: Quindi compleanni.
2: Allora, compleanni, partiamo dal 6 di questo mese.
0: Vabbè, mi pare che Eva diceva di un compleanno.
2: Sì.
0: Ti senti peggio?
2: Sento solo un lato, però vabbè. Allora, dal 6 novembre.
0: Grazie a tutti. Ti senti meglio?
2: No, per niente. Vabbè, intanto io vado avanti. Una medicina. Oh, no. Sì,
0: ora
2: no, no, uguale prima. Vabbè, comunque, rimettiamo la musichetta. Dovevamo dire i compleanni.
0: Ti senti tutto perduta senza musica.
2: No? Ok, allora, il 6 è stato il compleanno di Davide Santamato. Lo salutiamo, lo abbracciamo,
0: Davide,
2: il simpaticone.
0: Tanti auguri a Davide.
2: Che ride sempre, sì.
1: Auguri.
2: A Daniela, figlia di Eva, settimana scorsa ci aveva detto...
0: Però se Davide non c'è, glielo dirà Gina o Lino, sì?
2: Sì.
0: Ecco, riferite.
2: Certo, sì. Quindi diciamo, la figlia di Eva, l'otto...
0: Daniela, scusa.
2: Sì, Daniela, perché no, perché io vado avanti,
0: sì,
2: devo andare piano
0: per te.
2: Devo
0: riflettere anch'io.
2: L'8, cioè oggi, è il compleanno di Abramo La Torre, quindi potete vedere anche su Facebook, è sotto il nome di Centro Bethel, però è lui, Abramo, che ha compiuto gli anni oggi.
0: Ex direttore del Centro Bethel, ora sta per terminare il suo mandato.
2: Ha terminato.
0: Ha terminato, finito.
1: Però è sempre nel CDA.
2: Sì, sì, sì, sì, fa sempre parte. Invece il 9, che sarebbe domani, ah no, ieri anche, ho dimenticato... sì, ieri, non oggi, il compleanno di Claudia De Cio,
0: sì,
2: la figlia di Maria e Leonardo.
0: Io non so se ce l'abbiamo, abbiamo anche quello, mi pare, di giovedì, Milena Andreozzi. Non ce l'abbiamo?
2: Ah, io l'avevo,
0: giovedì
2: no,
0: era?
2: No, giovedì. Il 2. Vabbè, comunque, l'avevamo già fatto gli auguri a Milena.
0: Ah, ecco.
2: Sì, comunque, dicevamo, domani, che è il 9 novembre, 3 compleanni abbiamo segnati. Leonardo De Cio,
0: manicomio.
2: Esther, detta Esther, cioè, non sappiamo com'è, è incoronata.
0: Lo stesso giorno,
2: quindi sarà felice di essere nominata questa mattina. Quindi preparate il telefono, telefonateci per fare gli auguri in diretta.
0: Ok.
2: Okay.
0: Il numero
2: è 0881 70 99 18.
0: Caso mai ve lo siate dimenticati, 0881 70 99 18, e vi mandiamo pure in diretta, va? Facciamo questo sforzo.
2: No, passate prima da me se non volete. No.
0: Non vi preoccupate se volete, noi siamo molto democratici qui.
2: Allora, dove siamo arrivati con le richieste?
0: C'era Giuseppe, dice, ma io mi sono assentato un po', non è che avete mandato nel frattempo il mio motivo, se no mi dispiacerebbe parecchio. Del duo La Promessa, Prendimi per mano, un vecchissimo motivo degli anni 1980, te lo facciamo ascoltare subito, allora?
2: Sì.
0: Allora, tanti auguri a tutti per il buon compleanno. Però dovremmo fare anche gli auguri a Radio Logos. Novembre 1977, quando li facciamo gli auguri?
1: Ma
0: Radio Logos?
1: Che giorno?
0: Io generalmente metto il 10, dai.
2: Vabbè, comunque novembre
0: dai, facciamo
2: metà.
0: Esattamente.
1: Facciamo il 15.
2: Facciamo il 15, la settimana dai. Prossima.
1: Prossimo sabato.
0: Vabbè, il prossimo andiamo? Sabato.
2: Sì.
0: Allora, tu torte a volontà.
1: Tu porti la
2: io do. Sì.
0: Così si presentano tutti qua in studio.
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: Va bene, anche Radio Logos è vecchiarella, dai.
2: Ok, sì, andiamo con il brano di Giuseppe.
0: Andiamo con il brano, cioè?
2: Prendimi per mano.
0: Del duo?
2: Promessa.
0: La Promessa.
2: La Promessa.

0: prendimi per mano il duo La Promessa, un vecchissimo motivo, come diceva appunto Maria, che gli ricorda appunto gli anni quando era giovane lei, diceva, vabbè, i primi anni di Radio Logos, quando appunto è nata Radio Logos.
1: Allora, Deborah, sì, dobbiamo fare un attimo un riepilogo per i ragazzi che sono in chat, perché si sono aggiunti alcuni nick.
0: Sì, è vero, sì. Ne vedo parecchi in più.
1: In particolare io volevo salutare Andrea Belli, che è entrato in chat, ci tengo a salutarlo, noi lo ascoltiamo. Sì.
2: Ridiventa papà.
1: Sì, è vero.
0: Sentito, okay. Sì. Proprio in questi giorni, sì.
1: Ok, quindi...
0: Poi c'è anche Matteo.
1: Ecco, stavo appunto dicendo, Diaconia, ovvero Matteo.
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: Vai.
1: Vabbè, saluto un po' tutti, Franco, Jonathan, appunto Andrea Belli, Pietro con il nick Ci sogno pure io, Diaconia che è Matteo, Eva, Giuseppe e May 66 che sarebbe Maria da Foggia, che ci ha anche telefonato. Poi Angela purtroppo non riesce a entrare in chat, cade la
0: nonostante anche la chat, insomma.
1: Appunto mi scrive, non riesce né ad ascoltarci né a connettersi, quindi
0: sta proprio rovinata.
1: Sì, sì. Però mi chiede di salutare Andrea, non Andrea Belli, ma Andrea Valenti, che vabbè è il suo fidanzato. Oh. E lei lo voleva salutare perché lui ci sta ascoltando.
0: Ciao Andrea.
1: Perché questa mattina... Sì, da Milano. Questa mattina non sta molto bene, è piuttosto malato, quindi a una certa età dico io, no, è giovanissimo, anche perché ha la mia età, per questo è giovanissimo. E quindi, insomma,
0: poi l'aria di Milano gli fa male, insomma, dovrebbe stare un po' più...
1: Sì, infatti quando viene qui sta benissimo,
0: sì,
1: pure la pelle
0: riprende.
1: Torna bella, liscia, senza rughe, invece
2: proprio
1: va a Milano.
2: In questa zona viene, un po' più giù, qualche chilometro più avanti.
1: Sì, proprio qui, quindi quando sta qui sta bene.
0: Okay. Dovrebbe venire un po' più spesso.
1: Ma viene, dai, non è che non viene mai, sì. Allora, andiamo avanti con la richiesta di Maria. Maria richiede un brano dal titolo Al sicuro in te di Morningstar e lo vuole dedicare a Esther, come abbiamo detto, per il suo compleanno di domani. Mi dice che le fa tanti auguri, in particolare dice tanti auguri alla sua sorellina. Tante benedizioni per quanto riguarda tutta la sua vita, quindi famiglia e cose varie, insomma tutto quello che lei fa. E poi aggiunge anche noi a questa dedica, lei dice: ogni brano che io richiedo è sempre dedicato a tutti voi in studio, perché lei è molto contenta di ascoltarci, dice che le mettiamo un po' di brio
0: nonostante sta lavorando, no?
1: Sì, proprio per questo gli dice è bello sentire un po'...
0: Fai i lavori un po' più velocemente, no?
1: Sì, un
0: più
1: po'.
0: Di corsa.
1: Sì.
0: Ballando.
1: Quindi,
0: anche.
1: Vabbè, sì. Quindi il brano è Al sicuro in te.
0: 0881 70 99 18, forza, chiamateci, così sentiamo anche, non ci sentiamo isolati qui in questo studio, ma sentiamo anche la voce vostra esterna. Allora, Al sicuro in te, Morningstar.

0: Allora, su questo brano va fatta una dedica da parte di Giuditta e Matteo di San Marino. Vogliono dedicare questo brano di Giorgio Ammirabile, Tu sei degno, a Claudia che ieri ha compiuto gli anni, e dedicano questo brano anche a Esther che li compirà domani.
1: E su questo motivo voglio salutare anche Giuseppina da Pietra Montecorvino che ci ha chiamato, quindi dedico anche a lei questo motivo. Grazie Giuseppina, è tornata da Milano e quindi è tornata anche il nostro ascolto. Grazie Giuseppina, il Signore ti benedica. Questo motivo è anche per te.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, Deborah.
2: Allora, andiamo avanti con le richieste. Questa volta è Esther a fare una richiesta musicale. Da Lidia Genta vuole ascoltare il brano Io t'amo ineffabile. Ricordo che sono nuovi brani di Lidia Genta e Lidia che sta riproponendo canti dell'Innario in versione... Ecco, me l'aveva detto Damaris il termine, rivisitata, diciamo, sì, non mi viene...
0: Rielaborati.
2: No, però no. Quando mi verrà lo dirò. Rivisitata, va bene, e lo vuole dedicare a tutte le sorelle, me l'ha sottolineato, tutte le sorelle che sono in ascolto in questo momento.

0: Allora, abbiamo ascoltato questo bellissimo brano di Lidia dal titolo Io t'amo ineffabile.
1: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
2: Sono le 12.20, anzi no, sono le 12.22, no, perché Giuseppe ha detto devo correre, noi ci ricordiamo.
0: Forse solo il sabato.
2: Ci ricordiamo, sì, sono le 12.20.
0: Sì, dobbiamo ricordare pure noi, quindi Giuseppe vai veloce,
2: corri,
0: a prendere.
2: Perché Claudia sta per uscire da scuola, quindi ti aspettiamo, dai, nel frattempo vai, tanto sono due passi da casa tua, quindi ritorni a Macerata.
0: Allora,
2: fanno pure la pubblicità in televisione, sì, di Macerata.
0: Sì.
2: Bisogna andare a trovare la città.
0: Sì, fanno pubblicità per visitare
2: Carosello.
0: I posti, hanno fatto vedere Macerata. Mm. Bella.
2: Ho pensato a Giuseppe.
0: Allora, ancora?
2: No.
0: È sbagliato.
2: Ancora?
0: Sì. Allora, il prossimo brano è Mi rialzerai. Questo che stiamo ascoltando adesso di Giorgia Mirabile, dove Giuditta e Matteo questa volta vogliono dedicarlo a Leonardo Decio perché domani compie gli anni.
2: Manicomio.
0: Manicomio, detto dagli amici manicomio.
2: Quanti anni di manicomio?
0: Troppi secondo me, quindi troppi gliene devono dare. Quindi...
2: No, non li diciamo, dai.
0: No. E quindi auguri da parte nostra anche.
2: Tanti auguri, Leonardo.

Allora, mentre ascoltiamo questo motivo, io credo in te Gesù dei Worship Ensemble, mi scuso perché ci siamo improvvisamente allontanati, ma sia io che Deborah siamo stati impegnati al telefono per notizie varie. Quindi Deborah è ancora impegnata al telefono, io al cellulare, poi magari diremo qualche notizia. Saluto in particolare Matteo Nenna di Manfredonia, della chiesa evangelica di via Frattaruolo Manfredonia, lui è pastore di questa chiesa, quindi ci sta ascoltando, è veramente un fratello molto caro Matteo e voglio salutare con tanto affetto allora Matteo che ci sta ascoltando in questo momento, sia lui che la sua famiglia, e dedico appunto a lui questo motivo di Worship Ensemble, Io credo in te Gesù.

0: Allora, il motivo di Worship Ensemble, io credo in te, Gesù. E voglio salutare anche il geometra, Giosuè Pavagna, che ci ha telefonato in questo momento e che sta curando anche un po' la nostra pratica, anche tutto insomma, il da farsi che c'è per quanto riguarda i lavori tecnici di Radio Logos, quindi da San Marco in là. Mi saluto anche Giosuè Pavagna, anzi a questo punto lascerei la parola a Davide, che ci ha dato anche delle notizie riguardanti la distribuzione dei Nuovi Testamenti, perché mi pare che Giosuè fa parte anche lui dei Gedeoni.
1: No, è come responsabile della chiesa lì di San Marco, è stato contattato dal gruppo dei Gedeoni di Apricena e quindi ecco. Anche lui stamattina è stato insieme per la distribuzione che hanno fatta in due sabati, penso, a due istituti, in totale 355 copie del Nuovo Testamento, in una scuola media Compagnoni e poi in un'altra.
0: Stamattina mi pare che diceva 140 nella scuola media Compagnoni di San Marco in Lamis. Sì. Grazie allora a Giosuè per quello che stai facendo per noi e anche per le notizie che di tanto in tanto ci dai. Deborah? Hai finito di parlare?
2: Sì,
0: è stata una lunga telefonata, infatti sì. Siamo assentati per parecchio.
2: Era una telefonata molto piacevole e in questo momento ancora il telefono sta parlando con Davide.
0: Sono curioso di sapere, ti sto guardando.
2: Giuseppina Costanzo.
0: Ah, Giuseppina, ok, tanti saluti anche a Giuseppina.
2: Sì, lei...
0: Pendevo dalle tue labbra, pensavo ma chi è?
2: Voglio salutarla, però se lei adesso è al telefono non sente che io la
0: salutare. Ah, infatti, allora aspetta a salutarla, dai.
2: Comunque, vabbè, lo
0: la salutiamo dopo, dai.
2: Okay. No, ma sinceramente, vabbè.
0: Io sto preparando un motivo, perché cosa devo mettere? Poi speravo di far funzionare questa mattina l'ITB 302 Dual Digital Hybrid. Mm-hmm. Non riusciamo a farlo funzionare,
2: mamma mia.
0: Perché?
2: Non lo so, chi non riesce a far funzionare
0: l'apparato funziona bene, è solo che non lo mettiamo in funzione, perché?
2: Ma chi?
0: Questo qua, il digital ITB, lo vedi? Tutte queste lampadine rosse.
2: Io lo vedo e so che cos'è, ma
0: chi ti serve?
2: Ho capito, ma chi ci ascolta? L'ITB,
0: sì, aspettiamo che arrivi qualche telefonata e la mandiamo in diretta. Invece vuole andare in diretta.
2: Mandare le telefonate in diretta.
0: In diretta. Finalmente abbiamo l'apparato proprio fatto bene.
2: Apposta.
0: E non riusciamo a sfruttarlo. Davide, a te la parola.
2: No, vabbè, era per dire che appena finito di parlare con
0: Giuseppina. Ecco, vabbè, poi la salutiamo,
2: sì,
0: l'aspettiamo.
2: Possiamo approfittare adesso.
0: Se ci sta ascoltando.
2: Sì, ci stava ascoltando. E dicevo, ho avuto una piacevole telefonata perché lei ha detto...
0: Ma dall'Argentina?
2: No, adesso stava in Italia, però lei ha detto che ci ascolta anche lì e anche lì una volta ci ha telefonato.
0: Sì, magari si è svegliata un po' presto.
1: C'è il marito. Perché è andato lì adesso perché lui sta aspettando la pensione, quindi sta all'età pensionistica. Quindi...
2: E lei ha detto che ci ascolta sempre.
1: Sì, anche la domenica.
2: Anche la domenica, mi ha fatto tanto piacere.
0: Da Formia?
2: Sì.
0: Da Formia, sì, in Italia, Formia. Quindi.
2: Lei mi ha detto, non vi preoccupate perché c'è sempre gente che vi ascolta. E mi ha fatto piacere parlare con lei.
0: Il marito invece lì in Argentina sono 5-6 ore, mi pare, di differenza.
1: Sì.
0: Quindi magari un po' presto ancora, saranno ancora le 6, le 7. Ok, allora tanti saluti anche. Come si chiama il marito? Ti ricordi?
2: Aspetta, l'aveva detto. Dacci tempo,
0: Giuseppina, dai. Perché non lo sentiamo abbastanza.
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Volta ha chiamato per un privato, mi pare.
2: Sì, chiamo. Va bene, andiamo avanti. In chat cadono, ci sono Nick che cadono oggi.
0: Però vedo abbastanza.

0: anche numerosi,
1: sì, sì, c'è affluenza.
0: Però sono già le 12.39, quindi ci abbiamo anche alla conclusione di questo programma. Anche Davide, grazie a Davide, è rimasto, ci rimane fino alla fine, quindi possiamo andare all'ultimo motivo allora, va bene? Ok, così liberiamo anche Davide e ci liberiamo anche noi. Allora, questo motivo, così per finire un po' in allegria questo programma, mandiamo il motivo: sto cantando allegro.
1: Sto cantando
0: allegro.
1: Okay.
0: Lo conosci?
1: No.
0: E allora lo ascoltiamo, dai.
2: Andiamo avanti.
1: Devo
0: togliere il microfono.
1: No, ho pensato, ti immagino un canto triste, quindi.
0: No, è allegro, dai.

0: Bene, ci ha messo un po' di allegria questo motivo. Approfitto allora ancora una volta a salutare Matteo Nena, che magari ci ha chiamato prima, ci ha mandato un messaggio, mi aveva chiamato anche prima, quindi ciao Matteo, grazie anche per il tuo ascolto. Bene, allora penso che possiamo mettere la sigla finale, giusto? Quindi è tardi e andiamo via.
1: Settimana scorsa a quest'ora eravamo già,
0: sì, eravamo già sulla via del ritorno, se non già proprio. Eravamo molto indaffarati sabato scorso, quindi oggi sei più libera, Debora?
1: Oggi sono molto più libera.
0: Ah, meno male, dai.
1: Torno a casa a pranzo.
0: Ah, mangi oggi allora.
1: Oggi
0: sabato
1: mangio.
0: Non hai mangiato.
1: No.
0: Davide invece era in viaggio sabato scorso, no? Stavi
2: no,
0: ancora
2: domenica.
0: Lì?
2: Ah, dopo domenica. Il culto sono partito, dopo il culto.
0: Traffico, niente, tutto a posto?
2: Niente,
0: meno male, la gente non esce più.
2: Perché bisogna partire con intelligenza. Io parto quando gli altri vanno a mangiare. Rientro la domenica sera e quello lo rientro già a casa quando loro partivano.
0: Quando loro partivano. Magari ti sei sacrificato un po', nel senso che no, hai visto meno i tuoi.
2: Ho visto di meno, però sono stato al culto, la cosa importante è che non parto mai prima di un culto.
0: Certo. Va bene, a proposito di culto, ricordiamo il culto evangelico in diretta, la domenica alle ore 10.30.
1: Allora, io volevo anche approfittare, dato che Jonathan ci scrive, Davide, salutaci tanto Tonia, allora sì. La salutiamo anche noi, sì. Perché non la facciamo mai, quindi salutiamo questa mattina anche la moglie di Davide,
0: sì.
1: Che insomma, anche lei parte con lui, c'è da dire che non viaggia da solo. Quindi.
2: No, siamo sempre in tre.
1: È giusto.
2: Chi è il testo?
1: Perché c'è questo
0: signore,
1: silenzio?
0: No. È una cosa scontata.
1: Guardavamo tutti per dire chi lo dice.
2: No, pensavamo agli ascoltatori, abbiamo fatto il disordine.
1: Sì, che so.
0: Poi venerdì Michele Vairo alle ore 17, sabato torniamo noi con questa diretta del sabato. Bene, andiamo via, un buon pranzo a tutti.
2: Domani.
0: Ok, allora un buon pranzo a tutti, grazie per l'ascolto. Salutiamo la chat, abbiamo salutato.
1: No,
0: salutiamo.
1: Stanno andando via.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Maria che è stata.
0: Ciao
1: con
0: Maria,
1: noi.
0: Grazie.
1: Giuseppe da Macerata che è appena uscito.
0: Franco.
1: Claudia che è appena entrata. Claudia,
0: Claudia la piccola.
1: Sì, ciao Claudia, bentornata a casa. E Franco TS.
0: Da Manfredonia.
1: Jonathan, Giuditta e Matteo da San Marino. Pietro
0: dalla Sicilia,
1: da Palermo.
0: Cioè
1: Andrea
0: Dick.
1: Belli, ci sogno pure io.
0: Ci sogno pure io.
1: Detto anche Pietruzzo.
0: Sì, Cefa, insomma, Varinic.
1: Varinic, Andrea Belli,
0: Andrea,
1: gli facciamo ancora
0: sì.
1: Tanti
0: ciao,
1: auguri.
0: Ciao Andrea, tanti auguri ancora per tua moglie.
1: Eva che sta anche lei uscendo dalla chat. Poi chi altro c'era? Matteo che è uscito tempo fa,
0: sì.
1: Matteo Diaconia.
0: Sì, poi c'era Armando da Termoli, sì. Anche Matteo Nenna da Manfredonia, pastore della chiesa di Via Frattaruolo di Manfredonia. Grazie anche Matteo per averci inviato il messaggio e telefonato prima. Cosa volevo dire più? Niente più, aspettiamo la notizia da Andrea Belli per quanto riguarda il piccolino nascituro. Che ci darà notizia appunto dell'evento. Ok, andiamo, buon pranzo a tutti, ciao da Eliseo.
1: E ciao da Debora.
2: Da Davide, però voglio ancora aggiungere un saluto a una sorella che ci ascolta sempre anche la domenica, la sorella Carmela da Firenze.
1: Ah, vero, l'avevamo detto.
2: Sta con i figli lì e ci ascolta sempre.
0: Ok,
1: salutiamola anche noi.
0: Ciao Carmela.
2: I credenti anche che non stanno bene a Foggia, sappiamo già che hanno bisogno sempre delle nostre preghiere. La famiglia Caputo Manfredonia, preghiamo
1: sì,
2: per Giuseppe,
1: sì.
2: Ricordiamoci di pregare per questo fratello.
1: Sì. Ok, va
0: ciao
1: bene,
0: a tutti.
1: Saluto a tutti, ciao.
2: Ciao.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Sono le ore 12 e 31 minuti.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Notiziario del 29 agosto 2026, un benvenuto a tutti all'ascolto. La Russia ha lanciato nelle ultime ore un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. Ne dà notizia l'agenzia ucraina RBC, che ha citato il canale Telegram dell'aeronautica militare ucraina e un proprio corrispondente. In Russia invece droni ucraini hanno colpito un magazzino a Rostov. Infatti non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini, che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli, nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite, colpite anche una raffineria russa a 1000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa nella giornata di mercoledì. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate nel tunnel dell'Upper Drusli Androp Power Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla devastante piena del fiume Botekoshi. Altri 350 lavoratori residenti sono stati salvati, tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri, mentre è drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, che si è salvata insieme al compagno Stefano Lotumano. Un boato immenso e una nube marrone verso noi. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui. Stanno bene anche i bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi, che dopo l'odissea vissuta rientreranno in Italia nelle prossime ore. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Trump. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani. Veniamo alla cronaca italiana. Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cava Donna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari già protagonisti di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. In attesa del trasferimento, i detenuti hanno forzato le recinzioni dei cortili da passeggio salendo sui tetti della struttura. Da lì è iniziato un lancio di calcinacci e oggetti contro la polizia penitenziaria. Sette agenti sono stati portati a pronto soccorso a Siracusa e quattro all'ospedale di Avola. Prima l'aggressione al pronto soccorso di Torrette di Ancona, con un infermiere e un poliziotto feriti a inizio agosto. Ora un nuovo episodio violento a bordo di un autobus. A compiere i due atti di violenza sarebbe stato lo stesso gruppo di persone. Come raccontato dal Corriere Adriatico, mercoledì 26 agosto un autista di Conero Bus di 36 anni è stato afferrato al collo e colpito durante una lite, riportando le ferite guaribili in 10 giorni. Per gli investigatori ad aggredirlo sarebbe stato un ventenne già sottoposto all'obbligo di dimora ad Ancona. Il giovane è stato arrestato e il giudice ha disposto per lui i domiciliari con braccialetto elettronico. A Taranto un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 93enne. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Milo e via Magnaghi. Secondo una prima ricostruzione, il 65enne si trovava al centro della carreggiata quando è stato centrato dall'automobile guidata dall'anziano. L'impatto violentissimo ha provocato gravi lesioni al pedone, che è poi ispirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.
Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio di ieri su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio, l'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco. Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante. In quel momento in acqua immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. La pressione è stabile, giornata nel complesso soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni, da segnalare soltanto una nuvolosità più presente in Sardegna, al centro e sui rilievi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, Mar Ligure e Mosso più calmi i restanti bacini. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Ci ritroviamo anche oggi qui alla radio per un nuovo appuntamento con questo almanacco. È il numero targato 29 agosto, dove rinnovo a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 29 agosto 1862, nella giornata dell'Aspromonte, l'esercito regio ferma la marcia di Garibaldi dalla Sicilia verso Roma. 1885, Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta. 1943, i nazisti sciolgono il governo della Danimarca occupata, che autoaffonda la propria flotta. 1944, l'insurrezione nazionale slovacca prende il via quando 60.000 soldati slovacchi si rivoltano contro i governanti nazisti. 1991, il Soviet Supremo sospende tutte le attività del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. 1996, un Tupolev Tu-154 si schianta su Spitsbergen, un'isola nelle Svalbard. 141 persone rimangono uccise. 1997, a Raïs, in Algeria, almeno 98 abitanti vengono uccisi dai fondamentalisti islamici del gruppo islamico armato. 2003, l'ayatollah Baghir el-Khamin, il leader dei musulmani sciiti in Iraq, viene assassinato in un attacco terroristico che uccide altre 100 persone all'esterno di una moschea a Najaf. E per chiudere, 29 agosto 2005, l'uragano Katrina comincia ad abbattersi su New Orleans, ucciderà in tutta l'area più di 1.000 persone.

0: Pensieri cristiani.
1: Il termine greco tradotto nel Nuovo Testamento con la parola scandalo significa anche insidia, inganno, tranello o trappola. Si tratta di qualsiasi turbamento della coscienza causato da comportamenti o espressioni contrarie alla morale. Gesù afferma: «E chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare», per sottolineare la tremenda responsabilità di coloro che turbano e violentano gli animi dei più indifesi con una condotta scellerata. È un tremendo giudizio che accomuna tutti i dissacratori irriverenti, i provocatori di scandali, i fraudolenti e i disonesti di ogni tempo. Ma il monito riguarda in particolare coloro che mutano la verità di Dio in menzogna, quelli cioè che con le loro azioni tradiscono e vilipendono la fede delle persone più semplici e sincere. Il riferimento, certamente lo abbiamo notato, a questo punto diviene personale. Il Maestro Divino, dopo essersi espresso in termini generici, richiama infatti l'attenzione sulla condotta del singolo, a te e a me. Le soluzioni proposte sono estremamente radicali per significare quanto recisi e definitivi dovrebbero essere gli interventi che in via preventiva ci consentiranno di vigilare e di eliminare le cause stesse del male, recidendo i legami con tutto ciò che può essere per noi strumento o occasione di caduta. Prendiamo quindi le distanze, se occorre, dalle cose più naturali e apparentemente innocue nel momento in cui ci accorgiamo che ci espongono a un rischio reale di compromettere la salvezza che il Signore ci ha conquistato. E allora, forse, avremo davvero la vittoria in pugno.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi con i Gospel Sound ed una loro canzone del 2000 intitolata Il cielo dentro l'anima.

0: piccolo dizionario biblico.
1: E in questa puntata in particolare vediamo cosa sia l'agape. È una parola greca che significa amore ed è usata anche per indicare i banchetti fraterni dei cristiani, durante i quali si celebrava la cena del Signore a ricordo di Gesù.

0: Le citazioni celebri.
1: Ecco dunque quelle che abbiamo scelto per la puntata di oggi del nostro programma. La prima, di Roberto Gervaso, dice: ci sono abusi che non commettiamo soltanto perché non troviamo nessuno disposto a subirli. Ed un'altra, di un anonimo, che aggiungeva, questo è un proverbio: usare, non

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione si conclude qui. Grazie amici miei per essere stati all'ascolto e appuntamento a domani con un nuovo numero di A come almanacco. Ciao.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Ora comincia Parole al Vento e il tema di oggi è scriversi, sì, proprio in maniera riflessiva oppure all'imperativo, scriviti, per piacere, scriviti. 800 098 650 per partecipare oppure i messaggi 348 222 72 94. Quindi eccoci ben trovati in diretta, amici, iniziamo questo nostro percorso che non è per nulla tortuoso con questa domanda secca, di quelle che vi fanno guardare lo smartphone appoggiato sul cruscotto o sulla scrivania, non so dove siate seduti in questo momento o se siete in viaggio. Quanti messaggi mandate al giorno? 100? 200? Forse esagero, dico tra note vocali, emoji, notifiche, siamo costantemente connessi a mandarci messaggi, comunichiamo alla velocità della luce senza il tempo di riflessione. La domanda vera però è: cosa resta di tutto questo flusso continuo? Quasi nulla, un ok scritto al volo svanisce un secondo dopo essere stato letto. Ma c'è un posto nel mondo, ed è qui la notizia, che ha deciso di fare una scommessa totalmente folle e controcorrente. Dobbiamo recarci a Parigi, precisamente nell'undicesimo arrondissement, dove ha appena aperto un locale che sta facendo parlare tutta Europa. Si chiama Café Pli ed è il primo letter caffè del nostro continente. Dimenticate il classico bar dove entrate, ordinate e buttate giù tutto in 30 secondi e poi scappate. No, al Café Pli il tempo si ferma. L'idea arriva dalla Corea del Sud, dove questi locali sono un vero e proprio cult. Ma a Parigi l'hanno trasformata in poesia pura. Senti, tu entri, ordini, e insieme al vassoio ti danno un kit speciale: carta da lettere colorata, penne di ogni tipo, timbri, adesivi e della vera cera lacca anche. Il tuo compito è quello di sederti e scrivere una lettera a mano, ma non una lettera qualsiasi, una lettera destinata a esserti spedita e ricevuta tra un anno, 5 o addirittura 20 anni. La prima cosa che vi colpisce l'occhio quando entrate in questo locale è una parete gigantesca ricoperta di cassette postali di legno, ognuna ha sopra un nome, non un nome, scusate, ma un anno inciso: 2027, 2031, 46 e via di qui. Beh, allora, ve lo racconto subito dopo il resto della storia. Eccoci in onda, amici, e prima di Maio e Dan vi stavo raccontando di questa novità parigina, il Café Pli, dove la gente si siede non per scorrere i social sul telefono, ma per scrivere lettere destinate al futuro. E quando scriviamo un messaggio su WhatsApp, dicevamo poco fa, lo facciamo di getto, no? Spesso non rileggiamo nemmeno, parte con tutti gli errori di ortografia. Beh, se sbagliamo, alcune volte c'è il correttore automatico e alcune volte quando scriviamo giusto il correttore automatico scrive sbagliato. È una comunicazione liquida, immediata, che proprio perché non richiede sforzo perde anche di valore. Invece scrivere una lettera a mano pare essere un atto di ribellione, una dichiarazione di guerra alla dittatura del qui e ora. Quando infatti siamo davanti a un foglio di carta vero, non so se succeda anche a voi, no, non puoi fare cancella, eh? Se sbagli il segno resta e quindi devi farlo in bella copia, o al limite gli fai un disegnetto sopra la parola sbagliata come facevamo alle elementari. Questo ci costringe a fare una cosa che abbiamo quasi dimenticato di fare, cioè dobbiamo pensare prima di scrivere o di parlare. Quindi dobbiamo scegliere le parole una a una, dobbiamo dare loro un peso. E poi c'è la calligrafia, perché vorremmo mica scrivere con geroglifici impossibili da decifrare. Al Café Pli, una volta che hai finito di scrivere, si usa la cera lacca liquida e un timbro di metallo per chiudere la busta. È un rito meraviglioso, sacro anche, questo gesto di sigillare con la cera calda. È come mettere sotto chiave un pezzo della nostra vita raccontata. Questo sono io e in questo esatto momento con i miei pensieri di oggi e nessuno potrà vederli finché non sarà il momento giusto. La vera domanda però, sicuramente che vi state facendo, visto anche il titolo, scriviti, la gente in queste lettere a chi scrive? Si mettono lì a scrivere lettere d'amore strappalacrime ai partner, sperando che la storia duri, che ne so, fra 20 anni? Beh, se pensate che l'amore romantico sia l'unico motore, vi sbagliate di grosso, perché il destinatario più frequente è qualcuno di molto molto più vicino a noi. Tra un grande successo musicale come questo Sola di Francesca Michelin e la prossima pausa vi svelo di chi si tratta, chi è che è il protagonista di queste lettere, lo vedremo fra poco. Siamo di nuovo insieme, amici, in diretta, e vi sto raccontando la storia del Caffè Pli di Parigi, il primo caffè in Europa dove si scrivono lettere che verranno spedite tra molti anni. E vi avevo promesso di svelarvi chi fosse il destinatario misterioso della maggior parte di queste lettere. L'avete già sicuramente intuito. La maggior parte delle persone che si siede a quei tavolini non scrive a un amico, al partner o ai genitori, scrive a se stessa. Lettere indirizzate al proprio io del futuro. Pensateci, perché è una cosa di una potenza emotiva devastante. È una specie di viaggio nel tempo a livello psicologico, cioè tu ti siedi oggi e mandi un messaggio a te, al te che sarai tra 5-20 anni. E che cosa ci si scrive? Beh, i gestori del locale raccontano che molti si inviano parole di incoraggiamento, magari stanno attraversando un periodo complicato e scrivono parole tipo «spero che quando leggerai queste righe tu abbia superato la tempesta». Altri invece fanno una lista di promesse, scrivono «ti ricordi quali erano i tuoi valori di oggi? Beh, dimmi che non hai abbandonato quel sogno nel cassetto per comodità». È un modo dunque per costringere il te stesso, non stiamo parlando della bevanda calda, il te stesso del futuro a guardarsi allo specchio e a ricordarsi da dove è partito poi. Una conversazione intima, certo, con qualcuno che ancora non esiste sulla carta, ma che in fondo ti è già molto familiare. E immaginate dunque, cari amici di RWS, di scrivere domani mattina nella vostra ricevere anzi domani mattina nella vostra cassetta delle lettere una busta sigillata con la cera lacca. La aprite e riconoscete la vostra calligrafia di 10 anni fa. Ci si accorge che le cose che ci facevano perdere il sonno un tempo oggi ci sembrano magari sciocchezze. Quindi ricevere una lettera da noi stessi ci ridà forse la giusta prospettiva sulla vita. Però la magia del locale, il Caffè Pli, non finisce qui, perché c'è anche chi decide di usare questo posto per aprirsi totalmente verso l'ignoto e scrivere a qualcuno di completamente inaspettato. A cavalcioni sul surf, sulla nostra onda, amici cari, stiamo facendo una traversata bellissima sul tema del Caffè Pli. E siamo partiti appunto da questo piccolo caffè nel cuore di Parigi, dove le lettere viaggiano nel tempo, le persone si scrivono e la lettera ci arriverà loro dopo 10 anni, 20 anni, il prossimo anno, dipende dalla cassetta nella quale la inseriranno. Abbiamo visto come la gente scriva lettere a se stessa per non dimenticare magari chi era. Ma c'è una terza categoria di scrittori che frequenta questo posto ed è ancora più sorprendente. Ci sono persone, infatti, che prendono la carta colorata, i timbri, le decorazioni e decidono di scrivere una lettera indirizzata a un perfetto sconosciuto. Esatto, lasciano un frammento della propria storia, un pensiero, un augurio, dentro una busta. Poi la sigillano e la affidano al locale chiedendo di metterla a disposizione di chiunque si siederà a quel tavolo, che ne so, anni dopo. è l'equivalente moderno del messaggio nella bottiglia, lanciato nell'oceano, l'abbiamo visto e magari l'abbiamo anche provato. Solo che qui l'oceano è fatto di tempo. Tu lanci un pensiero oggi, metti il turacciolo nella bottiglia metaforica e non sai quale mente, quali occhi, quali occhiali raccoglieranno quel messaggio tra qualche anno. Magari tra 5 anni su quella stessa sedia si siederà una persona che sta vivendo una giornata terribile. Aprirà la scatola delle lettere anonime del passato, leggerà le tue parole di conforto scritte oggi e si sentirà improvvisamente molto meno sola. Quindi, come dire, c'è una solidarietà umana incredibile in questo gesto. Tutto questo sta trasformando questo bar di Parigi in una sorta di museo vivente dei sentimenti umani, una mappa emotiva collettiva, potremmo dire. Ecco, le persone si recano in questo bar anche solo per respirare quell'aria di creatività, di condivisione. Dicono gli astanti che ci sia un silenzio rispettoso, interrotto solo dal fruscio della carta. Scommetto però che i più pragmatici tra di noi si staranno chiedendo: sì, tutto molto bello, molto poetico, ma concretamente, se io lascio una lettera oggi per il 2046, come fa un bar a garantirmi che tra 20 anni sarà ancora lì? La gestione della logistica del futuro dietro questo progetto invece è una cosa serissima. Vi porterò dietro le quinte del locale per scrollarci di dosso questo dubbio razionale, perché stiamo parlando ancora, amici cari, del Caffè Pli di Parigi e della sua straordinaria idea di spedire lettere nel futuro. Molti se le mandano a se stessi, altri le lasciano per avventori anonimi. Ma come funziona però la macchina organizzativa? Qualcuno di voi potrebbe sospettare che sia tutta una farsa, no? E come si mettono al sicuro le emozioni delle persone per i prossimi 20 anni? Come posso essere sicuro che me la recapiteranno quella lettera? Beh, i fondatori del locale l'hanno studiata nei minimi dettagli, infatti. Leggo nell'articolo: sanno bene che stanno gestendo un materiale preziosissimo, cioè la fiducia dei loro clienti. La parete con le cassette postali che si vede nella sala principale è in realtà solo la punta dell'iceberg di tutta l'organizzazione, è solo una installazione artistica. Dietro, nei sotterranei, c'è un vero e proprio archivio blindato, catalogato con criteri scientifici, perché ogni lettera viene registrata con un codice a barre al momento della consegna, senza ovviamente violare il segreto epistolare. Il contenuto rimane sigillato nella ceralacca. Questo codice serve a tracciare la posizione esatta della busta all'interno dei faldoni d'archivio, cioè il sistema è organizzato in macro aree temporali. Ci sono i faldoni a breve termine, per le lettere che devono partire l'anno prossimo, per esempio, quelli a medio termine, poi i contenitori speciali ad alta sicurezza per i messaggi a lunghissimo termine e scadenza, destinati a essere aperti magari tra 20 anni. Ogni mese il personale fa un lavoro che è a metà tra l'archivista e il postino, cioè scende in deposito, prende il faldone del periodo corrente, estrae le lettere che sono giunte a maturazione, potremmo dire, e provvede a spedirle fisicamente tramite il servizio postale tradizionale agli indirizzi indicati sulla busta. È un impegno morale enorme quello che si sono presi, è quindi un impegno anche nel tempo. Ora che sappiamo che le lettere sono in cassaforte, voglio fare un gioco con voi che siete all'ascolto. Se aveste un foglio davanti in questo momento, preferireste scrivere una lettera per ricordare chi siete oggi o per cercare di prevedere magari chi sarete domani? Pensateci su durante la canzone che ascoltiamo, Si può dare di più. E poi abbiamo un'altra tappa da fare insieme. A tra poco. Eccoci arrivati ancora in diretta, amici cari, in questa nostra ora passata insieme. Abbiamo viaggiato nel tempo senza muoverci di un millimetro, semplicemente raccontando la storia di un piccolo locale parigino, il Caffè Pli, che ha deciso di scommettere sulla carta, sulla lentezza e sui sentimenti del futuro. Siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso parziale e il bilancio, almeno secondo me, che potrei portarmi a casa è che questo caffè parigino ci lancia una provocazione meravigliosa, perché non serve prendere un aereo per Parigi per fare questo esercizio di scrivere al nostro futuro. Possiamo farlo oggi stesso, a casa nostra o in un altro locale, quando si torna dal lavoro, quando la casa si fa silenziosa, provate a spegnere la TV e mettete lo smartphone in un'altra stanza. Prendete un foglio di carta e una penna. Prendetevi 4 minuti. Solo 4 minuti possono essere sufficienti. È lo stesso tempo di questo ultimo intervento radiofonico, a ben guardare. E provate a scrivervi. Scrivete come state, senza barare, scrivete cosa vi fa paura in questo momento e cosa invece vi rende felici. Mettete la data di oggi in cima alla pagina, poi prendete quella lettera, piegatela, mettetela in una busta e nascondetela in un posto sicuro, in fondo a un cassetto dove nessuno guarda, dentro quel libro pesante in libreria che non aprite mai, o nella scatola dei ricordi se ce l'avete. E fate una promessa a voi stessi: non la devo riaprire prima di 5 anni. E sarà questo il regalo più incredibile che potrete fare al vostro io del futuro, eh? Sarà la prova tangibile che siete cambiati nel frattempo, che siete cresciuti, si spera. O forse vi servirà a ricordarvi di non perdere la strada se vi accorgete di aver dimenticato i vostri sogni di oggi. Il tempo vola, amici cari. Correte assieme a lui, perché lui corre veloce come le canzoni che trasmettiamo ogni giorno su queste frequenze. Sta a noi trovare dei piccoli ancoraggi per non lasciarci travolgere dal flusso. Grazie comunque per aver speso del tempo con me oggi, per aver scritto questa pagina di radio insieme. Stiamo allargandoci, ecco.
0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 4, versetto 9. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. La riflessione è a cura di Lucia Di Fonso, che scrive: «In questo capitolo Salomone, autore di oltre 3.000 proverbi, ribadisce la conclusione sul senso della vita da lui indagato. Tutto è vanità e un correre dietro al vento. Ma nei versi 9-12 si sofferma sui benefici derivanti dal costituire il più piccolo gruppo sociale possibile, una coppia, una diade. Aiutarsi nel lavoro produce maggior profitto. I due sono ben ricompensati, è scritto. Aiutarsi nelle difficoltà produce conforto, è scritto. Se uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Aiutarsi nel bisogno produce sollievo e calore. Infatti leggiamo: se due dormono insieme, si riscaldano. Aiutarsi nel pericolo produce protezione. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Conclude sostenendo che una corda a tre capi non si rompe facilmente. Sebbene in due si è più equipaggiati, in tre è di gran lunga meglio. Se nelle nostre relazioni lasciamo entrare Cristo, che come nella corda costituisce l'anima, la sua parte centrale, Egli ci assicurerà sostegno, stabilità e resistenza.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. È un privilegio ancora per me essere con voi questa mattina e leggere insieme dalla parola di Dio. E questa mattina prendiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 7, versetti 6 e 7 e capitolo 1, versetto 15. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Fede o credulità? Per avvicinarci a Dio bisogna per forza lasciarsi fondere nello stampo di una religione o di una setta? Gesù Cristo si è opposto con vigore alle forme e alle tradizioni. Egli riprendeva i maestri religiosi del suo tempo perché impedivano alla gente di avvicinarsi a Dio. Ognuno può andare a Dio così com'è, non per trovare una religione, ma per avere una relazione vivente con Lui. Ognuno può invocarlo con la preghiera, confessargli i peccati commessi, parlargli delle angosce, delle paure, dei dispiaceri che opprimono il cuore e la coscienza e seguire con fiducia le sue indicazioni e le soluzioni che propone. Il cristiano non è uno che si attiene ad un insieme di dogmi, ma è uno che ha accolto la rivelazione che Dio fa della sua giustizia e del suo amore e che sono stati confermati da fatti precisi, in particolare dalla vita, dalla morte e dalla risurrezione di Gesù Cristo. L'osservanza di forme religiose può anche coesistere purtroppo con uno stato di morte spirituale, perché la fede nel Signore è la liberazione, è la vera vita che Dio offre gratuitamente con un atto di grazia sovrana. La fede non è né ingenuità né credulità. La fede riceve il messaggio della Bibbia perché discerne che è Dio che parla. La vera fede non ha nulla a che vedere con la superstizione, l'estasi o l'esaltazione. Essa procede da una seria riflessione della parola di Dio ed è un atto di ubbidienza perché è la risposta a Dio che chiama. Non si tratta di accettare qualsiasi cosa, ma di riconoscere con piena convinzione che Dio ha sempre ragione e che se ci promette il suo perdono per la fede in Gesù, mantiene la promessa. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Siamo arrivati al 29 agosto e dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, leggeremo il verso 18, dove è scritto così: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Vivere nell'amore o nella paura è solo una nostra scelta, e mi spiego meglio. Indubbiamente la nostra indole, il nostro carattere hanno il loro peso su questo tipo di scelta, ma non dimentichiamo che essere in Cristo significa avere una nuova identità. Questo capitolo è concentrato sul tema che Dio è amore. E da lì nasce il discorso sul timore, che metteva l'Evangelo in una luce diversa da quello che avrebbe dovuto avere. Infatti, avere timore di Dio può farci scivolare nella paura di incorrere nel giudizio di Dio. Dio ci dice di amare, ma se amiamo solo per non essere puniti, non amiamo davvero, non amiamo sinceramente, ma con un interesse oggettivo. Se conosciamo davvero Dio e il suo amore ci dà sicurezza, la sicurezza allontana la paura, perché non dobbiamo più chiederci se ci punirà o se ci accetterà. Dio non è un giudice pronto a colpirci, perché chi è perfetto nell'amore, come scrive l'Apostolo, sa che il giudizio su di noi è stato affrontato e vinto alla croce. Giovanni scriveva a una chiesa travagliata da divisioni e falsi maestri, il che generava in loro ansia. Quindi li incoraggia a mostrare fra loro l'amore di Dio, e questo è un ottimo metodo per togliere alla paura e all'ansia qualunque potere. L'amore maturo ci rende liberi, perché ci spoglia di tutti quegli stati d'animo che ci mettono gli uni contro gli altri e ci fanno sentire a disagio, e quindi, giustamente, inadatti al regno di Dio.
2: E il titolo della meditazione è appunto Senza paura. La paura è qualcosa di innato. Ce la troviamo fin da bambini e la dobbiamo affrontare fino alla morte. Esistono diversi tipi di paure. Alcune sono molto comuni, altre più straordinarie. Abbiamo paura del buio, di fulmini e tuoni, delle malattie o di stati depressivi. Eppure, quando ci troviamo coinvolti in eventi che non siamo in grado di controllare, possiamo attivare il coraggio della paura. Una mamma, per salvare il figlio da un grave pericolo, è pronta a sacrificare se stessa. Per salvare la vita del prossimo, delle persone comuni sono diventate eroi. Diversamente, ci si può lasciare andare, arrendersi, lasciarsi schiacciare dalla paura e deprimersi fino alla paranoia. C'è soluzione alla paura? L'Apostolo Giovanni affermò: nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto caccia via la paura. Per vincere la paura occorre avere fede in Dio. La Bibbia racconta di uomini e donne comuni che affrontarono eventi straordinari. Per fede vinsero la paura e i loro giganti. Anche oggi milioni di credenti sono perseguitati e dimenticati nel mondo. Nonostante ciò, non si arrendono e decidono di perseverare anche se hanno paura, perché confidano nell'amore di Dio. Imitiamoli, preghiamo per loro e abbiamo il coraggio di proclamare Cristo senza paura. Ricordiamoci che siamo più che vincitori.
3: Nell'amore non c'è paura. Ma che significa? Che non si provano sentimenti, agitazioni o inquietudine? Se penso a Davide quando si è visto arrivare Golia almeno un metro più alto di lui, non sono sicuro che non abbia sentito il brivido della paura lungo la schiena. Come avrà fatto allora a non scappare via? Era un ragazzo, ma aveva una forza che veniva da una consapevolezza maturata, da una realtà della quale non dubitava, da una verità assoluta, la sua conoscenza nel Dio vivente. Sapeva che per vincere Golia non poteva essere una questione di muscoli, ma soltanto di fede. La fede stabile che viene dalla conoscenza di Dio. Conoscere Dio è l'esperienza più straordinaria che possiamo realizzare. È un percorso di vita che non finisce mai. Chi fa un'esperienza così profonda vede cambiare la sua vita in maniera radicale. È un incontro che cambia la prospettiva dentro la quale ci trascinavamo senza nessuna certezza. Io, ad esempio, avevo uno strano concetto di Dio, lo immaginavo tanto potente quanto severo, e nutrivo sentimenti di paura, paura di essere giudicato, di essere punito, paura per le conseguenze delle mie azioni, paura di Dio. Ma poi, in Gesù, ho visto la rivelazione del carattere di Dio, un carattere amorevole, compassionevole e soprattutto paterno. Gesù è stato il perfetto identikit di Dio. Ai discepoli ha detto appunto: chi ha visto me ha visto il Padre. Il verso di oggi conclude poi con: l'amore perfetto caccia via la paura. Possiamo avere paura quindi di un Dio che ci ama? Se abbiamo ricevuto il Vangelo della grazia, sappiamo quanto Dio ha fatto per rivelare il suo amore, un amore perfetto che caccia via la paura. C'è un episodio che ho già raccontato, ma lo riassumo brevemente perché calza perfettamente con il verso di oggi. Stavo pregando, un collega si era avvicinato proprio nel momento in cui era sceso una gloriosa presenza. Così, mentre io godevo della comunione con Dio, lui ha avuto paura ed è scappato via. Vi lascio riflettere su questo episodio e vi saluto augurandovi una santa presenza di Dio nella vostra vita.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. E viva la vita! Oppure, se preferite, lo dicevo nell'anteprima, e viva la vita! Un evviva tutto unito con, diciamo così, uno slancio di gioia quando si dice viva, vi ricordate quando vincono i nostri campioni di calcio o di vari sport individuali o a squadra, c'è questo evviva. E oppure anche è viva la vita. E sembra un paradosso, ma ci può essere anche una vita morta, vi sembra strano? Beh, ne parleremo nei prossimi minuti. Intanto iniziamo con questo episodio del capitolo 16 del Vangelo di Marco. Stiamo parlando dei primi 8 versetti, dove troviamo come protagoniste tre donne: Maria Maddalena, Salome o Salome e Maria madre di Giacomo. Le due Marie, diciamo così, avevano seguito, avevano fatto insieme la strada con Giuseppe d'Arimatea, che portava sicuramente, insomma, con uomini accanto a lui e mezzi per condurre il cadavere, sì, di Gesù, appena lo aveva deposto dalla croce dietro l'autorizzazione del governatore romano Ponzio Pilato, ed era l'unico che aveva avuto il coraggio di farsi avanti nonostante fosse un membro stimato del Sinedrio, in cui in gran parte c'erano i farisei che avevano provocato, avevano cercato la morte di Gesù. Mentre lui invece, insieme anche a Nicodemo, ci sarà ricordato quest'altro membro stimato del gruppo ristretto di persone che guidavano il popolo per quanto riguarda la fede religiosa, e qui c'era anche Nicodemo insieme a lui all'interno del Sinedrio, ed erano due uomini che, fra quelli che invece disprezzavano Gesù, loro erano due uomini che Gesù lo amavano, che Gesù lo seguivano dapprima in maniera nascosta nel loro cuore, particolarmente Giuseppe d'Arimatea, esce fuori dalle quinte della ribalta e si fa notare senza più problemi, lo dicevamo la volta scorsa, né davanti alle autorità religiose, di cui lui stesso peraltro, come dicevamo, faceva parte, né davanti alle autorità politiche e soprattutto le autorità romane, che erano occupanti del territorio della Palestina. E Giuseppe d'Arimatea, essendo un uomo ricco, aveva addirittura dato la propria tomba scavata nella roccia, una tomba di lusso, dicevamo, messa a disposizione per seppellire Gesù, e l'aveva condotto lì. Le due Marie lo avevano seguito per vedere dove Gesù venisse deposto. Giuseppe d'Arimatea con i suoi avevano chiuso, rotolato la pietra, una pietra rotonda, tipo una macina da mulino gigantesca, che chiudeva l'imboccatura di questa stanza scavata nella roccia all'interno di un appezzamento di terreno abbastanza grande, e se n'erano andati. Le donne avevano atteso che finisse il sabato. Dal tramonto del venerdì iniziava il sabato, secondo il quarto comandamento dei 10 che troviamo nella Bibbia, i 10 veri e originali comandamenti biblici, non quelli della tradizione. E quindi Gesù, che aveva anche insegnato il sabato è per l'uomo, quindi non è qualcosa di prettamente ebraico, ma qualcosa che riguarda l'umanità intera. Ma la tradizione, insomma, un po' ha cambiato tante cose, ma questa è un'altra storia da vedere in altri momenti. Ebbene, riprendendo, Maria Maddalena, Salomè e Maria madre di Giacomo, cosa fanno? È passato il sabato, e la domenica mattina, il sabato settimo giorno, la domenica il primo giorno della settimana, così come dice il Vangelo, la mattina del primo giorno della settimana, erano andate, stavano ritornando a questa tomba, avendo una preoccupazione: come fare per rotolare la pietra noi tre donne da sole, come facciamo? Ma il problema si è già risolto appena arrivano in vista della roccia dove era scavata questa tomba. La macina enorme da mulino era già tolta, il luogo era aperto, e allora entrano preoccupate: cos'è successo, cosa sarà mai accaduto? E vedono all'interno, seduto sulla piattaforma dove prima c'era deposto il corpo di Gesù, loro erano andate per imbalsamarlo, per mettere gli unguenti, i profumi, ma non c'è più il corpo di Gesù, c'è una persona, un giovane prestante, aitante, vestito di bianco, seduto dove prima c'era Gesù sdraiato, morto. E a questo punto succede qualcosa di particolare, ma lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. E viva la vita! Oppure, se preferite, oggi così mi è venuto in mente di fare in questo modo: e viva la vita. Tutti e due i titoli sono validi, se vogliamo, perché indicano una nostra attitudine che vedremo fra poco. Maria Maddalena, Salomè, Maria madre di Giacomo giungono al sepolcro di Gesù, questo sepolcro scavato nella roccia, ma trovano la pietra di chiusura rotolata, nonostante fossero preoccupate per come fare. Ecco, primo problema risolto: dovevano imbalsamare Gesù con degli oli, con degli unguenti profumati, così come si usava. E anche quest'altro non era un problema, ma insomma anche quest'altra situazione è risolta. Gesù non c'è più. E scusate il gioco di parole, situazione risolta, perché Gesù è risorto. Sì, non è più morto, glielo dice il giovane vestito di bianco, un giovane aitante che è seduto sulla piattaforma dove c'era stato il corpo di Gesù morto. E il giovane glielo dice, è un angelo con ogni probabilità. Beh, non meravigliatevi, non state forse cercando Gesù di Nazaret che hanno crocifisso? Beh, non è qui, ha ripreso la sua vita, è risorto. Ed ecco il posto dove avevano messo il suo corpo. Ora andate a portare questo messaggio ai suoi discepoli, e particolarmente a Pietro che aveva tradito anche lui Gesù, che si era vergognato di Gesù, che aveva mentito più volte per rinnegare Gesù. Ecco, andate a dire a tutti loro che Gesù è vivo e che vi aspetta in Galilea. Messaggio ai suoi discepoli, e particolarmente a Pietro che aveva tradito anche lui Gesù, che si era vergognato di Gesù, che aveva mentito più volte per rinnegare Gesù.

0: sepolcro, tremano, sono emozionate, sono sgomente, sono spaventate, troppo spaventate per parlare perfino fra di loro, e quindi corrono, preferiscono correre per dare ascolto a quello che l'angelo aveva detto loro, andare dai discepoli e dire che Gesù non è più morto ma è vivo. E siamo arrivati al titolo: è viva la vita, oppure è viva la vita? Sì, perché se ci spostiamo all'inizio di un altro Vangelo, il Vangelo di Giovanni, vediamo che questo inizio è la quintessenza della vita, perché Giovanni lo aveva scritto: prima che esistesse qualunque cosa c'era Cristo, egli era con Dio ed egli stesso è Dio. Cristo vive da sempre, Cristo ha creato tutte le cose, non c'è nulla che non sia stato fatto da Lui, e in Lui c'è la vita eterna, e questa vita dà luce a tutta l'umanità. La sua vita, la vita di Cristo, è la luce che splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno ricevuta, le tenebre non l'hanno accolta, dicono alcune traduzioni, ricevuta o accolta, ma altre traduzioni dicono le tenebre non l'hanno sopraffatta, le tenebre non l'hanno sconfitta, le tenebre non l'hanno distrutta questa vita che è in Cristo Gesù. E noi aggiungiamo, infatti, questa vita è rivenuta fuori, Cristo l'ha ripresa, Cristo è risorto, Cristo è risuscitato. E poi ancora Giovanni continua e dice: veniva nel mondo colui che è la vera luce per illuminare ogni essere umano. Non fu accettato né nel proprio paese, fra la sua gente, i giudei, non fu accettato nella sua famiglia, ma tutti quelli che lo hanno accolto, che lo hanno accettato, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Tutto ciò che devono fare è credere che Cristo è la loro salvezza. Chi crede in questo nasce di nuovo. In questo caso non è una rinascita fisica, ma è una rinascita spirituale per volontà di Dio attraverso la sua grazia. Ma c'è anche un riprendere la vita dopo la morte, aggiungiamo noi, così come Cristo. E questa è la promessa che Lui ha fatto a tutti, a ciascuno di noi. Ed è allora che possiamo esclamare: evviva la vita, evviva la vita eterna, una vita che si riprende, viene ridata dallo stesso Gesù dopo la nostra morte. Gesù che ritornerà, Gesù che risusciterà tutti coloro che saranno trovati morti, e tutti coloro che invece saranno trovati vivi al suo ritorno saranno trasformati con un corpo glorioso come il suo dopo la resurrezione stessa. E questo lo vedremo più in dettaglio la prossima volta. Ma la cosa importante, ancora l'ulteriore cosa importante, è che già oggi la nostra vita deve essere viva. È viva la vita, la vera vita è viva, cioè è vivente, e non è un gioco di parole soltanto. Ma la nostra vita oggi non può essere morta, non può essere spenta, non può essere inutile, deve avere uno scopo, deve avere un fondamento, deve avere una essenza importante, deve essere viva, insomma, viva per noi stessi e viva per coloro che ci stanno accanto. Deve essere una vita fattiva, una vita fruttuosa, una vita che ha sapore, una vita che ha colore, una vita che ha luce, la nostra stessa vita derivata dalla vita di Cristo, che è la luce del mondo. E noi siamo chiamati, tutte e tutti noi siamo chiamati ad accogliere la luce di Cristo nella nostra vita, non a respingerla. Cristo ha vinto le tenebre con la sua luce, e noi siamo chiamati ad accogliere la sua luce nella nostra vita, a fare in modo che risplenda in noi, attraverso di noi, per noi e per gli altri. Che Dio ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. In questi giorni al Disco Highlight c'è River con il suo album Essenza. Stiamo per ascoltare Ossigeno, un brano autobiografico. L'ossigeno della sua vita.

0: scritta a nome Gesù. La vita del cantante era buia, ma ora non è più la stessa. River è nato in una famiglia cristiana ed è cresciuto in chiesa, finché, attratto dalle tendenze degli adolescenti, si è allontanato dalle vie di Dio, iniziando con il fumo, poi con gli spinelli, poi con le droghe. Era morto, ma ora è rinato. Ascoltiamo che cosa è avvenuto. Ossigeno, River.
1: Disco Highlight.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: E abbiamo il piacere di avere a questo punto Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, una fondazione che si batte per uno studio attento del fenomeno, dei fenomeni mafiosi e anche per ovviamente la legalità nel nostro paese. Buongiorno Salvatore, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno a voi amici di RWS.
1: Allora, iniziamo quest'oggi almeno con un breve commento a proposito di un articolo che troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Il titolo è "Il mugnaio che non si piegò ai clan", a firma di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Una storia di resistenza civile. Rocco Gatto, mugnaio, sfidò le cosche e per questo nel 77 morì. Non sconfisse l'andrangheta di Gioiosa Ionica, non ottenne giustizia, le tolse però ciò che pretendeva di possedere, il silenzio degli altri. A un secolo dalla nascita, il centenario ricorre il 28 agosto, Gatto resta, qui lo definisce così, cibo per l'anima. Poi un articolo che continua, un ampio articolo, a pagina 19 del Corriere della Sera di oggi, dove si parla di questa persona che nel 64 aveva rilevato l'attività di famiglia, in un piccolo laboratorio riparava anche orologi, eh? E poi insomma arrivò il pizzo, gli chiesero il pizzo, lui rispose di no, gli portarono via 17 kg di orologi, incendiarono il mulino. Rocco non lasciò Gioiosa, ricostruì ciò che il fuoco aveva distrutto, tornò al lavoro. E poi c'è una vicenda: il 6 novembre del 76, durante un conflitto a fuoco con i carabinieri, rimase ucciso Vincenzo Ursini, reggente della cosca. Il clan trasformò il lutto in un ordine rivolto all'intero paese. La mattina seguente il mercato non aprì. Agli ingressi di Gioiosa gli ambulanti vennero rimandati indietro. Lungo le vie le botteghe rimasero chiuse. Non occorrevano manifesti, bastavano gli uomini incaricati di controllare che nessuno disobbedisse. Rocco li vide, ne riconobbe i volti. Insomma, poi continua e fino alla tragica vicenda in cui fu assassinato. E questo pone un problema. Ecco, sembrerebbe che il nostro è un paese che ha bisogno di eroi che vengono onorati solamente dopo. Ecco, su questo immagino che ci siano tanti interrogativi.
2: E vengono anche onorati troppo poco, e quindi tra hanno fatto bene a ricordarlo. Questo apre tutta una serie di riflessioni, no? La prima riflessione è che oggi spesso a volte, no, quando te parli di mafia in un territorio, la prima cosa che ti dicono è ma non ci sono sentenze. Ebbene, nel 77 non c'erano ancora sentenze che dicevano che c'era la mafia in quel territorio, ma la mafia in quel territorio c'era. Quindi compito di chi combatte la mafia è quello di anticipare le sentenze, è quello di dire che la mafia c'è a prescindere dalle sentenze. Quindi smettetela di dire non lo dice la sentenza, oltre al fatto che oramai le sentenze lo dicono pressoché in tutto il territorio nazionale, ma ancora dirlo rievoca brutti periodi, ok? Perché comunque, ovviamente lo dicono in buona fede, non voglio dare sempre la mala fede alle persone, però evitate perché è sgradevole. La mafia è ovunque e questo ce lo dimostra, questo episodio ci dimostra che oggi si parla con facilità, c'è l'andrangheta, ci sono le condanne, e quel territorio è anche in parte cambiato, in parte, purtroppo non completamente, però e accadevano questi episodi. Quindi onore al mugnaio ucciso, hanno fatto bene Gratteri e Nicaso a ricordarlo.
1: Non pagherò mai la mazzetta, lotterò fino alla morte. Non era un uomo in cerca di martirio, indicava il punto oltre il quale non avrebbe arretrato. Claudio?
3: Sai, qui è la famosa frase preferisco morire una volta sola che non tutti i giorni.
1: Nel dicembre 75 il comune, guidato dal sindaco comunista Francesco Modafferi, scese in piazza per quello che viene ricordato come il primo sciopero nazionale contro le mafie. Dunque c'è anche una rivolta della società civile. Stiamo parlando del 75.
2: La cosa grave fu che non gli fu data la tutela, ancora non si usava. Però chi combatteva la mafia in quel periodo non aveva forme di tutela. Ancora eravamo molti indietro.
1: Oggi
2: un altro periodo storico.
1: Una situazione di questo tipo.
2: Oggi ci sono degli strumenti per aiutare queste persone.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, e vorrei riferire di una bella iniziativa che si svolgerà il prossimo venerdì 4 settembre presso il Giardino Caponnetto a Firenze, quindi sul Lungarno, alle ore 18. Verrà presentato il libro di Gianni Palagonia, con la presenza dell'autore, dal titolo Tracce di verità, memorie scomode di uno sbirro.
2: Allora, è un libro che ha fatto Gianni Palagonia, che è uno sbirro in pensione, è molto bravo nello scrivere, non ve lo voglio spoilerare, ma racconta proprio la sua storia. In alcuni particolari, molto carina, molto, cioè, appassionante, proprio entri come in una sorta di noir sbirresco, e uno sbirro vero che veramente si è sporcato le mani col territorio. Lui viene da Catania, che è tra l'altro la mia città natale, e uno sbirro scomodo, un vero sbirro scomodo.
1: Intanto facci capire.
2: Sarà anche Beppe Lumia a presentare questo libro, saremo nella mini agorà dove c'è la targa, se dovesse piovere saremo al chioschi Il Tempio sotto il gazebo coperto.
1: Salvatore Calleri,
2: è abbastanza ampio, eccetera.
1: Questo libro è un saggio autobiografico oppure, come dire, ha una dimensione romanzesca? Ecco, facci capire intanto questo.
2: Entrambe.
1: Ok.
2: Autobiografico in modo romanzato.
1: Senti, ma il fatto
2: è lo stile di Palagonia, chi lo ha già letto in altri libri lo riconosce.
1: Il fatto di definirsi sbirro non è un'espressione un po' non positiva nei confronti delle forze dell'ordine? Oppure...
2: Diciamo che nasce a volte, no? Nasce a volte con un'accezione negativa, ma che negli anni si è trasformata, perché l'hanno usata gli stessi poliziotti in funzione antimafia, in un'accezione positiva. Siccome i mafiosi li chiamavano sbirri, allora sbirri veri siamo, vi arrestiamo.
3: No, ma ti ricordi...
2: Anche rima, sbirri veri siamo, vi arrestiamo. Un bello slogan.
1: Ecco, allora però io vorrei capire Tracce di verità, e questo dà l'impressione
2: venite,
1: che la verità...
2: Accattatevi il libro venendo.
1: Va bene. Ma Tracce di verità vuol dire che, siccome poi tra l'altro ci si interroga sempre su queste vicende in cui si dice no, ma ancora ci sono cose da scoprire, ancora
2: hai centrato il punto, Tracce di verità, a volte non si raggiunge, a volte si raggiunge. O a volte c'hai una verità che l'hai raggiunta ma non corrisponde alla verità giuridica, la verità sostanziale non sempre coincide con la verità giuridica.
1: Chiarissimo. Memorie scomode. Scomode per chi normalmente?
2: Ma sono scomode, a prescindere.
1: Sono scomode anche per la società civile, tra virgolette?
2: Possibile.
1: Perché qualcuno parla del fatto che la mafia sia prosperata nel nostro paese perché c'era una collusione con la borghesia.
2: Certo, consenso sociale all'interno della mafia. La mafia si nutre di consenso sociale, c'è la borghesia mafiosa, la borghesia anche non mafiosa che la combatte, ma c'è sempre stata anche la borghesia mafiosa.
3: Secondo me ovviamente la memoria è sempre scomoda, per questo spesso la perdiamo.
2: Per definizione.
1: Allora, Salvatore Calleri, grazie davvero. Ricordo, soprattutto per i fiorentini, venerdì 4 settembre presso il Giardino Caponnetto alle ore 18 a Firenze, Tracce di verità, memorie scomode di uno sbirro. È un libro che potete trovare già adesso in libreria e quindi eventualmente chi fosse interessato per questo noir che presenta aspetti romanzati ma
2: anche
1: con molti agganci.
2: È un qualcosa di... alla Palagonia maniera.
1: Va bene, allora veramente è solo da leggere. Grazie allora Salvatore Calleri per essere in nostra compagnia, a risentirci.
2: Grazie a voi, amici cari.
1: Grazie.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale al di là ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

Mi hai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Leggiamo da Geremia, capitolo 21, versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio, capitolo 30, versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

Bene, noi continuiamo a meditare la Matteo capitolo 27, dal versetto 45 a 54. Il brano che leggiamo, diamo un titolo, il Golgota. Diamo questo titolo, il Golgota. Bene, lo leggo. Matteo 27, dal 45 in poi, dice così. Ora dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e inzuppatela d'aceto e postala in cima ad una canna. Gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono. E le tombe si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città ed apparvero a molti. E il centurione e quelli che erano con lui facevano la guardia a Gesù. Visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente dicendo: Veramente costui era il figliolo di Dio. Bene, vediamo che questi passi ci conducono nel punto centrale della sofferenza di Cristo. Vediamo qui che il Signore Gesù stette per ben 6 lunghe ore sulla croce. Dalle 9 del mattino fino alle 3 del pomeriggio il Signore stette lì su quella croce. Vediamo che diversi miracoli si sono adempiuti nell'arco di quei 6 ore. E vogliamo vedere che cosa è proprio successo. Quindi vediamo che le prime 3 ore, dalle 9 a mezzogiorno, vi era la luce del sole. Da mezzogiorno alle 3 di pomeriggio si sono fatte tenebre su tutto il paese. Quali sono stati questi miracoli? Vogliamo menzionare qui 8 punti che ci portano un po' a riflettere, a meditare veramente quello che il Signore ha fatto per noi, quello che ha sofferto per noi. Vediamo qui il Golgota, il luogo dei miracoli. Che cosa è avvenuto lì sul Golgota? Vediamo che in senso di scherno i nemici del Signore hanno detto una certa verità, l'hanno detto in senso di scherno, ma hanno detto una verità. Cosa hanno detto? Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Hanno detto questo. E se vogliamo, hanno avuto ragione, perché Gesù, pur essendo sulla croce, non ha pensato a se stesso, ma ha pensato agli altri. Ma che cosa è avvenuto di miracoloso in queste 6 ore? Voglio menzionarle velocemente, ma poi ci soffermiamo punto per punto. Fitte tenebre sono scese in pieno giorno. La cortina del tempio si squarciò in due. La terra tremò. Un centurione romano ed altri hanno creduto che Cristo era il figlio di Dio. Il più grande miracolo è che Dio diede il suo unigenito figliolo per la nostra salvezza. Secondo punto, vi sono state 3 ore di tenebre. Quindi vediamo da mezzogiorno fino alle 3 di pomeriggio. Certo, non possiamo attribuire questo fenomeno ad un'eclissi solare, perché studiosi della Bibbia dicono che in quel tempo vi era luna piena. Quindi non è stata per nulla un'eclissi, ma è stato proprio intervento di Dio, perché la stessa cosa è avvenuta quando Dio mandò le 10 piaghe in Egitto.
E dice che la nona piaga fu quella delle tenebre. Per 3 giorni sono state tenebre in tutto il paese d'Egitto, perché era un castigo di Dio verso il faraone e verso il suo popolo. E qui vediamo per ben 3 ore, lunghe 3 ore, è avvenuto questo buio su tutto il paese. Io credo che quelle tenebre avranno fatto un brutto effetto su tutti gli abitanti, da scuotere gli animi pieni di timore e di paura, principalmente sulle loro coscienze, perché quelle tenebre che calavano, che il sole si è oscurato, possiamo dire la natura ha pianto, la natura era triste, perché l'uomo aveva commesso, io credo, il più grande crimine di tutta la storia dell'umanità. In quel giorno l'uomo ha rigettato il suo creatore, ha crocifisso Gesù, e non meno colpevole era il popolo di Israele, perché avevano gridato crocifiggilo, crocifiggilo, noi abbiamo un re che è Cesare. Quindi hanno rinnegato il loro re e hanno rinnegato il loro Messia. Il Messia che era stato predetto da tanti profeti di Dio secoli prima. E Gesù era venuto lì, ed era venuto principalmente per il popolo di Israele, ma Israele non l'ha riconosciuto. Queste tenebre mi fanno pensare a quelle persone che hanno il cuore ottenebrato dal peccato, che non si convertono a Cristo, quelle persone che indurano il loro cuore, questa durezza del loro cuore, questo rigettare Cristo, questo rifiutare il Signore nella propria vita, li condurrà a che cosa? Li condurrà alle tenebre eterne, perché Gesù lo dice in un passo dei Proverbi, dice: chi odia me ama la morte, chi odia Gesù ama la morte, perché Gesù è la vita, Gesù è la luce, Gesù è la salvezza, Gesù è la via. E rifiutare Gesù significa suicidare la propria anima e portarla all'inferno, perché non c'è altra via se non accettiamo Gesù. Non dimentichiamo che un giorno tutti gli uomini dovranno comparire davanti a Gesù, che è il giudice di tutti gli uomini. Quindi tenebre, abbiamo detto altre volte, è sinonimo di peccato e oltre che di ignoranza. Terzo punto: durante le 3 ore di tenebre, che cosa è avvenuto? Pensate, tenebre. Normalmente quando ci sono tenebre c'è pieno silenzio. In quei 3 ore ci sarà stato un silenzio tombale, perché le persone, possiamo immaginarlo, erano presi di paura, di spavento, non sapevano muovere, non c'erano le lampadine, non c'erano le luci, tutto era buio totale. Non splendevano le stelle perché era di giorno, il sole si era oscurato, tenebre fitte, non potevano forse fare un passo. Ebbene, qui dice la scrittura che alla fine di quei 3 ore, verso l'ora nona, vediamo che Gesù emana un grido ad alta voce e dice: Eli, Eli, lama sabachthani, proprio un grido che si è sentito in quel silenzio tombale, potremmo bene immaginarlo, quel grido potente: Eli, Eli, mi sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ebbene, le prime 3 ore dove c'era la luce del giorno, tutti i passanti, gli scribi, i farisei, i sadducei, i capi religiosi,
passavano di lì e lo schernivano, lo beffavano, lo hanno abbandonato. In queste 3 ore di tenebre Dio abbandonò suo figlio. Nel dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù fu abbandonato da Dio e dagli uomini. E questo lo dice il profeta Isaia, non lo sto dicendo io. Profeta Isaia, voglio rileggere questo passo anche se noi lo conosciamo. Isaia 53, versetto 3 e 4, dice: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pare a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo riputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Perché Gesù fu abbandonato da Dio? Perché lo voglio ricordare, perché in quel momento Gesù diventava peccato per noi, diventava maledizione per noi. La maledizione che era su di noi l'ha portato su di Lui. I nostri peccati che erano dentro di noi, Lui se l'ha caricato su di Lui, perché Lui era senza peccato dentro. Perché tutto questo? Perché Lui ci ha amati. Perché Lui ci ha amati, non c'è altra risposta. E qui vediamo quanto ci siamo costati. Perché riscattare una persona con oro o con argento, una persona che è ricca lo fa facilmente, ma dare la propria vita in cambio per salvare un'altra vita, là mi sembra che il prezzo è molto più alto, non è così? Ebbene, Gesù ha dato la sua vita per noi, e quindi, e qui si avvera anche un altro parte del Salmo 22, che è il Salmo messianico, che lui fu abbandonato da Dio. Infatti dice così, Salmo 22, versetto dal 2 al 6, Dio mio, io grido di giorno e tu non rispondi, di notte ancora e non ho posa alcuna, eppure tu sei il santo che siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, fu abbandonato da Dio. Infatti dice così, Salmo 22, versetto dal 2 al 6, Dio mio, io grido di giorno e tu non rispondi, di notte ancora e non ho posa alcuna, eppure tu sei il santo.

il vitupero degli uomini e lo sprezzato del popolo. Questi versetti l'ha scritto Davide 1000 anni prima, ma non riguardavano la persona di Davide, ma riguardavano la persona di Gesù. Un quarto punto, incredibile ma vero. Nelle prime 3 ore, mentre vi era luce del giorno, da quello che leggiamo, vi era un animato movimento. Cosa accadde durante le prime 3 ore che vi era la luce del giorno? Sapete, la croce di Gesù con i due ladroni erano piantate sul ciglio di una strada. Tutti passavano e tutti vedevano, non era all'interno. Io ho avuto il piacere di vederlo quando siamo stati lì e si vedeva proprio la forma del teschio. Quindi lì a suo tempo vi era una strada di passanti dove tutti potevano vedere Gesù. E coloro che vedevano Gesù non passavano indifferenti o piangevano, ma lo schernivano. Tanto era la crudeltà dell'uomo. Ebbene, in queste 3 ore, nonostante che Gesù soffriva, abbiamo visto i chiodi alle mani, ai piedi che sanguinavano, la corona sul capo, vediamo che Gesù era sfigurato. Ma nonostante questo, vediamo che Gesù non si è abbandonato a se stesso, ma ha pensato agli altri. E voglio citarne tre. Primo, lui si è preso cura di chi? Si è preso cura di sua madre. Si è preso cura di sua madre. E l'unico discepolo era Giovanni, il più giovane dei discepoli. E Gesù ha avuto cura di pensare a sua madre e ha detto a Giovanni: ecco tua madre. O donna, ecco tuo figlio. Si è preso cura. Secondo, vediamo che Gesù, nonostante quello che aveva ricevuto, lui prega. Prega per chi? Prega per i suoi nemici, dicendo: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Ma Gesù, nonostante la sua estrema debolezza fisica e la sua angoscia profonda nel cuore, lui è potente di salvare. Perché è potente di salvare? Perché al ladrone sulla croce, a uno dei ladroni che si era pentito, e quel ladrone gli disse: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Gesù ha risposto: In verità io ti dico che tu oggi sarai con me in paradiso. Gesù ha portato con lui non un gentiluomo, non un uomo d'onore, ma un ladrone pentito. L'ha portato in cielo. Quinto punto, l'ultimo grido. Leggiamo, versetto 50. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Questo versetto corrisponde nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 19, versetto 30, che dice così: E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: È compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Qui vediamo che tutto è compiuto, che il Signore pronunziò prima di ispirare, prima di rendere lo spirito a Dio. Ed è molto interessante, noi diciamo tutto è compiuto, però in greco la parola tutto è compiuto si riassume in una sola parola, telestai, telestai. Che cosa vuol dire telestai? Telestai significa il prezzo è stato pagato interamente, oppure l'opera è stata compiuta perfettamente una volta per sempre. Cioè, ormai è stato pagato tutto per la nostra salvezza. Ha
Aggiungere qualcosa all'opera di Cristo è un'offesa.

un'offesa a Dio, è un'offesa a Gesù. Aggiungere qualcosa all'opera che Cristo ha compiuto è un'offesa a Dio. E quanti milioni di persone, non credendo che Gesù ha compiuto l'opera perfetta, cercano di aggiungere qualcosa con le buone opere, andando in chiesa o alla messa o facendo digiuni o offerte o elemosine o pellegrinaggi. Ma tutte queste cose sono insegnamenti di uomini. Questo voler minimizzare, svalutare l'opera che Cristo ha compiuto per la nostra salvezza, questa è una grande offesa al Signore, perché tutto è compiuto significa che l'uomo non deve aggiungere nulla. L'uomo non deve aggiungere nulla. Vediamo quel grido: tutto è compiuto, un grido di vittoria. E Dio ha risposto con dei miracoli. Come ha risposto? Sesto punto: la cortina del Tempio si squarciò in due dall'alto in basso. Che cosa vuol dire questo? Quello era un segno che Dio aveva gradito appieno l'opera di salvezza che Cristo aveva compiuta sulla croce per noi uomini. Che cos'è prima la cortina? La cortina del Tempio si squarciò in due dall'alto in basso. Che cosa significa? Questa è una cosa interessante, molto interessante. La cortina era quel telo nel tabernacolo artisticamente lavorato che serviva a separare il luogo santo dal luogo santissimo. Voglio leggere solo un versetto in Levitico, capitolo 16, versetto 2, dove il Signore dà insegnamenti a Mosè. L'Eterno disse a Mosè: parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in ogni tempo nel santuario di là dal velo, davanti al propiziatorio che è sull'arca, onde non abbia a morire, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. C'è il sommo sacerdote, poteva entrare solo una volta all'anno, nel giorno delle espiazioni. Il sommo sacerdote pregava e intercedeva per il popolo, per i peccati del popolo. E quando il sommo sacerdote usciva dal luogo santissimo, erano gridi di giubilo. I peccati del popolo erano stati perdonati. La cortina si squarciò in due dall'alto in basso, perché era Dio dall'alto in basso che la squarciava per dare via libera all'uomo pentito, e che per la fede in Cristo egli poteva entrare alla presenza di Dio. E qui abbiamo un versetto alla lettera agli Ebrei che è molto bello. In Ebrei capitolo 10, versetto 19 in poi, dice così: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che gli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, avendo i cuori sparsi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Vedete? La cortina si è squarciata. Come dire, mentre prima poteva essere solo il sommo sacerdote ad entrare nel luogo santissimo una volta all'anno, questa cortina non c'è più. E quindi noi possiamo entrare, noi credenti possiamo entrare in spirito alla presenza del Signore. E possiamo ben immaginare che i sacerdoti che servivano nel Tempio, quando hanno visto la cortina squarciata, quindi che ormai si vedeva il luogo santissimo, avranno riflettuto e avranno creduto che Gesù, quel Gesù che avevano crocifisso, era l'agnello di Dio.
la vittima perfetta. E infatti in Atti capitolo 6, versetto 7, c'è un versetto che dice, Atti 6, 7 dice: e la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. E anche una gran quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Meraviglioso! I sacerdoti si convertivano perché avevano capito che quel Gesù era veramente l'agnello di Dio. L'offerta, la vittima data, offerta una volta per sempre. E quindi con la morte di Gesù cessavano, erano abolite tutti i sacrifici cerimoniali, levitici, che animali venivano offerti come espiazione per i peccati. Ma Gesù è morto una volta per sempre e quindi non c'è più bisogno di ripetere o di offrire sacrifici. Settimo punto, il terremoto. La terra tremò. Qualcuno ha detto: tutto tremava, ma non la croce di Cristo. Pensate un po'. Quando avviene un terremoto, cadono anche palazzi, vero? Ma la croce di Cristo non è caduta, è rimasta lì in piedi, perché Dio l'ha tenuta lì in piedi. La terra tremò, e questo fenomeno, o meglio questa opera divina, Dio la compì quando? Quando l'ha compiuto Dio? Quando ha dato i 10 comandamenti. E voglio leggere, perché è la Bibbia che deve parlare. In Esodo capitolo 19, versetto 16, qui è avvenuto la stessa cosa che accadde anche ai tempi di Gesù. Leggo: il terzo giorno, come fu mattino, cominciavano dei tuoni, dei lampi, apparve una folta nuvola sul monte e s'udì un fortissimo suono di tromba, e tutto il popolo che era nel campo tremò. E Mosè fece uscire il popolo dal campo per menarlo incontro a Dio, e si fermarono a piede del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno era disceso in mezzo al fuoco, e il fumo ne saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si andava facendo sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Qui vediamo che quando Dio diede la legge, tremò il monte Sinai. Qui tremò magari il Golgota, ma la croce è rimasta lì in piedi. È meraviglioso. Colui che aveva dato la legge moriva per adempiere la legge, perché Gesù è venuto per adempiere la legge che noi non potevamo adempiere, perché nessuno di noi può adempiere mai la legge di Dio, ma lui l'ha fatto a posto nostro. E per ultimo, l'ottavo punto, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi risuscitarono. Che cosa significa questo? Che le tombe sono aperte e dei santi sono usciti, sono apparsi nella santa città. Questo è un grande insegnamento, un grande significato. Il fatto che le tombe si sono aperte, cioè vuol dire che Gesù ha vinto la morte. Gesù ha vinto la morte. Meraviglioso questo. E voglio leggere un paio di versetti. In Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15, dice così: poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Il Signore ci ha liberati dalla paura della morte, dal dardo della morte. Paolo lo dice in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 55-57,
Dice così: o morte, dove è la tua vittoria? O morte, dove è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù ha vinto la morte. Alleluia! Gesù ha vinto la morte. Gesù ha pagato per i nostri peccati. Gesù ha distrutto le opere di Satana. Possiamo dire grazie, Signore, ma grazie. Ebbene, il fatto che dei morti sono risuscitati, sapete questo cos'è? Questa è un'anteprima, un segno di quello che avverrà. Dice in Tessalonicesi, capitolo 4, questo è un versetto molto importante che riguarda tutti i credenti che sono morti in Cristo. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13. Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso Lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Questo è quello che noi come credenti aspettiamo, che Gesù ritornerà e milioni di tombe si apriranno e saranno le tombe dove sono deposte i corpi dei santi. Questi santi risusciteranno con un corpo incorruttibile, potente, glorioso e spirituale al ritorno di Gesù. Tutti gli altri che sono morti non in Cristo ma nei peccati risusciteranno 1000 anni dopo per comparire davanti al giudizio di Dio. Facciamo noi parte di questi che un giorno saranno portati in cielo? Siamo noi di quelli salvati? Se Gesù l'abbiamo accettato sulla terra, Lui ci accetterà nel cielo. Se non l'abbiamo accettato sulla terra, Lui non potrà accettarci nel cielo. Perché lo Spirito, dice l'Apostolo Paolo, che risuscitò Gesù dai morti, abita in voi, dice l'Apostolo. Colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. E se noi abbiamo lo Spirito del Signore, lo Spirito di Dio, questo Spirito un giorno risusciterà i nostri corpi e saranno gloriosi, potenti, spirituali. Che il Signore ci aiuti e ci benedica. Amen. Amen.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra. E per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Cari amici, cari amiche, buona giornata a tutti e dal vostro affezionato ormai Matteo. Eccoci di nuovo insieme con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Bene amici, entriamo subito nel vivo del programma e come sapete ormai tutti il centro delle nostre meditazioni è la parola di Dio. E quindi leggo un verso dal libro del profeta Isaia al capitolo 51 al verso 11 e dice così: i riscattati del Signore torneranno, verranno con canti di gioia. Letizia eterna coronerà il loro capo. Otterranno felicità e gioia. Il dolore e il gemito fuggiranno. In questo brano si parla di gioia e si parla di felicità. E in effetti il titolo di questa meditazione è La fonte della felicità. Ma cos'è la felicità? Come possiamo essere felici? Il vocabolario dice che la felicità è la compiuta esperienza di ogni appagamento. Mi sembra una spiegazione molto blanda. Ma prima di cominciare, chiariamo un concetto. Tutti vogliamo essere felici, indistintamente. E con questo intendo che vogliamo stare bene, trovare emozioni positive, vivere con serenità, avere una sensazione di pace, di calma. La verità è che la felicità non risiede tanto in quello che ci accade, quanto in ciò che siamo. Sulla scorta di questa considerazione, allora, la Bibbia dichiara le leggi della felicità, che ci guideranno passo dopo passo. La felicità nasce dal vivere la propria vita così come Dio l'ha concepita per noi, perché Lui è il nostro creatore. Io personalmente, cari amici, ho scoperto che la felicità esiste e che ha un nome, ed è Gesù. È in Lui che possiamo essere sempre felici a prescindere dalle situazioni. E in questa meditazione voglio mostrarvi, almeno per il tempo che ce lo permette, voglio mostrarvi quello che ho imparato e provato proprio sulla mia pelle. Il mondo intorno a noi ci propina martellanti notizie di atti terroristici, crolli finanziari, instabilità sociali, crisi di lavoro e molte altre informazioni del genere. E i mezzi di comunicazione continuano a bombardarci incessantemente con queste notizie, perché d'altronde, cari amici, questa è la realtà. E se questa è la realtà, la radice del problema e di tutte le cattive notizie che sentiamo ogni giorno, infatti, è riconducibile ad un problema solo, ed è la separazione da Dio. Ci credi o no, caro amico, cara amica, ci siamo ribellati a Lui, lo abbiamo escluso dalla nostra vita, e la conseguenza di tutto ciò lo possiamo vedere in noi e intorno a noi.
Il peccato ha separato l'uomo da Dio e gli effetti disastrosi si vedono chiaramente ovunque. Ma in tutto questo la buona notizia è che la fonte della felicità è soltanto in Dio. In effetti leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 3 al verso 16 che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Quindi, cari amici, Dio non ha abbandonato il mondo, ma ha tanto amato il mondo. Infatti Gesù Cristo è morto sulla croce ed è risorto per te, per me. Egli vuole offrirti il suo perdono, cambiare la tua vita e colmare il tuo cuore con la sua pace, con la sua gioia, della sua salvezza. E questa è felicità, amici. Questa è felicità allo stato puro. Sì, è la vera felicità, quella che sopravvive ad ogni contingenza. E per realizzare tutto questo devi fare un semplice passo di fede verso di Lui. Proprio per il fatto che cristiani non si nasce, ma lo si diventa con la lettura e l'ascolto della parola di Dio. E quindi, come ho fatto io un po' di tempo fa, perché Egli ha detto così: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, al verso 6. Infatti, noi tutti, noi uomini, donne, siamo stati creati da Dio a percorrere la via della vita e a seguire la verità, che è Lui stesso, e quindi per tutta la vita che dura su questa terra. Ed è solo attraverso Gesù che questo è possibile, e la felicità assicurata. Ravvedersi, cari amici, significa riconoscere il proprio peccato, e riconoscere il proprio peccato vuol dire riconoscere il proprio fallimento, e quindi cambiare direzione alla propria vita, seguendo Cristo e la sua parola. La sua presenza nella tua vita, una volta che lo hai fatto entrare, assicura non solo la felicità, ma tutto quello che noi abbiamo di bisogno. Bene amici, questo discorso potrebbe ancora continuare se voi lo volete. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Essenza di River. Mi piace molto la grinta e il ritmo che River esprime nella sua Muoviti. Mi sembra proprio di vedere la sua gioia di vivere. Questa è la vita nuova in Cristo. La vita è una corsa, devi tenere il tempo. Costa quel che costa, spendi bene ogni momento. Croce in spalla e adesso muoviti. E adesso tocca a noi essere pure partecipi della vita di Cristo e annunciarlo nel quotidiano. Facciamo nostre queste parole e gustiamoci al ritmo di musica. Muoviti, River!

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Diamo il benvenuto a Fulvio Ferrario, teologo evangelico, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno, grazie per essere
2: qui. Buongiorno,
1: ben trovato. Quest'oggi credo che lei sia fuori sede, diciamo così.
2: Esatto.
1: Allora, a Torre Pellice, dove tra pochi giorni inizierà il sinodo delle chiese valdesi e metodiste. Senta, prima di entrare nel merito di un argomento legato all'attualità, alla riflessione anche di un cristiano rispetto ad alcuni temi d'attualità, io vorrei chiederle: ogni anno si svolge un sinodo a Torre Pellice, il sinodo delle chiese valdesi e metodiste, che non ha niente a che fare con il sinodo che noi immaginiamo, no? Delle gerarchie delle chiese, no? Qui è un incontro dove ci sono i pastori, ci sono tanti laici e si riflette in maniera democratica su tante problematiche legate alla Chiesa, alla vita della Chiesa. Cosa si aspetta da questo sinodo? Proprio una battuta.
2: Per quello che ho letto, ci saranno due temi proposti all'attenzione, due grandi temi, diciamo così, proposti all'attenzione generale, e cioè l'intelligenza artificiale da un lato e la crisi della democrazia, cioè naturalmente in rapporto alle Chiese, le Chiese e le sfide dell'intelligenza artificiale, le chiese e la crisi della democrazia. Poi non lo so, ma ho paura, con ciò ho già detto quello che penso, comunque, che il sinodo non rinuncerà al esprimersi sulla tragedia in Medio Oriente. E sì, lì il problema è sempre che persone più autorevoli di noi non trovano le parole, cioè a un certo punto, quando la tragedia supera certi limiti, il punto non è schierarsi, o perlomeno non farlo in modo partitico, diciamo così, ma forse il compito di una chiesa è un po' diverso, anche se non sappiamo bene qual è. E poi comunque il sinodo è anche molto importante per l'ordinaria amministrazione, quella che ai giornali non interessa. Ma comunque la Chiesa è anche una macchina, questa macchina appunto ha dei meccanismi di partecipazione, e quindi ad esempio se uno non dà al decano della facoltà una certa delega in base al codice civile, il decano non può operare, per esempio, per cui c'è anche tutta questa parte di cui nessuno parla mai,
1: però è importante, certo,
2: importantissima. Certo.
1: Senta, io ho visto che di recente lei ha messo un post nella sua pagina Facebook a proposito del cosiddetto patrimonio culturale cristiano, e io leggo semplicemente le prime righe: rieccole le radici cristiane alla lettera patrimonio culturale cristiano dell'Europa, sono tornate in grande stile nel post Meloni Fredriksen come argomento ideologico a favore della remigrazione. Ecco, poi naturalmente
2: sì,
1: continua questa sua riflessione.
2: Il riferimento ormai è datato, comunque una decina di giorni fa c'è stato questo post comune, no? Fatto insieme dal presidente del consiglio di Danimarca Mette Frederiksen,
1: socialdemocratica,
2: e da Giorgia Meloni,

0: per invocare da parte dell'Unione Europea una linea dura, diciamo così, sulla questione migratoria, e uno degli argomenti era la tutela del patrimonio cristiano dell'Europa. Quindi si agitava appunto il pericolo, diciamo, di una mutazione culturale, ecco, del paese, che mi sembrava strumentale, cioè un'invocazione strumentale di tematiche religiose per sostenere una politica migratoria che blandisse quello che a quanto pare è ciò che ci si aspetta l'opinione pubblica europea.
1: Che bisogno c'è di tirar fuori, insomma, le preoccupazioni anche relative alla fede, insomma, in un argomento come questo che potrebbe essere squisitamente politico? Perché?
0: Dunque, intanto, da un lato, tutte e due hanno messo una certa attenzione nel dire che non è la fede, cioè è un cristianesimo senza Cristo quello che qui è in parola. Un po', certo, mettere insieme Benedetto Croce e Giorgio Meloni non fa bene alla salute, però il grande Benedetto Croce ha scritto un saggio, perché non possiamo non dirci cristiani, no? E l'idea era, anche se io non sono cristiano, però l'eredità culturale del cristianesimo in Europa è la mia. È un po' questo il discorso, certo, fatto da Croce ha un senso, fatto da Giorgio Meloni e Mette Frexit ne ha un altro. È un po', cioè, si vuol dire, noi siamo figli di questa storia. Magari in Dio non ci crediamo, non è il caso di Giorgia Meloni, che ha rivendicato esplicitamente la propria fede cattolica più di una volta, ma magari in Dio non ci crediamo, però c'è questo sistema di valori, non si capisce bene quale sia, ma insomma un'Europa bianca e cristiana, ed è strumentale molto semplicemente, perché va a titillare sentimenti dell'opinione pubblica dove il cristianesimo è separato da Gesù, cioè Gesù da che parte stava nei confronti dell'emarginazione, per esempio. Mi rendo conto che presentato così è un po' schematico, questo non vuol dire che io devo accogliere tutti, eccetera, eccetera, però non posso non interrogarmi, se voglio tirare in ballo qualche cosa che c'entra col cristianesimo, non posso non interrogarmi su Gesù, lui da che parte starebbe? E allora, secondo me questa specie di perbenismo pseudo-cristiano, che comunque ha una lunga storia, no? Ricordiamo Berlusconi, ricordiamo Salvini, i suoi rosari, cioè c'è tutto un passato, e le polemiche Giorgia Meloni e il suo presepe, no? Per cui il presepe come simbolo usato in funzione antislamica. Ecco, questa strumentalizzazione non tanto del cristianesimo, ma dei simboli della tradizione cristiana per sostenere un punto di vista reazionario, sinceramente.
1: Claudio, e poi mettiamo una canzone.
2: Mi viene in mente, sono una mamma, sono cristiana, proprio certo. No, ecco, pensavo, certo, che questa cosa, come si fa a essere cristiani e non nominare mai, nemmeno per sbaglio, Gesù? Questo mi sembra proprio un punto chiave che ha toccato.
1: È questo uno delle preoccupazioni, aveva ragione Claudio, sentiamo cosa ne pensa Ferrario.
0: Guardi, se mi rendo conto che è un po' schematico detto così, no? Però se noi prendiamo un umanista, cioè gente che magari si impegna per l'umanità, affascinata da Gesù, e magari non è cristiana, ecco, io preferisco un Gesù, pur essendo io mi ritengo cristiano, mi ritengo un uomo della Chiesa, e anche io uso spesso questa espressione per dire che condivido anche l'aspetto più prosaico di tutto questo, un funzionario della Chiesa, un impiegato, no, spero non solo, ma comunque un impiegato della Chiesa. Però, se devo scegliere, preferisco Gesù senza il cristianesimo piuttosto che il cristianesimo senza Gesù.
1: Ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che tra l'altro proprio di recente ha scritto un post nel suo profilo Facebook, una riflessione sul cosiddetto patrimonio culturale cristiano che viene evocato dal Presidente del Consiglio Meloni e dalla Presidente del Consiglio danese Frederiksen come argomento a favore della remigrazione. Quindi le risposte che ha avuto nella pagina Facebook sono interessanti, perché sono anche di segno molto diverso. C'è chi è totalmente d'accordo e dice, ma insomma, prendersi cura dello straniero, dell'orfano, della vedova, sono queste raccomandazioni basilari del cristianesimo, piuttosto che non, insomma, brandire i simboli. E poi invece c'è chi scrive: beh, l'Italia ha sempre aiutato tutti, raramente ha rimpatriato se non proprio perché sono delinquenti. Certo, adesso non viviamo più le nostre città come un tempo, siamo tutti barricati la sera, spesso ci sono risse, ci scappa il morto, ragazze e donne vengono violentate e uccise. Sono dettagli di poco conto, che volete che sia? Picchiano vecchi che escono con il cane la sera o disabili, ma non è niente, poveracci, bisogna integrarli. Vanno in giro con il coltello, il macete, finché non accoltellano me va bene. In nome di Allah investono e uccidono. Speriamo che mia figlia non si trovi in questa situazione. Per me possono arrivare in Italia tutto il mondo, però io voglio vivere, mi è concesso, chiedo. Questa è una reazione. Vediamo un poco, Fulvio Ferrario.
0: Dunque, io ammetto che non l'avevo letta questa reazione. No, ma non lo faccio perché a volte, se no, sono stimolato a rispondere.
1: Okay.
0: E il dibattito Facebook
1: è terribile.
0: Poco, cioè ha i suoi limiti, rischia sempre di trascendere, per esempio. Dunque, diciamo una cosa che peraltro avevo detto anche nel post, cioè, ma tutto questo modo che lei adesso ha menzionato, no, di impostare la questione, è strumentale, è evidentemente strumentale. Primo, nessuno dice che lo Stato debba fare il samaritano, questo vale anche per i passi biblici che lei ha citato, cioè noi non chiediamo, noi, io non ritengo che lo Stato debba fare il samaritano. Dico però che una politica migratoria, secondo me, deve avere intanto un postulato, un paese civile cerca di evitare che la gente anneghi in mare, e poi bisogna organizzare il fenomeno, perché la soluzione poliziesca alla fine non terrà. I fenomeni migratori sono eventi epocali che vanno in qualche modo governati. La politica, l'abbiamo visto poi sulla questione di, la dico all'italiana, di Ceuta, questo tipo di politica non c'entra niente col problema migratorio, con i vecchietti che vengono pestati, con le bande criminali, eccetera. È semplicemente un modo per raccattare 4 voti parlando alla pancia di quel signore lì e di tutti gli altri come lui. Allora, ma anche questo, io non dico di non farlo, è quello che volete fare, fatelo, ma lasciate in ballo, non tirate in ballo il cristianesimo.
1: Ho capito, è chiarissimo, almeno questo evitate. E credo che sia una raccomandazione che viene da più parti, anche del mondo cristiano, quindi
0: sì,
1: si può parlare in maniera sobria, ecco.
0: Si esprimano con una certa lucidità. Mi dispiace solo che la loro posizione venga spesso identificata con questo buonismo, no? come se le persone cristiane e i cristiani consapevoli, o anche le dirigenze ecclesiastiche, in Italia quella cattolica anzitutto, perché è la più grande, ma anche quelle delle chiese evangeliche, non vedessero la complessità del problema. Ma c'è, siamo cristiani, ma mica scemi, certo che la vediamo, però questo modo sloganistico e brutale, il gusto della brutalità, cioè vince Vannacci, no? Questo tipo di linguaggio non aiuta neanche politicamente, perché tu devi, cioè aiuta nel senso che ti procura dei voti di pancia, ma poi il fenomeno lo devi gestire. Guardi Meloni, che voleva fare i blocchi navali,
1: certo.
0: Li ha fatti? No, che non li ha fatti. E perché non li ha fatti? Non li ha fatti perché erano chiacchiere, erano pure chiacchiere.
1: Chiarissimo. Allora, dobbiamo chiudere, Claudio?
2: Voglio finire con una battuta. Abbiamo vinto il medagliere agli europei.
1: Bene.
2: Di atletica.
1: Bene.
2: E tante medaglie a Parigi con gli europei di nuoto. Caro Vannacci, con te non vinciamo neanche una medaglia, quindi anche lo sport conta.
1: Grazie davvero a Fulvio Ferrario.
0: Grazie a voi.
1: A presto, a risentirci.
0: Di nuovo.

0: con el Prime de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
2: Come Almanacco, in studio Mauro Ferraris.
3: Ci ritroviamo anche oggi qui alla radio per un nuovo appuntamento con questo Almanacco. È il numero targato 29 agosto, dove rinnovo a
1: 21 minuti.
2: Come Almanacco, in studio Mauro Ferraris.
3: Ci ritroviamo anche oggi qui alla radio per un nuovo appuntamento con questo Almanacco.

0: accadde oggi.
1: Il 29 agosto 1862, nella giornata dell'Aspromonte, l'esercito regio ferma la marcia di Garibaldi dalla Sicilia verso Roma. 1885, Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta. 1943, i nazisti sciolgono il governo della Danimarca occupata, che autoaffonda la propria flotta. 1944, l'insurrezione nazionale slovacca prende il via quando 60.000 soldati slovacchi si rivoltano contro i governanti nazisti. 1991, il Soviet Supremo sospende tutte le attività del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. 1996, un Tupolev Tu-154 si schianta su Spitsbergen, un'isola nelle Svalbard. 141 persone rimangono uccise. 1997, a Raïs, in Algeria, almeno 98 abitanti vengono uccisi dai fondamentalisti islamici del gruppo islamico armato. 2003, l'ayatollah Baghir el-Khamin, il leader dei musulmani sciiti in Iraq, viene assassinato in un attacco terroristico che uccide altre 100 persone all'esterno di una moschea a Najaf. E per chiudere, 29 agosto 2005, l'uragano Katrina comincia ad abbattersi su New Orleans, ucciderà in tutta l'area più di 1.000 persone.

0: Pensieri cristiani.
1: Il termine greco tradotto nel Nuovo Testamento con la parola scandalo significa anche insidia, inganno, tranello o trappola. Si tratta di qualsiasi turbamento della coscienza causato da comportamenti o espressioni contrarie alla morale. Gesù afferma: e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare, per sottolineare la tremenda responsabilità di coloro che turbano e violentano gli animi dei più indifesi con una condotta scellerata. È un tremendo giudizio che accomuna tutti i dissacratori irriverenti, i provocatori di scandali, i fraudolenti e i disonesti di ogni tempo. Ma il monito riguarda in particolare coloro che mutano la verità di Dio in menzogna, quelli cioè che con le loro azioni tradiscono e vilipendono la fede delle persone più semplici e sincere. Il riferimento, certamente lo abbiamo notato, a questo punto diviene personale. Il Maestro Divino, dopo essersi espresso in termini generici, richiama infatti l'attenzione sulla condotta del singolo, a te e a me. Le soluzioni proposte sono estremamente radicali per significare quanto recisi e definitivi dovrebbero essere gli interventi che in via preventiva ci consentiranno di vigilare e di eliminare le cause stesse del male, recidendo i legami con tutto ciò che può essere per noi strumento o occasione di caduta. Prendiamo quindi le distanze, se occorre, dalle cose più naturali e apparentemente innocue nel momento in cui ci accorgiamo che ci espongono a un rischio reale di compromettere la salvezza che il Signore ci ha conquistato. E allora, forse, avremo davvero la vittoria in pugno.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi con i Gospel Sound ed una loro canzone del 2000 intitolata Il cielo dentro l'anima.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E in questa puntata in particolare vediamo cosa sia l'agape. È una parola greca che significa amore ed è usata anche per indicare i banchetti fraterni dei cristiani, durante i quali si celebrava la cena del Signore a ricordo di Gesù.

0: Le citazioni celebri.
1: Ecco dunque quelle che abbiamo scelto per la puntata di oggi del nostro programma. La prima, di Roberto Gervaso, dice: ci sono abusi che non commettiamo soltanto perché non troviamo nessuno disposto a subirli. Ed un'altra, di un anonimo, che aggiungeva, questo è un proverbio: usare, non abusare.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione si conclude qui. Grazie amici miei per essere stati all'ascolto e appuntamento a domani con un nuovo numero di A come almanacco. Ciao.
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 4, versetto 9. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. La riflessione è a cura di Lucia Di Fonso, che scrive: in questo capitolo Salomone, autore di oltre 3.000 proverbi, ribadisce la conclusione sul senso della vita da lui indagato. Tutto è vanità e un correre dietro al vento. Ma nei versi 9-12 si sofferma sui benefici derivanti dal costituire il più piccolo gruppo sociale possibile, una coppia, una diade. Aiutarsi nel lavoro produce maggior profitto. I due sono ben ricompensati, è scritto. Aiutarsi nelle difficoltà produce conforto. È scritto: se uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Aiutarsi nel bisogno produce sollievo e calore. Infatti leggiamo: se due dormono insieme, si riscaldano. Aiutarsi nel pericolo produce protezione. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Conclude sostenendo che una corda a tre capi non si rompe facilmente. Sebbene in due si è più equipaggiati, in tre è di gran lunga meglio. Se nelle nostre relazioni lasciamo entrare Cristo, che come nella corda costituisce l'anima, la sua parte centrale, Egli ci assicurerà sostegno, stabilità e resistenza.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un privilegio ancora per me essere con voi questa mattina e leggere insieme dalla parola di Dio. E questa mattina prendiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 7, versetti 6 e 7 e capitolo 1, versetto 15. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Fede o credulità? Per avvicinarci a Dio bisogna per forza lasciarsi fondere nello stampo di una religione o di una setta? Gesù Cristo si è opposto con vigore alle forme e alle tradizioni. Egli riprendeva i maestri religiosi del suo tempo perché impedivano alla gente di avvicinarsi a Dio. Ognuno può andare a Dio così com'è, non per trovare una religione, ma per avere una relazione vivente con Lui. Ognuno può invocarlo con la preghiera, confessargli i peccati commessi, parlargli delle angosce, delle paure, dei dispiaceri che opprimono il cuore e la coscienza e seguire con fiducia le sue indicazioni e le soluzioni che propone. Il cristiano non è uno che si attiene ad un insieme di dogmi, ma è uno che ha accolto la rivelazione che Dio fa della sua giustizia e del suo amore e che sono stati confermati da fatti precisi, in particolare dalla vita, dalla morte e dalla risurrezione di Gesù Cristo. L'osservanza di forme religiose può anche coesistere purtroppo con uno stato di morte spirituale, perché la fede nel Signore è la liberazione, è la vera vita che Dio offre gratuitamente con un atto di grazia sovrana. La fede non è né ingenuità né credulità. La fede riceve il messaggio della Bibbia perché discerne che è Dio che parla. La vera fede non ha nulla a che vedere con la superstizione, l'estasi o l'esaltazione. Essa procede da una seria riflessione della parola di Dio ed è un atto di ubbidienza perché è la risposta a Dio che chiama. Non si tratta di accettare qualsiasi cosa, ma di riconoscere con piena convinzione che Dio ha sempre ragione e che se ci promette il suo perdono per la fede in Gesù, mantiene la promessa. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Siamo arrivati al 29 agosto e dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, leggeremo il verso 18, dove è scritto così: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Vivere nell'amore o nella paura è solo una nostra scelta, e mi spiego meglio. Indubbiamente la nostra indole, il nostro carattere hanno il loro peso su questo tipo di scelta, ma non dimentichiamo che essere in Cristo significa avere una nuova identità. Questo capitolo è concentrato sul tema che Dio è amore. E da lì nasce il discorso sul timore, che metteva l'Evangelo in una luce diversa da quello che avrebbe dovuto avere. Infatti, avere timore di Dio può farci scivolare nella paura di incorrere nel giudizio di Dio. Dio ci dice di amare, ma se amiamo solo per non essere puniti, non amiamo davvero, non amiamo sinceramente, ma con un interesse oggettivo. Se conosciamo davvero Dio e il suo amore ci dà sicurezza, la sicurezza allontana la paura, perché non dobbiamo più chiederci se ci punirà o se ci accetterà. Dio non è un giudice pronto a colpirci, perché chi è perfetto nell'amore, come scrive l'Apostolo, sa che il giudizio su di noi è stato affrontato e vinto alla croce. Giovanni scriveva a una chiesa travagliata da divisioni e falsi maestri, il che generava in loro ansia. Quindi li incoraggia a mostrare fra loro l'amore di Dio. E questo è un ottimo metodo per togliere alla paura e all'ansia qualunque potere. L'amore maturo ci rende liberi, perché ci spoglia di tutti quegli stati d'animo che ci mettono gli uni contro gli altri e ci fanno sentire a disagio e quindi, giustamente, inadatti al regno di Dio.
2: E il titolo della meditazione è appunto Senza paura. La paura è qualcosa di innato. Ce la troviamo fin da bambini e la dobbiamo affrontare fino alla morte. Esistono diversi tipi di paure. Alcune sono molto comuni, altre più straordinarie. Abbiamo paura del buio, di fulmini e tuoni, delle malattie o di stati depressivi. Eppure, quando ci troviamo coinvolti in eventi che non siamo in grado di controllare, possiamo attivare il coraggio della paura. Una mamma, per salvare il figlio da un grave pericolo, è pronta a sacrificare se stessa. Per salvare la vita del prossimo, delle persone comuni sono diventate eroi. Diversamente, ci si può lasciare andare, arrendersi, lasciarsi schiacciare dalla paura e deprimersi fino alla paranoia. C'è soluzione alla paura? L'Apostolo Giovanni affermò: nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto caccia via la paura. Per vincere la paura occorre avere fede in Dio. La Bibbia racconta di uomini e donne comuni che affrontarono eventi straordinari. Per fede vinsero la paura e i loro giganti. Anche oggi milioni di credenti sono perseguitati e dimenticati nel mondo. Nonostante ciò, non si arrendono e decidono di perseverare anche se hanno paura, perché confidano nell'amore di Dio. Imitiamoli, preghiamo per loro e abbiamo il coraggio di proclamare Cristo senza paura. Ricordiamoci che siamo più che vincitori.
3: Nell'amore non c'è paura. Ma che significa? Che non si provano sentimenti, agitazioni o inquietudine? Se penso a Davide quando si è visto arrivare Golia almeno un metro più alto di lui, non sono sicuro che non abbia sentito il brivido della paura lungo la schiena. Come avrà fatto allora a non scappare via? Era un ragazzo, ma aveva una forza che veniva da una consapevolezza maturata, da una realtà della quale non dubitava, da una verità assoluta, la sua conoscenza nel Dio vivente. Sapeva che per vincere Golia non poteva essere una questione di muscoli, ma soltanto di fede, la fede stabile che viene dalla conoscenza di Dio. Conoscere Dio è l'esperienza più straordinaria che possiamo realizzare, è un percorso di vita che non finisce mai. Chi fa un'esperienza così profonda vede cambiare la sua vita in maniera radicale. È un incontro che cambia la prospettiva dentro la quale ci trascinavamo senza nessuna certezza. Io, ad esempio, avevo uno strano concetto di Dio, lo immaginavo tanto potente quanto severo e nutrivo sentimenti di paura. Paura di essere giudicato, di essere punito, paura per le conseguenze delle mie azioni, paura di Dio. Ma poi, in Gesù, ho visto la rivelazione del carattere di Dio, un carattere amorevole, compassionevole e soprattutto paterno. Gesù è stato il perfetto identikit di Dio. Ai discepoli ha detto appunto: chi ha visto me ha visto il Padre. Il verso di oggi conclude poi con: l'amore perfetto caccia via la paura. Possiamo avere paura quindi di un Dio che ci ama? Se abbiamo ricevuto il Vangelo della grazia, sappiamo quanto Dio ha fatto per rivelare il suo amore, un amore perfetto che caccia via la paura. C'è un episodio che ho già raccontato, ma lo riassumo brevemente perché calza perfettamente con il verso di oggi. Stavo pregando, un collega si era avvicinato proprio nel momento in cui era sceso una gloriosa presenza. Così, mentre io godevo della comunione con Dio, lui ha avuto paura ed è scappato via. Vi lascio riflettere su questo episodio e vi saluto augurandovi una santa presenza di Dio nella vostra vita.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, sono davvero lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di avere la possibilità di studiare con voi la Bibbia. Al termine dell'ultima trasmissione abbiamo visto che la croce non aveva valore in se stessa, ma chi aveva davvero valore era Cristo Gesù, che vi morì sopra perché la sua morte espiatoria ebbe ed ha valore salvifico. Su quella croce, prendendo il mio posto, Gesù divenne peccato per noi. Gesù, pur essendo il Santo di Dio, quando il mio peccato gli fu addossato, divenne ripugnante. Era una cosa terribile e per un momento Gesù provò un moto di repulsione. E fu proprio nel Getsemani, all'ombra della croce, che il tentatore si rifece vivo per offrire di nuovo al Signore la corona, senza la croce però. Il Signore, invece, era venuto per fare la volontà del Padre e perciò poté dire: «Non la mia volontà, ma la tua volontà, Padre, sia fatta». Gesù si affidò alla volontà del Padre, sebbene gli ripugnasse portare su di sé i vostri e i miei peccati. Ma ecco che, come è scritto nel Vangelo di Luca, al capitolo 22, versetto 43, un angelo apparve a Gesù dal cielo per confortarlo. Dopo che Gesù fu tentato da Satana nel deserto, gli angeli vennero a servirlo. Ora interviene ancora un angelo quando Satana lo tenta di nuovo. Soltanto l'evangelista Luca ha registrato questo fatto. Poi, come si legge nel versetto 44, essendo in agonia, Gesù pregava sempre più intensamente e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano a terra. Soltanto il medico Luca ci dice che il sudore del Signore era come gocce di sangue. Ciò significa che il Signore ebbe una tremenda reazione psicofisica al pensiero delle sofferenze morali e fisiche che lo attendevano. Naturalmente si è cercato da parte di medici e scienziati di spiegare questo fenomeno, ma ciò che conta è soprattutto il fatto che Gesù versò il suo sangue per noi e in virtù di quella morte espiatoria e sostitutoria noi possiamo essere salvati credendo in Gesù e accettandolo come salvatore personale. In tutto il mondo vi sono state persone che hanno versato il loro sangue per la libertà del loro paese dalle tirannie più disparate. Ma nessuno di questi eroi può essere paragonato a Gesù, il cui sacrificio ha avuto ed ha una portata universale ed eterna. Come si legge nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, versetto 10, Gesù disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». Gesù ha amato tanto il mondo perduto, cioè noi, al punto che è sceso nei più profondi abissi della sofferenza e dell'umiliazione per offrirci la salvezza. Eppure il mondo disprezza ancora il Santo di Dio, il Salvatore Immacolato che si fece peccato per me, per te. Ora però vorrei farvi una domanda personale, amici. Avete mai respinto Gesù? Lo avete mai disprezzato? Vi siete mai dimostrati ingrati dinanzi a quanto egli ha fatto per voi? State dunque in silenzio dinanzi al Getsemani e ascoltate. Udite il lamento dell'anima del Signore. Sentite le gocce di sangue di Gesù che cadono a terra. Guardate bene in questo giardino. Presso un olivo noterete il Salvatore prostrato, in preghiera, il Salvatore che ha preso su di sé la nostra umanità. Il giorno dopo Gesù andò verso la croce. Ma leggiamo adesso, amici, dal versetto 45 al versetto 48 di questo capitolo. Gesù, alzatosi dall'orazione, cioè dalla preghiera, venne ai discepoli e li trovò che dormivano di tristezza e così disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione». Mentre parlava ancora, ecco una folla, e colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, precedeva questa folla, si accostò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: «Giuda, tradisci tu il figliol dell'uomo con un bacio?» Questo è stato sempre considerato giustamente il tradimento più infame della storia. Giuda sapeva bene dove Gesù solitamente si appartava e lì portò i nemici
per farlo arrestare. Il bacio, poi, lo sapete, è segno di amore, di affetto, ma Giuda lo usò per tradire Cristo Gesù, e questo rese il suo atto di tradimento ancora più ripugnante.

Vorrei che notaste ancora, amici, che Gesù come uomo non era diverso dagli altri e in questa circostanza, come in altre, dovette essere identificato. Quello comunque fu il momento in cui Gesù fu consegnato nelle mani dei peccatori. E i versetti 49 a 53 di Luca, capitolo 22, ci dicono quali furono le reazioni dei discepoli e di Gesù stesso dinanzi a quella folla armata venuta per arrestarlo. Quelli che erano con Gesù, vedendo quello che stava succedendo, dissero: «Signore, percuoteremo noi con la spada?» E uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Ma Gesù rivolse loro la parola e disse: «Lasciate, basta». E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. E Gesù disse ai capi sacerdoti, ai capitani del Tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui, Gesù disse: «Voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un ladrone, mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio, e non mi avete mai messe le mani addosso, ma questa è l'ora vostra ed è la potestà delle tenebre». I discepoli pensarono che fosse venuto il momento di usare la spada che avevano, ma quello non era il momento opportuno, perché ormai Gesù doveva andare verso la croce. La spada sarebbe al massimo servita per la loro difesa personale dopo la sua dipartita. Allora, come ci dice il versetto 54 di questo capitolo, presero Gesù, lo portarono via e lo condussero dentro la casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Amici miei, è pericoloso seguire Gesù da lontano. E Pietro fece proprio questo. Gesù fu arrestato e fu portato dinanzi a Caiafa, il sommo sacerdote gradito alle autorità romane. Anna, suo suocero, non era più sommo sacerdote, ma godeva ancora di notevole autorità morale. Perciò, secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù fu portato prima dinanzi ad Anna. Anzi, alcuni credono che sia stato proprio lui l'anima del complotto per fare arrestare Gesù. Ci fu dunque una riunione notturna del Sinedrio mentre Pietro si avviava verso un vergognoso voltafaccia nei confronti del suo maestro, dopo averlo seguito da lontano ed essersi seduto accanto alle persone sbagliate. Difatti, come leggiamo dal versetto 55 al versetto 57 di Luca capitolo 22, avendo essi acceso un fuoco in mezzo alla corte ed essendosi posti a sedere insieme, Pietro si sedette in mezzo a loro. E una certa serva, vedutolo sedere presso il fuoco e avendolo guardato fisso, disse: «Anche costui era con Gesù». Ma Pietro negò dicendo: «Donna, io non lo conosco». Mentre il cosiddetto processo di Gesù era in corso, Simon Pietro si espose alla tentazione. Bastò infatti una servetta a fargli rinnegare il suo Signore. In pratica, Pietro si vergognava ed aveva paura di essere riconosciuto come seguace di Gesù. Ci siamo messi anche noi in una situazione simile, amici? Se è così, possa Iddio perdonare la nostra vigliaccheria e debolezza, come fece con Pietro. Ma la cosa non finì lì. Infatti, sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 22, versetto 58 e 59, è detto che poco dopo un altro, veduto Pietro, disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono». E trascorsa circa un'ora, un'altra persona affermava lo stesso, dicendo: «Certo, anche costui era con Gesù, poiché è Galileo». Un'altra persona espresse il sospetto che Pietro fosse un discepolo di Gesù, anche quando Pietro cercò di sostare lì con un diverso gruppo di persone. Simone disse ancora di non conoscere Gesù e cambiò posto, ma questa volta si mise ancora di più nei guai perché parlò troppo e tutti si accorsero che era Galileo dalla sua pronunzia. Pietro però, come si legge nel versetto 60, disse: «O uomo, io non so quello che tu dica». E subito, mentre Pietro parlava ancora, il gallo cantò. Se Pietro avesse lasciato le cose così, sarebbe stata la sua fine. Sarebbe finito come Giuda Iscariota. Ma, come ci dicono i versetti 61 e 62 di questo capitolo, il Signore Gesù, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola del Signore, come egli gli aveva detto: «Prima che il gallo canto oggi, tu mi rinnegherai tre volte».
e uscito fuori, Pietro pianse amaramente. Simon Pietro amava Gesù e fu sincero quando gli promise che gli sarebbe stato fedele. Non tenne però conto della sua debolezza. Pietro non era ancora giunto al punto da credere che nella natura umana, corrotta dal peccato, non c'è nulla di buono. Ora però dovette ricredersi e così pianse con sincere lacrime di pentimento. Amici, il ravvedimento e il pentimento sono il primo importante passo sulla via della salvezza e io spero con tutto il cuore che anche tu sii sulla stessa strada di Simon Pietro, che anche tu pianga osservando i tuoi tradimenti, il tuo peccato e che anche tu chieda perdono a Cristo e chieda a Cristo Gesù di salvarti se ancora Lui non è il tuo Salvatore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta? E se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se pensi che la tua vita o quella di qualcuno che conosci sia a pezzi, ho per te una buona notizia. Dio è colui che guarisce la nostra vita e i nostri cuori. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Geremia 18:4. Immagina che un vaso di fiori ti cada dalle mani e si rompa in mille pezzi. Ti domandi cosa fare? Incollare i pezzi insieme, sapendo che il vaso non tornerà mai come prima? O buttarli tutti nell'immondizia? La tua vita è molto più preziosa di un vaso e Dio può e vuole fare miracoli per aggiustarla. Lui vuole guarire le tue emozioni, le ferite del passato, la tua sofferenza. Per tutto il tempo che sarà necessario, Lui si impegnerà fino in fondo perché ti ama. Come dice la canzone del gruppo Hillsong, Broken Vessels, vasi rotti, ora posso vederti, ora posso vedere l'amore nei tuoi occhi quando hai deposto la tua vita per far risorgere la mia che era in frantumi. Cosa succederebbe se tu lasciassi a Dio la possibilità di guarirti? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: Perché Noti. A risentirci a domani. A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti su Cristiani Online. E oggi ho il privilegio di fare l'introduzione. Benvenuti a tutti, vedo che ci sono tanti collegamenti, vedo che anche ci sono radiologos che stanno collegati e ci fanno sapere che sono collegati il caro Eliseo e la cara Deborah, che siamo in diretta. Buonasera a tutti. Benvenuti a questo programma che si sarà insieme al fratello Jesse Shrek con il titolo Ansioso per ciò che conta. Cerca prima il regno di Dio. Un bel titolo che possiamo pensare che parlerà del tema rispetto a quel versetto nel Vangelo di Matteo, che si trova a Matteo 6:33, rispetto a cercare il regno di Dio prima. Però pensando alla meditazione è una maniera di come cercare il regno di Dio, una maniera di cercare il regno di Dio sarebbe tramite l'educazione, che è una delle parole chiave che ci ha lasciato il fratello Guido Moretti nel tema di ieri. Quindi pensando all'educazione, stavo pensando proprio al versetto che si trova in seconda di Timoteo, nella lettera seconda di Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Andiamo a proiettarlo. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Amen. Pensando in questo versetto particolarmente, devo vedere un attimo qua, ok? Pensando in questo versetto particolarmente, perché la parola di Dio e anche conoscere la sua parola e leggerla tutti i giorni e meditare su essa è una delle maniere di poter cercare il regno di Dio. E stavo anche leggendo un libro che parla rispetto al culto familiare, delle famiglie, e mi sembra molto importante che soprattutto il fare e vedere andare avanti il regno di Dio, dovremmo prima di tutto educarci, ma educarsi su che cosa? Sulla parola di Dio. C'è una citazione che vorrei leggere, anche se in spagnolo, bueno, la farò la traduzione in italiano, di Charles Spurgeon, che dice: come possiamo aspettare di vedere andare avanti il regno di Dio quando i suoi discepoli non insegnano il Vangelo ai suoi figli? Quindi penso che è molto importante leggere la parola e meditare su quella, ma è anche quelli che hanno delle famiglie, quelli che hanno dei figli che devono insegnare loro che cosa è il regno di Dio, che cosa sono le diverse cose che sono scritte nella Bibbia, in modo che i figli crescano con queste cose nei loro cuori. Volevo dire soltanto questo, e prima di andare avanti con i canti, vorrei salutare a tutti quelli che sono collegati: Tonia Pisano, Giuseppe Ciavarella, Patrizia Luzzi e tanti nomi che ci sono, anche Luigi Nea, Neia, non vedo Orlando Sacchetti. Però comunque vi ringrazio per essere presenti anche a quelli che vedranno in differita. E prima di poter ascoltare i canti e subito dopo andare ad ascoltare il messaggio di Jesse, vorrei pregare. Caro Padre, grazie Signore per questa serata che siamo insieme, per poter ascoltare il tuo messaggio che ci trasmetterai tramite il fratello Jesse. Ti prego, Signore, che questa parola arrivi nel profondo dei nostri cuori e che possiamo, ognuno di noi, prendere quello che tu vuoi trasmetterci, capire quello che tu vuoi dirci, Signore, e anche che questa parola possiamo imparare e
y ponerla en práctica. Te prego, Señor, que no ci sia nessun problema né microfono né di audio né di internet. E che soprattutto, Signore, che tutti quelli che non ti conoscono possano vedere in questo messaggio a te e possano decidere di credere in te. Ti prego per questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Prima di ascoltare i due canti vorrei ricordare i nostri contatti. E i nostri contatti sono per Cristiani Online tramite WhatsApp. 350 152 20 21, lo ripeto per la radio, 350 152 20 21. E anche la nostra mail, cristianionline@gmail.com. Adesso ascolteremo due canti e poi subito andremo a ascoltare il messaggio del fratello Jesse Schreck.

Ok, quindi vogliamo vedere ansioso per ciò che conta? Cerca prima il regno di Dio. Cioè, questo è il titolo del, che ho dato a brano, che vogliamo leggere oggi. Ma l'idea semplicemente è ansia. Dobbiamo considerare come vivere in questo mondo caduto quando l'ansia è una realtà. Tutti noi sperimentiamo l'ansia in un modo o l'altro semplicemente perché il mondo è caduto. Certe cose non funzionano come dovrebbero funzionare, la morte esiste, malattia esiste, difficoltà nelle relazioni, sfide nella vita, tantissime cose possono farci avere ansia o essere impauriti e così via, però è una cosa devastante per la nostra vita. E quindi il Signore sapeva di queste difficoltà e lui, Gesù, ha istruito i suoi discepoli come vedere in modo migliore l'ansia, come capire l'ansia che abbiamo. Quindi l'idea sarebbe semplicemente vale la pena, ecco, sentire questo brano, leggere questo brano, riflettere su questo brano, perché ansia in un mondo caduto esiste per tutti noi. E poi dobbiamo dire anche nei anni recenti che l'ansia sembra di sempre aumentare di più. I giovani di oggi sperimentano l'ansia più che mai nella storia, anche se hanno tutto, sono connessi a tutti, tante cose sono diventate facili, ad esempio, però l'ansia è una cosa che continua a crescere e c'è motivo per questo. Dobbiamo considerare come mai l'ansia c'è, non soltanto con i giovani, anche con le persone più anziane. Ansia è una realtà, dicono quasi più di uno su quattro, ecco, ha sperimentato recentemente ansia in qualche modo. Ha un effetto che ci paralizza, l'ansia. Ci rende incapaci di gestire certe cose, di andare avanti, di fare delle cose. Avevo letto della brutta notizia di una ragazza in Spagna che è stata purtroppo violentata, cosa tremenda, terribile. Poi con tutta questa sofferenza e difficoltà si è buttata dalla finestra, poi è sopravvissuto, però paralizzata, non riusciva più a muoversi. Ha deciso di togliersi la vita con l'aiuto dello Stato. È stato incoraggiato di togliersi la vita in modo, ecco, in ospedale, ecco. E poi, in ogni caso, è una tragedia. Era sicuramente, ha sofferto di ansia, di preoccupazione. E purtroppo non c'era un insegnamento tipo questo dal Signore Gesù Cristo, che vedremo oggi, che potrebbe aiutare con l'ansia, aiutarci a vedere una visione sana dell'ansia, e avere una anche preoccupazione sana in questa vita. Quindi risultati devastanti esistono a causa anche dell'ansia, quindi vale la pena pensare di questo oggi. Poi esiste comunque persone anche che magari pensano di non avere paura di niente, di non avere mai ansia, e spesso quelle persone lì non se ne fregano di altri, di come pensano altri, e vivono solo per loro stessi, ecco, oppure sono spesso molto orgogliosi e pensano di non poter mai cadere, avere paura fino a quando accade qualcosa che cambia la vita, ecco, che succede spesso. Prima della caduta esiste l'orgoglio, così è un proverbio nell'Antico Testamento. L'orgoglio o non se ne fregare di nessuno, oppure persone che dicono di non avere ansia, paura, spesso sono anche le persone magari drogate, come ero io una volta, con tutto il dolore della vita, le difficoltà, ho scelto, preferito di drogarmi, di non sentire il dolore della vita, le difficoltà, l'ansia. Quindi esiste le persone che dicono di non avere ansia, dicono di non avere paura, però infine è un'altra cosa davvero, non è ciò che vogliono far vedere, immaginano di essere senza ansia. Il punto comunque è che alcuni si preoccupano troppo, altri possiamo dire non si preoccupano abbastanza. E poi il fatto è che tutti noi spesso ci preoccupiamo delle cose sbagliate. Abbiamo una visione della vita, i valori della vita non in linea, diciamo, con la volontà di Dio, e spesso siamo preoccupati per motivi di cuore, desideri nostri sbagliati. Abbiamo tutti in ogni caso bisogno di leggere questo brano che vogliamo leggere oggi insieme
e anche sentire, capire il contesto, cosa ci dice il Signore, come possiamo vivere più in linea con la sua volontà. Entriamo nel testo di oggi, il brano di Matteo capitolo 6. Se hai la tua Bibbia e vuoi seguire, apri la tua Bibbia. Intanto cercherò di mettere anche sullo schermo per chi segue, chi guarda. Leggiamo il testo e lascerò cinque esortazioni per una ansia più sana. Questo è lo scopo di oggi. Il brano è questo. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita. Subito voglio inserire questo perciò. Vi dico, poco prima Gesù nel suo discorso, nella sua predicazione, insegnamento, parlava di soldi, che non possiamo servire soldi e anche il Signore. Se siamo schiavi dei soldi non possiamo servire il Signore. E quindi, avendo questo in mente, le provvisioni che Dio ci dà, i soldi che sono importanti per la vita cristiana, dobbiamo gestire i soldi in modo giusto, in modo sano, per portare avanti il Vangelo, per fare altri discepoli, vedere nuove chiese iniziate, il regno di Dio avanzare, soldi servono. Abbiamo bisogno di vivere e far moltiplicare i nostri soldi per poter anche non soltanto vivere meglio noi, ma anche portare avanti, far andare avanti anche il Vangelo, la buona notizia, come diceva Paolo, ad esempio, Romani 14, come possono predicare il Vangelo se non sono mandati? Ecco, per mandare i missionari, per mandare i predicatori della parola di Dio, del Vangelo, persone devono stare bene, devono avere soldi in più e devono provvedere i bisogni per mandare avanti altri per predicare la parola di Dio. Tutto collegato, insomma. Ma lui comincia il discorso così, in questo contesto, quando parlavano di soldi, e dice: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete, di cosa berrete, per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la propria ansietà, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, si vestì come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettato nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede. Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremmo e che berremmo, di che ci vestiremmo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascuno, a ciascun giorno, il suo affanno. Ecco, questo è il brano che vogliamo sentire. Questi sono insegnamenti di Gesù Cristo per i suoi discepoli che erano preoccupati di come rimanere un seguace di Cristo, essere il suo discepolo e continuare a vivere in questa vita. E esiste ancora oggi magari la persona che pensa: ah, io sì, mi interessa il Vangelo e Gesù Cristo, però non voglio essere radicale, non voglio perdere tutto perché ho scelto di seguire a Cristo, e nella mia mente, se devo seguire Cristo, vuol dire che devo abbandonare tutto, andare oltre, in un altro paese, che ne so. Alcuni pensano così, però in effetti la chiamata del Signore, quando ci chiama a sé per la salvezza, ci fa nascere di nuovo, non è che ci manda via in un altro posto, ci ha chiamato il Signore a vivere dove Lui ci ha piantato, per diventare sale, per diventare luce, là nella nostra zona, dove il Signore sovranamente ci ha piantato. Questa è l'idea. Se diventi un cristiano, non è che devi diventare missionario, sono pochi i missionari, non tutti possono diventare missionari, perché poi non c'è nessuno che li manda. La maggioranza dei cristiani rimangono dove il Signore ci ha salvato, e diventiamo invece sale e luce là. Dobbiamo discepolare i nostri figli, dobbiamo fare famiglie, dobbiamo crescere, vivere in modo sano e giusto, essere sale e luce dove, nell'ambiente di lavoro dove il Signore ci ha chiamato.
e puoi anche essere coinvolti nella chiesa locale per servire, per aiutare i nostri fratelli in Cristo e vedere anche avanzare il Vangelo di Dio insieme, portando la buona notizia alle persone e portando le persone anche a Cristo per la salvezza. Quindi ci chiama in questa maniera. Però non siate in ansia per la vostra vita. Qui volevo iniziare il discorso magari oggi con questa idea della nostra vita. Per un non credente la vita tua è tutto quello che hai. Un non credente ha solo la vita di oggi, domani non è promessa, domani ci sono tante incertezze. Ansia è molto naturale per un non credente perché non sa il domani e non sa nemmeno il Signore di domani, colui che comanda, che lui gestisce tutto. Preoccupazioni sono normali, soprattutto per un non credente. Un credente invece, un vero cristiano, ha una cosa in più mentre vive in questa vita, perché la sua vita non è più la sua, e vedremo questo fra un attimo, ma ora la sua vita appartiene a Gesù Cristo, è la proprietà di Gesù Cristo, e lui fa cooperare ogni cosa, come dice Romani capitolo 8 versetto 28, Dio fa cooperare ogni cosa al bene di quelli che amano il Signore. Già ricordandoci questo, che la nostra vita non è più la nostra se siamo uniti a Cristo, davvero salvati, dà sollievo, tanta ansia che possiamo sperimentare nella vita. Però volevo indicare magari un'altra cosa velocemente, poi andiamo a vedere qualche punto qui. Qui parla di cibo e di vestiti e di acqua, di cosa mangiamo, beviamo e come ci vestiamo. Queste erano le cose essenziali per la vita. I discepoli erano preoccupati probabilmente di queste cose qui, perché pensavano o prendevano sul serio la chiamata di diventare, di essere un discepolo, un seguace di Gesù Cristo. Erano preoccupati per il futuro. Pensa un attimo adesso delle tue preoccupazioni, io penso delle mie preoccupazioni. Di cosa ci preoccupiamo? Spesso è cose non, come possiamo dire, non tanto importanti. Ecco, ci preoccupiamo di cosa magari pensano altri di noi o chissà cosa. Ma questi erano in linea con la volontà di Dio, facendo la volontà di Dio, seguendo al Messia, seguendo al Signore Gesù Cristo, e avevano un po' di ansia, erano un po' preoccupati, giustamente, perché prendevano sul serio. E qui entra il discorso di Cristo, qui parla direttamente al loro bisogno per ricordargli chi sono, chi è il nostro Padre, come ci ama, e come, ecco, come uccelli che hanno tutto quello che a loro serve per compiere la loro chiamata, come i fiori sono più belli anche dei vestiti di chiunque più ricco del mondo, e come anche Dio ci ha creato. C'è oggi il problema, ad esempio, che magari i bambini, i giovani vengono insegnati in certi posti che devono o che possono cambiare sesso, che un maschio può diventare una femmina può diventare un maschio, come tu sei oggi non va bene, dovresti cambiare, questa è l'idea, piuttosto che essere soddisfatti come noi siamo stati creati, come Dio ci ha creati. Spesso la tendenza o la tentazione è di voler diventare qualcos'altro o diventare come un'altra persona e così via. Ecco perché tante, senza offendere, donne magari a una certa età vogliono essere più belle e spendono un sacco di soldi per modificare la faccia, gonfiare la labbra, pensando di essere ora più bella. E spesso la realtà che sappiamo tutti è che sono diventate più brutte a causa di questi interventi che hanno fatto. È una realtà, e se non oggi, fra 20 anni saranno molto più brutte. Purtroppo siamo insegnati dal mondo cosa è bello e cosa non è bello. Il Signore qui ci ricorda che la bellezza di un semplice fiore, un fiore fatto da Dio, esaminandolo, è unico, ogni pezzo, bellissimo. E ci ricorda che dobbiamo apprezzare come Dio ci ha fatto. In più dice, voi valete molto di più. Come mai? Noi siamo esseri umani, l'unica cosa fatta all'immagine di Dio. Nessun'altra creazione può dire così. Siamo noi la cosa più preziosa che Dio ha fatto. E come vedremo adesso, il primo punto che vogliamo vedere, vedremo che non vuol dire, come dice spesso purtroppo il Papa, che siamo tutti figli di Dio. Anzi,
siamo tutti fatti all'immagine di Dio, portatori dell'immagine di Dio, questo sì, ma la Bibbia non afferma mai, non dice mai che siamo tutti figli di Dio. Come vediamo adesso, diventiamo figli di Dio quando ci ravvediamo e crediamo in Cristo. Abbiamo questo diritto di diventare figli di Dio. Non vuol dire, sì, la Bibbia non insegna mai che siamo tutti figli di Dio, con il Padre Celeste siamo tutti creati all'immagine di Dio, questo sì, e vuol dire che ogni essere umano ha dignità, ha valore, perché è fatto all'immagine di Dio. Ecco la cosa importante. Però cambiamo lo schermo. Entriamo un po' in queste esortazioni per l'episodio di oggi. Ansioso per ciò che conta, cerca prima il regno di Dio. Cinque chiavi per un'ansia sana. Ok, potremmo dire molto di più su questo brano, potrei andare versetto per versetto, ma non è una predicazione questo, non siamo in chiesa, non siamo, hai capito, non abbiamo tanto tempo per magari scavare il testo come se fosse in uno studio biblico. Quindi metto da parte questi desideri di sempre scavare, far vedere tutto. Andiamo a vedere semplicemente questi cinque chiavi per una ansia sana, cose che per me sono venute in mente per questo discorso. Il primo che voglio condividervi oggi è questo qui: conosci il tuo Padre Celeste. Il discorso è, se vuoi avere un'ansia sana, se vuoi non cadere nelle trappole di essere preoccupati, paralizzato e non riuscire a vivere la chiamata che Dio ti ha dato, punto numero uno da ricordare è conoscere il tuo Padre Celeste. Bisogna conoscere il tuo Padre Celeste. Non tutti sono figli di Dio. Leggiamo questo, ad esempio, Giovanni capitolo 1, Vangelo di Giovanni, da versetto 11 a 13. Guardiamo questo. Venne nella sua casa e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a quanti lo hanno ricevuto, a quelli che credono nel suo nome, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio, nati da Dio, nati di nuovo, in altre parole, hanno sperimentato questa nuova nascita. Ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A chi ha dato questo diritto di diventare figli di Dio? Quelli che lo hanno ricevuto, quelli che riconoscono Cristo Gesù come il Messia, il Salvatore, Emanuele, Dio con noi, che è venuto per salvarci, il Salvatore. Hanno riconosciuto che Lui è il Salvatore e noi abbiamo bisogno di salvezza. Perché? Perché abbiamo trasgredito i 10 comandamenti, la legge di Dio. Abbiamo fallito, siamo colpevoli davanti a Dio Padre, Dio tre volte santo, e non siamo capaci di entrare nella sua presenza perché noi siamo peccatori. Questo è un fatto. Quelli che lo hanno ricevuto, quelli che sono diventati figli di Dio, hanno riconosciuto questo fatto. Sì, sì, sono peccatore, sì, ho trasgredito la legge di Dio, ho mentito, ho odiato altri che mi ha reso colpevole di omicidio, ho desiderato persone, sì, donne ad esempio, adulterio si chiama, ho usato in vano il nome di Dio, ho rubato anche mentre lavoravo, rubavo tempo dal capo perché facevo altre cose che non dovevo fare durante orari di lavoro. Siamo tutti colpevoli dei 10 comandamenti. Il riassunto dei 10 comandamenti, come ha detto Gesù Cristo, è amare Dio. Il primo comandamento è amare Dio con tutto il cuore, la mente, l'anima e anche la forza. Nessuno di noi, quando siamo onesti, abbiamo amato Dio così per un giorno intero. Nessuno. Siamo colpevoli di non aver amato Dio in modo giusto. Bisognosi siamo e abbiamo riconosciuto di aver bisogno di salvezza. Poi abbiamo capito e creduto che Cristo Gesù è il Salvatore. Non è una favola, non è una storia soltanto, è un fatto. Cristo è venuto, ha vissuto in mezzo a noi, non ha mai peccato, ha insegnato la via della salvezza, ha portato il regno di Dio qui in terra, è andato sulla croce a posto di noi, innocente per il giusto per gli ingiusti, morto, seppellito, terzo giorno risuscitato. E ora regna Gesù Cristo, il Signore dei Signori. Abbiamo creduto in Lui per la salvezza. L'opera sua fatta per noi, abbiamo creduto in questo, in Lui.
La Bibbia dice che quando ci ravvediamo, chiediamo perdono da Dio, andiamo d'accordo che siamo peccatori, chiediamo perdono e ci fidiamo a Cristo e Lui solo per la salvezza, vuol dire che siamo stati nati di nuovo, vivificati, come insegna la Bibbia. Abbiamo ricevuto il diritto di diventare figli di Dio. Non è una cosa che riceviamo essendo stati battezzati nella chiesa da bambini, non è una cosa che riceviamo se facciamo parte di una famiglia cosiddetta cristiana, non è una salvezza che riceviamo, non diventiamo figli di Dio perché frequentiamo una chiesa, no, diventiamo figli di Dio quando ci ravvediamo e crediamo in Cristo e Lui solo come mediatore tra uomo e Dio, Lui solo, ci fa nascere di nuovo, siamo nati da Dio, Spirito Santo. E poi leggiamo questo, Giovanni capitolo 3, versetto 36. Chi crede nel figlio ha la vita eterna, e chi invece non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Chi crede nel figlio, in questo senso di credere per la salvezza, fidarsi a lui, ha la vita eterna, ecco una promessa. Se ci siamo ravveduti, abbiamo creduto in Lui, boom, abbiamo la vita eterna. Moriamo sì, ma viviamo per sempre con il Signore, vita eterna. È anche una qualità di vita, abbiamo già vita eterna, vita abbondante, la vita di Dio dentro di noi. Adesso Dio Spirito Santo dentro di noi. E chi invece non ubbidisce al figlio, non viene a lui per la salvezza, ad esempio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Ma l'ira di Dio rimane su di lui. E questo è da ricordare, da tenere in mente, che ogni non credente, ogni persona che non ha ancora sentito la via della salvezza, che non ha ricevuto la buona notizia, che non si era veduto, non ha creduto in Cristo e Lui solo per la salvezza, ogni persona che pensa di guadagnare la salvezza con le buone opere o il frequentare la chiesa e così via, ancora l'ira di Dio Padre rimane su quella persona. Per ogni vero credente nato di nuovo, questa ira di Dio è stato tolto. Come mai? Perché Cristo in effetti sulla croce ha preso l'ira di Dio su di sé al posto di noi per salvare noi. Ecco perché è il Salvatore, ci ha salvato dalla giusta ira di Dio. Meraviglioso questa è la buona notizia in poche parole. E leggiamo anche questo, secondo Corinzi capitolo 5, versetto 20 e 21. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio, colui che non ha conosciuto peccato. Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Facciamo da ambasciatori per Cristo. Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo era lo scopo di Paolo, di ogni fedele servo di Dio, esortare le persone a venire a Cristo, essere riconciliati con Dio tramite Gesù Cristo. Non ha conosciuto il peccato, lo ha fatto diventare peccato, perché non ha preso su di sé i nostri peccati sulla croce, affinché noi diventassimo giustizia di Dio. Siamo resi giusti quando nasciamo in Dio. La giustizia di Cristo, ecco, ci copre quando diventiamo un vero cristiano, quando accettiamo Gesù Cristo in questo modo, abbiamo appena visto Giovanni capitolo 1. Quando riceviamo Cristo siamo coperti, Lui ha preso su di sé, ecco il grande scambio, ha preso su di sé i nostri peccati, in cambio ci ha dato la sua giustizia. Quando Dio ci guarda adesso, ci vede la giustizia di Cristo. Siamo accettati adesso per opera perfetta di Gesù Cristo. Punto numero uno, conoscere il tuo Padre Celeste. In poche parole anche, non tutti sono figli di Dio. Diventiamo figli di Dio quando nasciamo di nuovo, secondo la volontà di Dio, opera di Dio Spirito Santo. E la domanda è, tu hai sperimentato o no questa nuova nascita? La Bibbia insegna che nessuno può vedere il regno di Dio se non è nato di nuovo. Giovanni capitolo 3, versetto 3 e 5. Nessuno può vedere il regno di Dio se non è nato di nuovo. Forse pensi oggi di essere un cristiano? Sei cattolico romano forse?
ma non hai mai sentito di questa nuova nascita? È una cosa essenziale, secondo Gesù Cristo. Non puoi essere un cristiano se non sei nato di nuovo. Pensaci un attimo. Sei nato di nuovo oppure no? Hai questi nuovi desideri che Dio Spirito Santo ci dà oppure no? Hai la certezza della salvezza oppure no? O ti stai fidando a te stesso per la salvezza? Le tue opere, la tua giustizia. Riflettiamo su questa cosa. Molto importante. Il secondo punto per oggi, andando avanti, è questo. Ricorda, se vuoi una ansia sana, ecco, ricorda che la tua vita non ti appartiene. Gesù Cristo ci ha comprati. Magari hai una ansia oggi perché non sei ancora salvato. È giusto avere ansia. Il mondo non riesci a controllare domani, non riesci a avere tutto come vuoi tu. È normale avere ansia. Il cristiano invece vede tutto in modo diverso perché apparteniamo ora a Cristo. La nostra vita non è più la nostra. E leggiamo questo, Romani capitolo 14, versetto 8, ad esempio. Perché se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Ecco perché l'Apostolo Paolo, ad esempio, anche mentre incarcerato, cantava inni a Dio. Anche mentre era incarcerato in prigione per il Signore, era felice, era soddisfatto. Come mai? Perché la sua vita non era più la sua. Lui si è reso conto di questo. La sua vita ora apparteneva a Cristo stesso. E se Dio volesse che lui Dio voleva che lui rimanesse in prigione, va bene. Paolo era contento. Aveva uno scopo anche per essere in prigione. E in effetti abbiamo tante lettere che lui ha scritto mentre era in prigione. Poi magari aveva anche un periodo anche per riposarsi un po', oppure anche per evangelizzare, come abbiamo raccontato nel Nuovo Testamento. Evangelizzava anche le guardie in prigione. Quindi lui era contento anche in prigione perché la sua vita, lui ha capito, non era più la sua, ma apparteneva a Cristo. Primo Corinzi 6, versetto 19 e 20, leggiamo questo. Non sapete che il vostro corpo evangelizzava anche le guardie in prigione. Quindi lui era contento anche in prigione perché la sua vita, lui ha capito, non era più la sua, ma apparteneva a Cristo. Primo Corinzi 6,

siete stati comprati a caro prezzo, dice. Grande gioia, questa fa parte della buona notizia. Tu ti sei preoccupato della tua vita, delle cose nella tua vita, ma non dimenticare, la tua vita appartiene a Cristo. Lui è più interessato della tua vita, ti ama più che ami te stesso, e lui sta operando in ogni parte della tua vita per il tuo bene. Il cristiano ha questo grande conforto nella vita. E ultimo discorso qui, di ricordare che la nostra vita non è più la nostra. Galati 2, versetto 20. Sono stato crocifisso con Cristo, dice, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Sono stato crocifisso con Cristo, ora sono morto, in altre parole, a me stesso, e vivo, se sono vivo oggi, è per Lui. La mia vita è Sua. Questo è un grande conforto. Vuoi sollevare l'ansia della tua vita? Vieni a Cristo, conoscere Dio tramite Cristo come Dio tuo Padre, Cristo tuo Signore, e ricordati poi, non appartieni più a te stesso. Grande, grande sollievo per l'ansia nella vita quotidiana. Ora abbiamo un Signore, colui che regna su di noi. E un altro qui volevo condividere, questo è bellissimo, dal Catechismo di Heidelberg. Leggiamo questo. La domanda è: qual è il tuo unico conforto nella vita e nella morte? Questa è la domanda. Qual è il tuo unico conforto nella vita e nella morte? E la risposta è che io non mi appartengo, ma appartengo a corpo e anima, nella vita e nella morte, al mio fedele Salvatore Gesù Cristo. Egli ha pagato interamente tutti i miei peccati con il suo prezioso sangue e mi ha liberato dalla tirannia del diavolo. Egli inoltre mi custodisce in modo tale che neppure un capello può cadermi dal capo senza la volontà del mio Padre Celeste. Anzi, tutte le cose devono concorrere alla mia salvezza, poiché gli appartengo. Cristo, per mezzo del suo Santo Spirito, mi assicura la vita eterna e mi rende di tutto cuore disposto e pronto da ora in poi a vivere per Lui. Questa è una cosa da stampare, da mettere sulla tua scrivania o sul frigorifero a casa, da tenere sempre in mente. Meraviglioso conforto nella vita e nella morte, che non appartengo più a me stesso, ma a Cristo che mi ha comprato. Terza cosa, andando avanti, perché presto devo anche uscire, riconoscere, vuoi un'ansia sana, vuoi risolvere l'ansia nella vita. Numero tre, riconoscere Dio come il tuo provveditore onnisciente. E questo prendiamo anche dal versetto 32. Versetto 32 dice: perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. È sovrano, il Signore Dio, onnisciente, onnipotente, sa i nostri bisogni e ciò che ci serve, prima che noi anche chiediamo. In primo Pietro, da versetto 5, capitolo 5, versetto 6, 7, leggiamo questo. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di noi. Egli ha cura di noi. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Ricordare, in altre parole, che Dio è sovrano, Dio è in controllo, e preghiamo a Lui per i nostri bisogni. Lui vuole, è pronto, è disponibile, vuole aiutarci in ogni nostra difficoltà, ed è pronto, disponibile per farlo. È capace anche, perché è sovrano. Porta le tue preoccupazioni, in altre parole, a Lui, a Dio. Andando avanti, ultimo, secondo ultimo, penultimo per oggi, coltiva un cuore di contentezza. Se vuoi avere un'ansia più sana, sollevare l'ansia della vita, coltivare un cuore di contentezza. L'ansia è a volte direttamente collegata al nostro ardente desiderio di avere di più. Tempi moderni, vogliamo sempre di più, vediamo sempre pubblicità che ci dice dobbiamo avere questo per essere felici, dobbiamo avere quest'altro, cerchiamo ogni cosa, tante cose, e non siamo mai soddisfatti. Alle volte siamo anche

0: ansiosi perché pensiamo di aver bisogno di avere un certo livello di cose e così via. Creiamo le nostre preoccupazioni da soli, in altre parole. Primo Timoteo 6, questo ci aiuta a comprendere, versetto 6. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contento. Spesso ci dimentichiamo che le cose essenziali sono le cose essenziali, ciò che ci serve davvero. Ogni altra cosa è un bonus, è una cosa in più, che può essere utile, alle volte no. Alle volte abbiamo troppe cose che non possiamo nemmeno goderli e ci portano a più stress, più ansia. È molto di più che possiamo dire, ma il tempo non ci permette. Andiamo avanti a vedere anche questo. Un secondo qui, schermo non sta funzionando, proviamo ancora. Eccoci qua. Ok. Filippesi 4, 1 a 13. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché io ho imparato a accontentarmi dello stato in cui mi trovo, dice, e so vivere. Dove è andata? So vivere. Schermo non sta funzionando. Vabbè. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame. A essere nell'abbondanza e nell'indigenza, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Lui ha imparato questo segreto di essere contento in qualsiasi circostanza. Probabilmente il segreto che ha imparato lui è che Dio è sovrano, Dio sa esattamente ciò che fa e lui sta facendo davvero cooperare ogni cosa al bene di quelli che amano il Signore Gesù. Se Paolo si trovava in prigione, era contento lo stesso, si poteva fidare a Dio che il Signore aveva un piano anche per questo. E la domanda per noi è: vediamo anche noi così? Siamo contenti in ogni circostanza perché il Signore sa quello che fa? Ci fidiamo davvero? Il Signore vuole che ci fidiamo così a Lui. E ultimo, 2 Corinzi 12, 10, leggiamo questo. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Un altro segreto che aveva Paolo è che si vantava delle sue debolezze, perché quando era debole sapeva il Signore era lì per dare una mano, aiutarlo, perché la sua vita era per la gloria, vissuta per la gloria di Dio. E il Signore aiuta, ci aiuta nelle nostre debolezze. E ultimo, Ebrei 13:5: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Già che siamo conosciuti da Dio, salvati, dovrebbe essere già sufficiente. Meritiamo l'inferno, ci ha dato la vita eterna. Il Signore è con noi, non siamo mai più soli adesso. Questo in sé dovrebbe renderci contenti. E ultimo, e anche magari parlava di ansia di questo tipo o di quell'altro tipo, e alla fine Gesù dà anche un esempio della via migliore. Io mi ricordo quando i miei amici erano drogati e dovevano essere curati, aiutati, erano incoraggiati di continuare a fumare sigarette, perché era meglio di fumare altre cose illegali, sostanze illegali, e che facevano più danno al corpo. Era una specie di sostituzione, piuttosto che usare certe cose tossiche, meglio fumare qualcosa quando hai la tentazione. In questo modo anche, penso qui, abbiamo il discorso di piuttosto che essere preoccupati di questo e quest'altro, cercate, dice versetto 33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Tutte queste cose saranno date in più. Questa è l'idea. Se vuoi avere un'ansia sana o essere ansioso per ciò che conta davvero, ecco ciò che bisogna fare, cercare prima il regno di Dio. La domanda spunta qui, ma cos'è il regno di Dio e come si fa a cercare magari il regno di Dio? Tanti hanno opinioni su come si fa e cosa vuol dire. Invece la Bibbia insegna più un'idea che il regno di Dio è già qui in mezzo a noi. Cristo ha portato il regno di Dio. Il nemico non riesce più a sviare le nazioni come una volta. Ecco perché 2000 anni adesso il Vangelo di Dio va avanti, la Chiesa continua a crescere. Oggigiorno in tutta la terra ci sono più credenti che in tutta la storia della Chiesa messo insieme. Oggigiorno, vivi, oggi, vivendo per il Signore e la sua gloria. Il fatto è che il regno è già qui, ultimi tempi hanno già iniziato all'inizio della Chiesa e sta andando avanti sempre secolo dopo secolo, anno dopo anno, la crescita del regno di Dio, e sta portando benedizioni a tante persone. Questo è importante, bisogna cercare prima il regno di Dio e anche lo scopo del regno di Dio in questa vita. E poi, se vogliamo cercare il regno di Dio, è importante ricordare che bisogna essere fedeli anche nelle cose piccole, oggigiorno, ogni giorno della vita. Dobbiamo obbedire al Signore, sapere la sua volontà, servire altri, evangelizzare, fare la nostra parte, ecco, nella grande mandata, nell'opera di Cristo in questo mondo. Poi ci ricorda in Colossesi 3, ad esempio, che ogni cosa che facciamo, facciamo per Gesù stesso. Se iniziamo a vivere in questa maniera, il mondo viene trasformato, una persona alla volta, veramente gloriosa. Concludiamo oggi rivedendo velocemente queste 5 idee che possiamo tenere in mente. Uno è conoscere il tuo Padre Celeste, essere davvero riconciliato con Dio. Ricorda poi che la tua vita non ti appartiene se tu sei unito a Cristo. Riconosci poi che Dio provvede ogni cosa per noi. Lui è onnisciente e coltiva un cuore di contentezza. Bisogna coltivare questa essere contento in qualsiasi circostanza, in ciò che il Signore ci ha dato, perché Lui sa ciò che è meglio. Bisogna essere ansiosi per ciò che conta davvero, ansiosi per cercare il regno di Dio, essere trovati fedeli al Signore Gesù in questa vita. Concludiamo oggi con questa citazione che volevo condividere, Joe Booth dall'Inghilterra, ha scritto un libro, The Mission of God, A Manifesto of Hope for Society, bellissimo libro, molto, molto bello, ma qui dà una bella immagine di cosa vuol dire essere un cristiano, una famiglia cristiana e vivere nel regno del nostro Signore. O siamo persi, dice, o siamo persone rigenerate, o è redente in Gesù Cristo, oppure siamo perduti nel regno delle tenebre. Lo stato dell'essere cristiano, come il granello di senape, cresce e crea. E come è avvenuto ovunque nella storia, genera un tipo di civiltà che, vista prima nella Chiesa, si diffonde e influenza tutti coloro che la circondano. Così come il lievito trasforma l'intera pagnotta, ovunque Dio è servito, adorato e glorificato, lì è presente il regno di Dio. Ovunque i figli di Dio sono fedeli nel predicare il Vangelo e perseguono il mandato culturale, applicando la verità di Dio a ogni ambito della vita, le civiltà e le culture vengono ricreate, perché lo stato dell'essere delle persone è effettivamente trasformato dalla rigenerazione. Noi siamo la nuova umanità di Dio in Gesù Cristo, e ovunque si trovino il popolo di Dio, per la potenza e l'opera potente del suo Spirito, la cultura di Cristo fiorisce inevitabilmente intorno a loro. Qualcosa anche qui da tenere in mente, da stampare, mettere in frigorifero, ad esempio. Bello, bello da ricordare. Grazie per essere stato con noi, che Dio ti benedica e ciao ciao.
1: Bellissimo messaggio che ha portato nostro fratello Jesse. È bel ricco in tante verità che ci sono in questo brano di Matteo. Non aggiungerei nient'altro. Vi incoraggio a leggere il brano a voi stessi anche e vedere anche quello che Dio vi possa rivelare, ma soprattutto approfondire su cosa è il regno di Dio le diverse cose e soprattutto la cosa più importante del terzo punto, riconoscere a Dio come nostro omnisciente provveditore. Che Dio vi possa benedire a tutti. E se volete contattarci, sotto stanno scorrendo i nostri la maniera per poter contattarci. Quindi vi auguro una buona serata e domani mattina ci sarà il culto e adorazione. E per quelli che non hanno una possibilità di andare in chiesa, oppure che non si trovano in quel momento in un posto dove ci sia alcuna chiesa, potrete collegarvi su Cristiano Online, sia sul canale YouTube o su quello di Facebook. E così potete fare le citazioni se volete citare qualche salmo che volete che leggiamo. Vi ricordo anche le citazioni, soprattutto che siano brevi, tipo massimo 5 versetti. E grazie per essere stati con noi, che Dio vi benedica e vi auguro una buona serata.

0: Arianna Gersi, analista di geopolitica, tra i fondatori di caputmundi.info, un blog che si occupa di geopolitica ma anche di altri argomenti. Buongiorno Arianna.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Beh, a proposito di geopolitica, una cosa che ha catalizzato l'attenzione di tutti, dell'opinione pubblica, è la sospensione del trattato di Schengen per quel che riguarda il libero movimento delle persone a causa di quello che è successo a Ceuta, della Spagna. Si temeva l'ingresso anche in Europa, nel resto d'Europa, di persone potenzialmente terroristiche. Ecco, questo è un dato che è emerso spesso nei resoconti giornalistici. Non so fino a che punto queste preoccupazioni fossero fondate o semplicemente un modo per dire non vogliamo stranieri tra noi irregolari, ecco. O c'è invece veramente una preoccupazione genuina che possano arrivare in questa maniera anche persone, insomma, visto tutti i conflitti che ci sono a giro, qualche preoccupazione forse legittima, cosa ne pensi?
1: Allora, guardare il mondo con la lente del buono e del cattivo, sai che non mi si addice troppo, ormai gli ascoltatori un po' mi conoscono, ma il fatto che ci sia stata una mobilitazione così di massa, così organizzata, fa pensare comunque che ci sia una regia. Perché se fosse stato un numero esiguo, una semplice, chiamiamola, manifestazione di qualsiasi tipo, sarebbe stato più semplice buttare la palla in tribuna e parlare di politica. Quando si vede un numero così veramente importante di persone che si muovono con interviste, resoconti di persone arrivate a Ceuta che raccontano di aver avuto la promessa di essere appena arrivati stabilizzati, di aver avuto comunque un input esterno, fa credere che ci sia un'organizzazione. Ecco. Altro dato di realtà è che chi ha raccontato questa, diciamo, questa fandonia, bisognerebbe capire le intenzioni. Intenzioni perché volevano dare un messaggio politico, e allora a quel punto possiamo dibattere in eterno, oppure c'era effettivamente la voglia di dare un colpo geopolitico alla Spagna dopo che comunque Sanchez ha riaperto un dialogo più attivo con l'Algeria, sapendo che Algeria e Marocco hanno rapporti tesi da anni. Oppure la terza opzione, appunto, è quella di una minaccia alla sicurezza europea. Dati i numeri, mi è difficile, ripeto, pensare che sia un movimento autogestito di persone sui social senza una manipolazione, ma questo credo che per chiunque sia difficile crederlo.
0: È chiaro.
1: Però in tutto questo ci siamo dimenticati, e questo la grande comunicazione internazionale è assai colpevole, come sempre, la costruzione, la futura costruzione di un'autostrada in Marocco, che tra l'altro unirà, diciamo, quello che è storicamente territorio marocchino al Sahara occidentale, che sappiamo tutta la diatriba con i Saharawi, eccetera, eccetera. E un ottimo articolo, sempre su Caput Mundi, è stato pubblicato da Daniele Biello, in cui spiega appunto che il rapporto solido tra Stati Uniti e Marocco è ormai convalidato da più di 300 anni. Quindi il fatto che il Marocco abbia un posizionamento politico, geopolitico internazionale forte, o che comunque non l'abbia neanche mai messo in dubbio, e questo è sotto gli occhi di tutti.
0: Oltretutto gli Stati Uniti non è che hanno una grandissima simpatia per la Spagna attualmente, no? Mettiamola così.
1: Quindi, no, però addirittura intitolare un'autostrada a Trump, al di là di come la si pensi, perdonatemi, è buffo, no?
0: Certo. Senti, invece entrando nel merito di un articolo che tu hai scritto di recente per Caput Mundi, fa riferimento alla Tunisia, che è un paese praticamente che si affaccia davanti a noi, ecco, davanti all'Italia. Risorsa geopolitica globale sottovalutata. Ecco, che cosa intendevi dire con questo titolo e l'articolo che hai scritto?
1: Allora, io ho ripensato a un libro che avevo letto un po' di anni fa, in cui mi sembra si intitolasse Non aspettarmi vivo, e si parlava appunto di questa popolazione giovane, tunisina, istruita, che purtroppo partivano per unirsi nelle file dello Stato Islamico. Io a un certo punto mi sono interrogata e mi sono chiesta, ma dopo che ho letto questo libro, che è successo nel frattempo? Perché non mi piace, sai, fermarmi, ecco, al lato più comunicativo, più mediatico delle vicende. E se uno analizza tutt'oggi la popolazione tunisina, è veramente giovane, è tendenzialmente istruita, soprattutto in materie scientifiche, matematiche, ingegneristiche. E questo è sempre stato un po' sottovalutato. Perché? Perché noi abbiamo visto i rappresentanti europei e di alcuni governi, tra cui del governo italiano, andare appunto in Tunisia a cercare di capire, ecco, come contenere le migrazioni provenienti anche dal Sahel. Il Sahel sappiamo che ormai è un territorio fuoco e fiamme in mano un po', diciamo, alle influenze russe, un po' al terrorismo. È veramente una situazione tragica che viene sempre
0: E i
1: sottovalutata.
0: cambiamenti climatici
1: Quindi,
0: non aiutano, tra l'altro, scusami.
1: sì, però io sai che guardo sempre gli amici dei nemici, ecco, io sono più da risico, ecco. Quindi vedendo questo Sahel in perenne ebollizione, tra l'altro sempre fomentata da un agente esterno e sempre molto poco positivo, la Tunisia non può essere vista solo come un tappo, diciamocela brutta, perché non è un tappo all'immigrazione. Il popolo tunisino non può essere visto come un guardiano di quello che succede, diciamo, un po' più in basso, ma deve essere un popolo che in questo momento, proprio per la risorsa che ha, e tra l'altro c'è lo sviluppo di scuole, dopo le primavere arabe, che comunque hanno visto dei momenti veramente molto brutti, anche in Tunisia, dopo che il governo provvisorio ha fatto mille più pasticci e quasi tutti quelli che hanno fatto parte del governo provvisorio sono stati poi accusati o condannati per corruzione, quindi una brutta parentesi anche in Tunisia, troviamo una stabilità. Che Kais Saied sia un frate francescano, no,
0: No.
1: non
0: No,
1: diciamocelo,
0: decisamente. Purtroppo è una
1: ecco.
0: democrazia, anche quella in difficoltà, no? Verrebbe da dire. Però, senti, quindi
1: Però
0: sostanzialmente, se
1: indubbiamente sta
0: capisco bene,
1: sostenendo uno Stato
0: Arianne, se capisco bene,
1: e indubbiamente sì.
0: tu saresti favorevole a una maggiore attenzione sui flussi migratori positivamente, nel senso che ci sono delle possibilità di cui l'Italia potrebbe anche usufruire, insomma, in questi flussi di persone che ci possono dare dei
1: E no,
0: contributi
1: io
0: importanti.
1: guarda, la vedo un passino oltre. Non guardiamo solo il flusso migratorio, guardiamo lo studente tunisino come la persona brillante, prima ancora di essere un possibile flusso o no, come il fatto che la Tunisia possa essere un ottimo asset strategico per esempio, alle esercitazioni militari che si sono tenute comunque in tutti i paesi del Nord Africa. Questo ovviamente non sperando nella guerra, ecco, ci
0: Sì.
1: mancherebbe, però l'organizzazione, la capacità organizzativa, infatti c'è stata anche un'esercitazione molto importante legata a African Lion, quindi rendere più attiva la Tunisia, meno dipendente dal Fondo Monetario Internazionale, che indubbiamente è una risorsa economica in questo momento, anche se anche lì Kais Saied, il presidente, è stato molto intelligente. Cioè, ha accettato, ma fino a un certo punto. Perché? Perché si rende conto che lui e il suo popolo devono sedersi al tavolo non come un hotspot
0: Tunisia,
1: e non
0: risorsa
1: come.
0: geopolitica globale sottovalutata, e quindi è un appello il tuo anche rivolto al governo italiano affinché abbia un'attenzione
1: A chiunque abbia
0: particolare.
1: un peso.
0: Ecco, appunto. Allora, Arianne Gersi, analista di geopolitica, fondatrice, scrittrice di diversi contributi sul blog caputmundi.info. Ecco, ne apparirà uno domani sul tema Arabia Saudita e Stati Uniti, l'accordo nucleare. È un accordo che è stato siglato il 22 luglio scorso tra Chris Wright, che è il segretario dell'energia degli Stati Uniti, e l'omologo saudita, il principe Abdulaziz bin Salman. Contestualmente è stato firmato un secondo documento definito dal Dipartimento dell'Energia americano come un accordo bilaterale sulle misure di salvaguardia. Ora, questi accordi sul nucleare rigorosamente civile però destano sempre dei sospetti. Io non so quanto siano fondati questi sospetti, queste preoccupazioni. Lo chiedo a te, Arianne Gersi.
1: Allora, beh, indubbiamente sappiamo che l'area che definiamo a volte un po' impropriamente Medio Oriente è in fiamme, da sempre, o è in ebollizione o in fiamme. L'Arabia Saudita, però, da questo punto di vista, e non parliamo di diritti civili, diritti delle donne, perché questo è tutt'altro argomento, è estremamente stabile. Quindi il fatto che uno Stato che ha sempre fondato la sua economia sul petrolio, che si rende conto effettivamente che il petrolio non è eterno e decide di sviluppare altre forme per comunque approvvigionamenti, per stabilizzare il proprio Stato, non è altro che lodevole, ecco, dal punto di vista delle intenzioni. Però il problema rientra nel fatto che gli Stati Uniti in questo caso avrebbero, diciamo, questo accordo su un lungo termine, perché il Wall Street Journal, che è il giornale che è riuscito, diciamo, ad approfondire di più la materia, perché consideriamo che gli atti ufficiali non sono ancora stati resi pubblici, questo quadro, diciamo, di cooperazione nucleare ha una durata di circa 30 anni e che le imprese americane avrebbero il ruolo di realizzare le infrastrutture, diciamo, atomiche saudite, ma allo stesso tempo ne tratterrebbero la scatola nera. E la scatola nera, un po' forse ripensando alle navi, sappiamo che è, diciamo, questa sorta, no, di memoria, di contenitore di informazioni. Questo perché? Perché c'è sempre la paura che ciò che è nucleare possa diventare arma di altro tipo. E l'esempio eclatante è peraltro un ingegnere pakistano che è diventato poi celebre ovviamente in patria ed è stato molto onorato per il suo gesto, Abdul Qader Khan, che riuscì a ottenere durante i lavori a delle centrali nucleari i progetti delle centrifughe. Nel piano, ecco, di un consorzio multinazionale che era l'Urenco, e riuscì quindi a prendere, diciamo, questo sapere e a trasferirlo oltre che al Pakistan. Quindi quando noi ci chiediamo come mai il Pakistan abbia il nucleare, ecco, parte un po' da un furto. Sì, parte da un furto, però eccolo. Poi riuscì a trasferire le informazioni anche in Libia, in Iran e in Corea del Nord. E ecco, non mi sembrano tre paesi molto rassicuranti.
0: No, a proposito dell'Iran, proprio loro sostengono che, diciamo, hanno diritto all'arricchimento dell'uranio e tutte queste cose qua, perché ne faranno uno scopo, un uso esclusivamente civile. E qui siamo in questa situazione qua, cioè dicono che ne faranno un uso particolare, poi i controlli avverranno davvero, saranno veramente così stringenti? Ecco, questa è un po' con la preoccupazione, non so. Cosa ne pensi?
1: È quello che ci dovrebbe preoccupare. Allora, su questa materia di nuovo devo richiamare a Daniele Biello, perché è un profondo conoscitore, sempre scrittore del blog della materia nucleare, ma a livello ovviamente storico, di dibattito, ecco. Però quello che dovrebbe preoccuparci in linea generale, cercando di essere il più super partes possibili, dovrebbe preoccuparci sia il controllante sia il controllato. Perché è come se si assumesse, no, una doppia morale tra chi consente e a chi viene consentito. Poi il fatto che l'Iran sia un paese, e di nuovo non entro nel merito di quello che sta succedendo, ma comunque con delle dinamiche interne opache e molto poco visibili dall'esterno, è ovvio che questo crei poca rassicurazione, chiaro, no?
0: Certo, certo.
1: È come un bambino che dice: prendo una cosa dal papà, non ti preoccupare, lo faccio solo vedere al compagno.
0: E questo è l'Iran, e l'Arabia Saudita invece offre maggiori garanzie di trasparenza?
1: Ma almeno sulla carta sì. Uno, perché l'Arabia Saudita da tanti anni si impegna a sedersi ai tavoli internazionali degli accordi. E poi ricordiamoci una notizia che Caput Mundi diede a febbraio, come un po' come anteprima: si sta creando un'alleanza in chiave difensiva tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, e inedito si vocifera potrebbe unirsi anche l'Egitto. Quindi di nuovo le alleanze vengono palesate. E ricordiamoci che rispetto al Pakistan, cioè io adesso faccio un parallelismo tra Iran e Pakistan, il Pakistan, nonostante sia riuscito a sviluppare gran parte del suo arsenale nucleare, grazie proprio a questo, chiamiamolo furto, di questo ingegnere, ha creato un accordo solido sviluppato in tanti anni con l'India. Questo perché? Perché India e Pakistan sappiamo che originariamente erano un unico paese, c'è stata una frattura dolorosissima in chiave confessionale, poi ovviamente si è staccato il Bangladesh, non entriamo troppo nelle vicende storiche, ma il Pakistan e l'India hanno firmato un accordo secondo cui nessuno dei due toccherà mai a livello militare i reattori, ecco, nucleari dell'altro paese. Se ci sono, diciamo, movimenti, nuove situazioni, un paese avvisa l'altro. Quindi, nonostante abbiamo visto nell'ultimo anno delle forti tensioni e frizioni tra i due paesi, quel limite non è mai stato superato.
0: Quindi si può avere anche la bomba. Ecco, questo è un poco. Però, insomma, l'Arabia Saudita è il paese, ce lo ricordiamo, da cui erano partiti, insomma, i leader di Al Qaeda. Quindi non è un paese proprio rassicurante al massimo.
1: Sì, però sappiamo che chi filosofeggia, se non trova un esercito pronto a seguirlo, rimane solo un filosofo,
0: certo,
1: magari un cattivo filosofo.
0: Claudio, e dobbiamo concludere.
2: No, su questa storia mi fa sorridere il fatto che Trump ormai sta diventando un amico di Kim, il
0: ora qui
2: della
0: si
2: Corea del Nord, che ha 59 ordigni nucleari, e lui andrà a trovarlo. Ecco lì, non...
0: Vabbè, ne parliamo un'altra volta. Grazie davvero a Arianne Ghez, analista di geopolitica. Non vogliamo metterti proprio troppo alle corde su questi temi.
1: No, ma che Trump ormai sia, diciamo, fuori controllo,
0: fuori controllo.
1: Può dire un democratico, un repubblicano allo stesso modo.
0: Un articolo su Trump fuori controllo su caputmundi.info nel prossimo futuro, questo ce lo date, insomma.
1: Lo chiedo all'americanista Biello.
0: Bene, benissimo.
1: Vediamo se ci ascolta.
0: Intanto ricordo che l'articolo su Arabia Saudita e Stati Uniti, l'accordo nucleare, lo trovate domani su caputmundi.info. Grazie davvero Arianne Ghez per essere stata in nostra
1: Grazie
0: compagnia.
1: Grazie a voi.
0: A risentirci, a presto.
1: Buona giornata.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore, e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, secondo il biologo americano Simon Levey, fondatore dell'Istituto di Educazione per Omosessuali e Lesbiche, l'omosessualità non è da ritenersi la conseguenza di una libera scelta, ma piuttosto la innata condizione biologica dovuta a una specifica programmazione cerebrale di alcune persone. Il biologo ipotizza che uno dei nuclei dell'ipotalamo, che è una sezione del cervello, sia più voluminoso nei maschi che in donne e omosessuali, e proprio in questo nucleo ha origine l'orientamento sessuale. A queste sue teorie non comprovate da una valida documentazione si oppongono ovviamente molti psichiatri e studiosi della struttura cerebrale e dei fattori sociali e culturali che influenzano i comportamenti umani. Per esempio Marcello Perrotta dell'Istituto di Sessuologia di Firenze ricorda che la neurobiologia considera fondata l'ipotesi secondo cui il comportamento e l'ambiente possono plasmare e modificare le strutture cerebrali amplificando o riducendone le dimensioni. Quindi nell'omosessuale il diminuito volume di un piccolo nucleo ipotalamico potrebbe essere non la causa del comportamento omosessuale, ma la conseguenza di questo. Comunque, secondo lo psichiatra Dan Hartweg, gli omosessuali che si sottopongono a cure psicologiche possono guarire nel 30% dei casi. E se si può guarire da qualcosa di innato, vuol dire che le conclusioni di Levey sono inattendibili. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: a Radio Logos. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Dario De Marco ci canta il motivo "Aiutami a credere".
2: Faccio presto a dire Dio, mi affido a te.

0: Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.
1: Dal CD di Stefano Rigamonti, Silenzio, ascoltiamo il motivo Un bambino come me.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Giorni.
1: Verranno giorni in cui sarai così felice.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: Da Lidia Genta ascoltiamo il motivo Io t'amo ineffabile.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Buon ascolto!
2: Allora, se vogliamo prendere le nostre Bibbie, questa volta vogliamo aprire Luca capitolo 20, Luca 20, e leggiamo un brano con una parabola che ci sta dentro, Luca 20 da versetto 9, Luca capitolo 20 e versetto 9. Ok, ci siamo. Poi cominciò a dire al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna e lo affidò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio per molto tempo. Al tempo della raccolta mandò un servo dai quei vignaiuoli perché gli dessero una parte del frutto della vigna. Ma i vignaiuoli, dopo averlo percosso, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò un altro servo, ma dopo averlo percosso e insultato, anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò ancora un terzo, e quelli, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse: «Che farò? Manderò il mio diletto figlio. Forse a lui porteranno rispetto». Ma quando i vignaiuoli lo videro, fece tra di loro questo ragionamento: «Costui è l'erede. Uccidiamolo affinché l'eredità divenni nostra». E lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Dunque, che cosa farà loro il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaiuoli e darà la vigna ad altri. Essi, udito ciò, dissero: «Non sia mai». Ma egli li guardò in faccia e disse: «Che significa dunque ciò che è stato scritto? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è quella che è diventata pietra angolare? Chiunque cadrà su questa pietra si sfracellerà, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà». In quella stessa ora gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma temettero il popolo, perché capirono che egli aveva detto quella parabola per loro. Che il Signore possa benedire la lettura della sua parola. Allora, il tema che voglio parlare stamattina è il tema che viene fuori da questa parabola. Qual è il tema? Il tema fondamentalmente è questo: cosa è il peccato? Allora, prima cosa voglio farvi una domanda. Quanti di voi trovate le persone orgogliose, superbe, simpatiche? Trovate le persone orgogliose, superbe e simpatiche? Non c'è nessuno?
3: No.
2: Quanti trovano le persone orgogliose antipatiche? Allora, faccio ancora un'altra domanda. Chi non sopporta gli orgogliosi? Quando vedi una persona orgogliosa, mamma mia, questa è una persona... Non lo sopporto proprio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dai, tutti quanti alzate la mano. Insomma, le persone orgogliose, no? Allora, aspetta. Non cominciare già a accusare uno o l'altro. Voi sapete persone orgogliose, no? State raccontando qualcosa, sai, a me è successo questo, è successo quell'altro, e c'ho la gamba, la gamba tua, ma la gamba mia è molto peggio della tua, insomma c'ha sempre, sempre di più, più grande, più importante di quelle che c'hai tu. Ok, aspetta, aspetta.
3: Ragazzi,
2: non allargate, non vi allargate, come si dice? Non vi allargate. Cap. Allora, i superbi sono persone difficili da sopportare, giusto? È interessante questo. Sai perché? Perché la superbia è la madre di tutti i peccati. Avete sentito la madre di tutte le guerre? Forse voi non vi ricordate, quando Saddam Hussein scoppiò la guerra, questa è la madre di tutte le guerre. La superbia, l'orgoglio, è la madre di tutti i peccati. Nel giardino di Eden, quando Adamo ed Eva stavano lì, hanno visto il frutto là, e Satana diceva a loro, sentite, se tu mangi questo frutto, cosa succederà? Di certo? Non morrà, dice Satana, no? Però sarai come Dio. Ma ho sempre sospettato ero capace di fare Dio. Finalmente qualcuno me lo sto dicendo. La superbia entra nel cuore dell'uomo e la donna è dell'uomo e ha rovinato la festa. Ascoltate ancora. Ascoltate, aspetta, ci vuole attenzione. Altri, pensiamo a qualche altro peccato. Ladri. I ladri molte volte possono essere anche simpatici. Per esempio Totò nei film fa sempre un mariuolo, no? Cioè, abbastanza simpatico Totò, almeno per i napoletani. Cioè, perché anzi i ladri si trovano anche bene insieme, no? Un ladro ama un altro ladro perché fanno fare le cose loro insieme. Oppure i bugiardi. I bugiardi, un contro un altro bugiardo, è vero che ci possono essere problemi come anche fra ladri, però insomma i bugiardi si possono anche coprirsi le spalle uno all'altro, no? Si trovano insomma abbastanza bene insieme. Metti due orgogliosi insieme e cosa succede? Wow, questo è un fratello orgoglioso, come mi trovi? Ci siamo proprio uguali, tu ed io, eh? Così funziona. Aspetta, domande retoriche adesso, non voglio tutti. Ma non, sono scintille, giusto? Scintille, ma proprio scintille non finire. E quello che voglio parlare questa mattina è proprio il peccato che fondamentalmente sta alla base di ognuno di noi. E cos'è? La superbia. La superbia. Di pensare che noi nella nostra vita sappiamo comandare noi. Non ti preoccupare, so fare io. Modestamente parlando, io sono il meglio. Io sto meglio di Dio. Lui dice non fare questo, quell'altro. Vabbè, yeah.

io non ho bisogno di seguire il Signore, io posso cavarmela senza di Lui. Anzi, lo chiamo a Lui quando serve a me, quando sono in difficoltà, no? E allora io, anche gli atei pregano a Dio quando stanno in difficoltà. Ma per la vita mia, me la gestisco io. Io sono una brava persona. Perché i superbi, come dire, si riconoscono di essere peccatori. Cioè un ladro, a volte anche se io sono un ladro, sono un delinquente, che devo fare? Però continuo a farlo. Il superbo, hai mai conosciuto un superbo che dice, ma io sono proprio orgoglioso, sono un superbo io? No, non lo riconosco, è vero? E il peccato è che non si riconosce. Io superbo, ma quando mai? Io sono troppo umile per essere superbo. Conosci anche questo tipo di superbia? Quelle che è orgoglioso della sua umiltà. Umiltà. Avete mai conosciuto qualcuno del genere? Ma io sono proprio umile. Grazie a Dio. Come quelle che pregavano, no? Sai, c'è quello lontano che batte il petto e dice Gesù, Signore, sono un peccatore. Che riconosce. Invece ci sta a fare sé, oh Signore, ti ringrazio. Che io non sono come quell'uomo là. Io sono umile. Io seguo le tue vie. Mi state guardando? Vedi come sono umile? La superbia. Non lo vedi nemmeno. Dunque tu forse, ma io non sono un superbo. Domandi al tuo fratello minore, sorella, cosa dicono. Questa parabola del vignaiuoli ha a che fare con la superbia. Ha a che fare con una realtà che non sanno valutare bene. E consideriamo insieme. Cosa è questa parabola? La parabola è questo, che ci sono dei vignaiuoli. Chi sono questi vignaiuoli? C'è una persona a cui appartiene la vigna. Lui ha sistemato tutto, ha seminato tutte le, diciamo, le viti, ha creato, sai, la pressa per schiacciare l'uva, la torre per la protezione, il recinto, ha fatto tutto lui. Poi chiama delle persone. Vieni nella mia vigna, io ti darò tot e voglio che tu lavori per far guadagnare a me. Cioè, il proprietario vuole che loro curino la sua vigna. Allora, è normale, no? Cioè, capiamo subito. Chi va a lavorare in una vigna sa che non è la sua vigna. Lui sta là, magari ha anche la sua ricompensa, è normale. Ma la vigna non è sua. E il guadagno che lui avrà il suo guadagno, però lui deve lavorare per che cosa? Per aumentare il benessere, l'onore e il merito e il guadagno del suo proprietario. No, così si lavora. Io lo guadagno il mio, però questa vigna, i diritti, i guadagni, vanno al proprietario. Devi fare non per il suo profitto, ma nel profitto del proprietario. Allora, già cominciamo a ragionare. Tu nella tua vita, quello che Dio ti ha dato, no? La tua salute, la tua capacità di ragionare, la tua bellezza, la tua intelligenza, la tua famiglia, i soldi che tu hai, si può dire, in da sacca. Di chi sono? Di chi sono? Sono miei, è tutto mio. Ti guardi nello specchio, ma come sono bello. Sono meglio degli altri. Qualcosa è mio, non è vero. Se sei bello, grazie a Dio, tu sei bello perché Dio ti ha dato questo. Se sei intelligente perché Dio te l'ha dato. Se hai energie e forza a giocare a pallone dopo riesci a battere tutti gli altri, tu dici, io sono il meglio, voi non siete buono. Perché sei più bravo a giocare a pallone magari di qualcun altro? Perché è una cosa tua, la tua superbia dice di sì. Io. Questa è la madre di tutti i peccati. E chi vive così, sai cosa succede? Abbiamo letto insieme.
abusa quelle che Dio ha fatto per i suoi interessi, per i suoi comodi, convinti che la cosa appartiene a lui, alla fine verrà il momento del giudizio e sarai cacciato fuori e schiacciato perché ha abusato brutalmente di quelle che Dio ti ha dato, perché Dio ti ha dato le cose. Per quali motivo? Per esaltare te stesso, per fare te stesso il centro dell'universo. Tutte le cose servono per aumentare la tua importanza. No. Voi siete giovani, avete una vita davanti, anche questo è un dono da Dio. Tu dici, no, il mio futuro è mio, io farò quello che io voglio fare e poi pregherò a Dio di benedire le mie... Cioè, io sono un buon cristiano, no? Io chiedo a Dio di benedire i miei progetti. Signore, io farò questo, questo, questo e quello. Signore, aiutami. Vedi come sono umile. Non sei umile. Sei un presuntuoso. Un presuntuoso. Di decidere cosa tu farai con le cose che Dio ti ha prestato, di cui lui ti ha reso amministratore, e tu dici, dammi tutto a me, tutto a me. Ok, vabbè, Dio, te ne puoi anche allontanare. Vabbè, stai là così, tu, quando ti, mi serve ti chiamo e tu mi vieni in soccorso, però adesso questa roba qua è mia. Adamo ed Eva nel giardino. Ok, Dio, abbiamo camminato insieme fino adesso, abbiamo seguito la tua via, ma adesso posso fare io il posto tuo. Adesso gestisco io la mia vita, farò io e sarò meglio così. Mi andrà meglio perché io so meglio di Dio. Come si dice a Napoli? Non so se si può dire, però a faccia mia. Cioè tu sai meglio di Dio. Dio dice fai questo, questo e avrai la vita. E tu dici no, io so meglio di Dio. Ma se questo non è superbia, che cos'è la superbia? E l'uomo invece è pieno di questo, no? Noi ci creiamo le nostre religioni dicendo vabbè, io creo la mia religione, così io non avrò bisogno di Dio, io mi merito, insomma, la vita mia, faccio questo, faccio le buone opere, prego magari così, faccio colì, e Dio mi deve approvare. Ma tu chi sei? Ma chi sei tu? Di pensare, di sapere meglio di Dio. E chi sei tu? Di prendere le cose che appartengono a Dio, di dire che sono tuoi, perché tu gli hai creato il tuo corpo. Tu sei riuscito, insomma, a creare quel cervello che Dio ti ha messo nella testa. Ma tu non sai nemmeno come funziona. Magari a qualcuno non funziona nemmeno tanto bene, però... Non sapete come funziona. Adesso magari state studiando la biologia e cominciate a capire qualche piccola cosa, ma questo può solo servire se avete un po' di umiltà, dire, Signore, sono stato creato un mondo meraviglioso, ma certo questa non è opera mia, è opera tua. Signore, io cado ai tuoi piedi, Signore, grazie che tu mi hai fatto questo amministratore di questa cosa meravigliosa, ma è una cosa incredibile. Cioè questi anni che mi hai dato, Signore, io non voglio essere un superbo che gestisco, faccio, dico io. Signore, abbi misericordia di me. Bambini, è un problema da quando nasciamo, siamo così. Chi? Voi non avete bambini, siete ancora giovani. Io ho un paio di figli piccoli, adesso sono crescendo. Insomma, i bambini sono anche così. Pensano già di sapere. Per esempio, mio figlio ha 14 anni, lui vuole guidare la macchina. Papà, fammi guidare. Calma. Prima devi imparare. Cioè, ma come faccio a imparare se non guidi? Aspetta, c'è tempo e tempo. Un bimbo più piccolo, no? Vede una borsa che pesa 30 kg. Papà, lo porto io. Tu pensi di essere capace, ma non lo sei. Hai bisogno di riconoscere i tuoi limiti, lo stato in cui ti trovi. E se lo fai, troverai veramente la vita, perché questa è la cosa meravigliosa. Il padrone Dio non è un Dio malvagio che torna indietro con la frusta. Lui vuole portarci tante benedizioni. Però se siamo superbi, e lo siamo tutti quanti,

Spagna appartenevano a loro, no? Anzi, lo sapevano che non appartenevano a loro, però volevano credere che appartenevano a loro. E questo è anche vero, perché ognuno di noi, nella nostra natura, noi sappiamo che la nostra vita non ci appartiene, però ci autoinganniamo, ci convinciamo che effettivamente io sono il capitano del mio destino. Io ho i miei diritti, come si dice oggigiorno, no? Ma io tengo il diritto di fare ciò che mi pare. Segui il tuo cuore. Avete sentito questo? Segui il tuo cuore. Allora, un omicidio, che deve fare? Un pedofilo, che deve fare? Un ladro, che deve fare? Deve seguire il suo cuore. Un superbo, come sei tu e io, siamo nati verso la superbia, che dobbiamo fare? Seguire il nostro cuore. E siamo inguaiati. Ma tu lo segui? Segui il tuo cuore? Vedi il mondo come sta andando allo sfascio, perché segue il suo cuore. La libertà, che si pensa sia libertà, è come un tossicodipendente. Io seguo il mio cuore. Mi sento bene. Poi rimane uno schiavo, si distrugge la sua vita. Dunque, come ho detto, anche la religione è così. Noi cerchiamo di creare la religione, magari andiamo anche in chiesa, anche nell'assemblea, anche nel, diciamo, in adunanza, andiamo là, facciamo quello che dobbiamo fare. No, Signore, io vengo, io prego, adoro il Signore, faccio quello che devo fare, vengo anche agli studi biblici, magari anche incontri di preghiera, faccio tutto quello che devo fare, così io alla fine Dio mi deve approvare i miei progetti. Tu vivi così. Signore, io modestamente ho fatto tanto per te, Signore. Cioè, vengo in chiesa, prego, non faccio le cose, diciamo, che non dovrei fare. Insomma, non uccido nessuno, non bestemmio. Insomma, faccio tante altre cose che non dovrei fare. Dunque, Signore, tu adesso mi devi. Ci pensi un po' così? Quando le cose vanno storte nella tua vita, no? Succede qualcosa di brutto. Ma Dio, ma perché a me? Ma io non merito. Io... Scusami, tu cosa meriti? Fammi capire. Tu cosa meriti? Se Dio ti ha dato tutto. Ti ricordi Giobbe? Forse conoscete la storia di Giobbe. E Dio ha dato e Dio ha tolto. Benedetto sia il nome del Signore. Lui ha capito, anche se era un riccone, che tutto dipendeva dal Signore. Era un uomo umile. Infatti, le uniche persone, se posso dire questo, che veramente sanno di essere superbe, sono i veri credenti. Perché per diventare un credente, per essere salvo, per entrare nel regno di Dio, dobbiamo renderci conto che siamo superbi, che noi abbiamo bisogno di confessare al Signore la nostra ribellione contro di Lui. Il resto del mondo non si considera superbo. Sono sempre gli altri i superbi. Il vero credente è la vera persona umile. Faccio un piccolo parentesi. Qual è la differenza fra una... veramente umile. Nel buon senso della parola. Se uno viene e dice, viene vicino e dice, ma sai, io sono una persona molto umile, io non pretendo molto, io mi accontento con quelle che ho, io non voglio, sai, mettermi in mostra davanti alle persone. Questa è una persona umile. Perché non è umile? Perché è piena di se stesso, sta parlando di se stesso continuamente. Una vera persona umile, sai com'è? Ti viene vicino. Tu come stai? Davvero? Cioè di se stesso, non se ne importa proprio. Cioè non prende proprio in considerazione se stesso. E considera l'altro. Cristo, quando è venuto sulla terra, l'hanno sputato in fronte, l'hanno strappato la barba, l'hanno schiaffeggiato, l'hanno disonorato. Lui come ha reagito? Ma voi non sapete chi sono io. Così ha fatto. Però quando stava nel tempio e disonorava il nome del suo padre, come agiva? Tirato fuori la frusta. Insomma, non è da scherzare, cioè non è che era un debole, era fortissimo, però era veramente umile. Cioè, lui
non girava intorno a se stessa. La sua persona era fatta puramente per onorare il Padre, fare la volontà di Dio. Questa è la vera umiltà. Dunque, la prossima volta qualcuno viene e parla molto di se stesso e sembra molto umile. Se tu parli sempre di te stesso, se tu hai sempre te stesso al centro di ogni cosa, sei un superbo sfegatato, cioè proprio il peggio. Cioè qualcosa da confessare a Dio. Tu sei uno di questi vignaiuoli malvagi, forse? Lo siamo tutti. È vero che Gesù, quando lui racconta questo, lui sta parlando ai vignaiuoli perché sta mettendo in rilievo che loro sono le guide di Israele e come guide di Israele loro hanno un compito di portare avanti l'onore di Dio, portare le persone a Dio, e invece cosa stanno facendo i farisei a quel tempo? Stanno facendo le cose per il loro interesse, per la loro, insomma, come ho detto, quella lì che si mette sulle piazze, insomma, fa vedere quanto è bravo. Lui è uno di questi vignaiuoli malvagi, sta usando quelle che appartiene a Dio per avanzare se stesso. Se tu pensi che sei un credente e usi il cristianesimo, sai, Signore mi devi fare questo piacere, quell'altro piacere, così io qua, io là, non sei un credente, sei un vignaiuolo malvagio, sei un superbo. Vediamo com'è la reazione di questi vignaiuoli malvagi. Il proprietario molto pieno di misericordia con questi qua, manda, diciamo, i servi, no, per riscuotere il suo, quelle che gli deve, cioè almeno il minimo la devono dare qualcosa per il lavoro che hanno fatto, quelle che hanno prodotto. Voi sapete cosa va a finire, perché abbiamo appena letto. Cosa succede al primo, al secondo, al terzo? Perché lo menano a questi messaggeri? Perché lo buttano fuori, secondo te? Lo fanno perché non vogliono sentire che loro devono dare conto al proprietario. Non lo vogliono sentire, lo sanno, ma non lo vogliono sentire. E gli dà enorme fastidio quando qualcuno viene vicino e dice: senti, tu devi dare conto al tuo proprietario. Non lo voglio sentire. Si sono autoingannati che erano autonomi, ormai quelli se ne andato lontano, non torna più, facciamo i comodi nostri. E quando qualcuno viene vicino e dice: senti, tu devi dare conto al tuo proprietario, devi dare conto, non è tuo. Si arrabbiano. Oggigiorno com'è? Tu com'è? Quando qualcuno viene a te, i messaggeri nella tua vita, qualcuno di voi avete genitori cristiani, credenti, che vengono vicino a te e dicono: figlio mio, su questo non ti stai comportando come Dio vuole. Lo stai usando questa cosa in un modo egocentrico e Dio non è in quello che stai facendo. E tu come reagisci? Ma quando mai? Ma non è vero! Sai, scusami che mi emoziono. Cioè, come dice una... Volesse dare un morso in capo a Killa. Ma come si permette? A me poi. Dimmi una cosa del genere. Quando lui, ti arrabbi. Quando uno dice qualcosa che veramente è la pura verità. E lo sai, però ti arrabbi. Perché? Perché non vuoi che qualcuno ti fa ricordare. Quando Dio manda i messaggeri, tu non vuoi ascoltarli. Perché è superbo e tu vuoi che comandi tu nella tua vita. Voi avete visto il film ieri sera, no? Di questo qua, si è comportato peccaminosamente, poi suo papà gli manda questa lista di cose da fare. Se lui fosse stato un giovane superbo, cosa avrebbe fatto? Ma chi me lo fa vedere? La moglie si può pure... Lui cosa fa? Fa un atto di umiltà, o no? O no? Cioè, dei momenti di grossa umiliazione lui, che la moglie, insomma, non lo vuole sapere, lui si impegna continuamente, persevera, ma i momenti poi ti fa passare proprio la voglia. Nella tua vita, se tu non sei disposto a dare conto a Dio
Per le cose che Dio ti ha dato, tu sei un vignaiuolo malvagio, che se non ti ravvedi sarai cacciato fuori dalla vigna, di cui abbiamo parlato ieri, allontanato da Dio, che poi se non c'è ravvedimento sarà per sempre. Fidanzamenti. Voi non siete sposati come quelle là con i problemi in famiglia, forse avete avuto momenti, avete avuto occasione di vedere le conseguenze di questo orgoglio in cui dice: no, io guiderò il modo, la vita a modo mio, farò quelle che voglio io perché mi accomodo così, e perseveri avanti e lasci dietro una scia di distruzione, di rapporti franti, di dolori e sofferenze. Forse l'avete visto. Dice: ma a me non succede mai, perché magari noi ci fidanziamo e ci vogliamo bene. Che superbia. Pensate che andrà tutto bene perché vi volete bene. Ma quante siete superbi. Pensate di essere molto di più di quelli che siete. Avete bisogno della grazia di Dio. Voi dite che mi fidanzo con qualcuno, come abbiamo avuto anche nelle nostre esperienze, nella nostra chiesa, no? Qualche giovane dice: oh, mi sono innamorato con questo non credente e così io seguo il Signore, però il Signore mi ha messo questo davanti, dunque lo so che non dovrei, magari, però il Signore magari farà convertire, io vado avanti. Mamma mia, che superbia! Cioè tu sei meglio di Dio. Dio dice: non mettiti con l'infedele. Tu ti metti con l'infedele e dici: ma il Signore mi benedirà lo stesso. Ma che faccia tosta che c'hai? Arriva il messaggero, boom, via, io sono meglio di te, il mio padrone benedirà lo stesso, vattene, via, faccia a modo mio. Sì, sì, sì. Che vergogna. Che vergogna. Sai una cosa, nei 20 or sono anni che sono a Napoli, purtroppo ho avuto più di qualche esperienza, di qualche giovane messo con non credente. Ma qua, ma là, il Signore qua può convertirsi, eccetera, eccetera. Io devo dire, è sbagliato, lo sappiamo, perché è un atto di superbia e non porta benedizioni. Però io devo anche dire, anche praticamente, di tutti gli episodi che abbiamo avuto, grazie a Dio, non troppe, ma forse 3, 4, 5, tutti sono andati a finire male. O la persona credente si è allontanata, e freddo, insomma, da quelli che io sono, non sono credenti perché non si comportano da tali. Però mi ricordo particolarmente. Non abbiamo dato la nostra approvazione a questa unione perché si volevano bene, questo diceva di essere credente, che poi si sapeva che non lo era. Dopo 15 anni, questa donna torna indietro piangendo. Ho rovinato la mia vita. Perché? Perché l'ho fatto? Avevate pienamente ragione. Io ho ragione. Io non ho ragione. Io ho torto, ma il Signore ha ragione. Abbiamo solo detto quello che ha detto il Signore. Ragazzi miei, non pensare con la superbia di essere più intelligente di Dio. Sottomettetevi al Signore e Lui vi guiderà. Senti, forse per voi io sembro un vecchietto, forse lo sono, però anch'io ero giovane, anch'io figli di credenti come tanti di voi, e io so le tentazioni quali sono. Ho avuto anch'io.

all'età di 27 anni. Non so se mi spiego. All'età di 27 anni. E io sono felicissimo per quello che il Signore ha fatto per me. Non lasciare il tuo cuore a pezzettini in giro. Non vi fidanzate fin quando non è nella volontà di Dio. Perché? Perché Dio dice così. Perché se fai diversamente, io so meglio io. La Bibbia ha parole per persone di questo tipo. Parole che noi dobbiamo usare con molto parsimonia. Stolto. Stolto. Sai che significa stolto? Peggio di uno scemo. Questi qua erano stolti. Pensavano che ciò che non era loro gli appartenevano. Nella tua vita cosa hai fatto? Cosa stai facendo? Hai reso la tua vita al Signore? Hai detto: Signore, effettivamente perdonami per il mio orgoglio, la mia superbia, pensavo la mia vita fosse... Questi qua erano stolti. Pensavano che ciò che non era loro gli appartenevano. Nella tua vita cosa hai fatto? Cosa stai facendo?

davano la decima, seguirono tutte le leggi dell'Antico Testamento, brava gente, pregavano, andavano in chiesa, ma che c'è di male? Sa cos'è di male? Loro dicevano, gestisco io, faccio le regole a modo mio e chiedo al Signore di benedirmi. Non va bene, perché dentro il tuo cuore c'è tanto peccato, tanta superbia, tanta vanagloria. E tu devi confessare questo davanti al Signore e praticamente dire, Signore, io voglio riconoscere che io sono soltanto...

nella vita avete cacciato i messaggeri. Forse qualcuno di voi state già cacciando a me. Io spero di no, ma potrebbe essere, forse non fisicamente, spero di no, ma forse dentro di voi sta dicendo, ma chissà quando finisce, voglio andare a giocare a pallone. Ti ricordi la storia all'inizio di seminare? Fate attenzione, ascolti bene, perché queste occasioni forse non ti ritorneranno. Però alla fine Gesù dice che in questa parabola cosa succede? Li manda alla fine cosa? Il figlio. E loro tramano questa cosa. Adesso è arrivato il momento, ci possiamo togliere, diciamo, l'erede e veramente la roba sarà nostra. E il mondo in cui viviamo, sia con la religione, anche con l'ateismo. Dice, ma io non credo in Dio, io non credo in Dio. Ma questa gente atea, quando li vai a vedere, magari tu le dici loro, senti, perché non credi in Dio? No, perché qua, no. Allora tu rispondi, dice, senti, se io riuscissi a convincerti questi argomenti tuoi non valgono, saresti disposto dopo a sottomettere a Dio? Cosa rispondono di solito? No, non lo farei mai, anche se tu... Allora il problema non è che tu non sei convinto, perché non c'è l'evidenza. Il fatto che non vuoi, anche se c'è l'evidenza, non lo farai mai, perché tu non vuoi sottomettere la tua vita e dare conto a chi è il padrone della tua vita. Lo sanno tutti. Infatti la Bibbia lo dice chiaro, Paolo lo dice, tutti lo sanno, anche se sopprimono la verità, non vogliono sapere. La repressione è un chi studia, qualcuno studia psicologia. La repressione è una delle trame fondamentali del problema dell'uomo, che noi reprimiamo le cose e pensiamo di andare avanti. No, non si può. La cosa esce a galla. Cosa vorrei fare nella tua vita, dunque? Alcune persone dicono il miglior modo per evitare di dare conto a Gesù è di essere un bravo cristiano. Il miglior modo per non dare conto a Dio è di accontentarlo con delle cose. Non funziona. Dio vuole essere il Signore della tua vita. E se non lo fai, tu diventi il suo nemico. E la cosa incredibile è questo, che anche se noi siamo nemici a Dio, cioè noi, tutti noi, non solo, siamo ribellati contro Dio, dicono Dio vai i fatti tuoi, faccio i fatti miei, lasciami stare, anzi vieni e benedicimi quando serve. Siamo nemici con Dio, eppure nonostante tutto Dio è andato alla croce per pagare per i tuoi peccati, per rendere possibile che tu potessi rientrare. Tu hai già ucciso il figlio, tu l'hai già fatto uccidere l'erede, l'ho fatto pure io. Siamo in una situazione di estremo pericolo, eppure Cristo, quello che ha fatto per noi, è di dare la possibilità per noi di ristabilire questo rapporto di figliolanza, di sottomissione e di riconoscere la guida del Signore nella nostra vita. Io fermo qua perché il tempo già se n'è andato, però io voglio di nuovo, come abbiamo fatto ultimamente, le ultime due o tre volte, di chinare i nostri capi e di pregare insieme. Io voglio chiedervi di concentrarvi per un momento. Abbiamo parlato all'inizio di questo seme che deve entrare nel cuore. Non far sì che sei come quel terreno duro che balza via, o che già comincia a pensare altre cose per affogare quello che è stato detto, né superficialmente dici sì, ma senza rifletterci veramente. Rifletterci bene. E se tu ancora non ti sei arreso al Signore, io ti sfido adesso di farlo.

nel tuo cuore, ti dice: Signore, Signore mio, sono un ribelle, sono superbo. Ho pensato che io potevo, invece io non posso. Signore, perdonami. Io voglio seguire.

Vetel, in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo che il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos, 97.300 MHz, Foggia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 2 minuti.
1: Salve amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono contento di essere di nuovo insieme a voi e questo è il numero 242 di queste meditazioni. Io, Matteo, vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è questo: sono tre o due le opzioni? Capirete subito, amici, di cosa sto parlando. Ma per prima leggiamo un verso della parola di Dio nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 23, al verso 43. È Gesù che parla e disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. È Gesù che parla e che si rivolge al suo collega di sventure, chiamiamolo così, al ladrone sulla sua destra, e proprio in risposta alla domanda di questo ladrone, Gesù gli risponde in questo modo. Ci tengo a dire, cari amici, che questa riflessione nasce da specifiche richieste di ascoltatori e non vuole innescare nessun tipo di polemica. Siccome ogni tema da noi trattato viene passato al vaglio della parola di Dio, vale anche quindi per il tema di oggi. E la domanda che gli ascoltatori mi hanno posto, e sono stati veramente in tanti, è questa: secondo la Chiesa Cattolica Romana, il purgatorio, insieme con l'inferno e il paradiso, è uno dei possibili luoghi o condizioni cui vengono destinate le anime dei defunti? Iniziamo col dire che la fondatezza e la teologia del purgatorio è respinta da tutte le confessioni cristiane al di fuori del cattolicesimo. Come vedremo, viene respinta questa credenza del purgatorio non per partito preso, ma alla base c'è la parola di Dio che non ne parla. E quindi, secondo alcune credenze considerate apocrife, il purgatorio altro non è che il concetto metafisico di reincarnazione oppure purificazione delle religioni orientali, quali il buddismo, per esempio. Infatti, molti concetti pagani sono diventati cristiani grazie alla coercizzazione dei popoli che scendevano dal nord Europa e fatti poi convertire a forza dall'ormai potere temporale della Chiesa di allora, e grazie anche agli scambi interculturali tra Oriente e Occidente nel Basso Evo, cioè nel VI secolo d.C., il quale poi si rafforzò in un modo molto significativo nel Medioevo. Il concetto del terzo luogo, cioè il purgatorio, è talmente assente nella Sacra Scrittura, ma comunque si è formato, come dire, progressivamente, fino a trovare la sua definitiva consacrazione nell'opera della Divina Commedia del poeta fiorentino dal quale poi molto attratto la Chiesa medievale e molto è rimasto ancora oggi. Il concetto del purgatorio non lo si capirà mai, cari amici, se non si entra nella mentalità del Medioevo, dove la corruzione era ad alti livelli, sia nella Chiesa che fuori. E questo concetto di purificazione momentaneo servì, come dire, per incoraggiare chi, soprattutto tra i nobili, non aveva commesso peccati mortali, ma appunto peccati minori, quali la corruzione, gli usurai, da considerare che all'epoca le banche erano considerate usurai, non come oggi, e quindi piccoli furti e così via. E quindi queste persone che avevano commesso questi peccati minori, chiamiamoli così, non erano degni del paradiso, ma neanche dell'inferno. Quindi ci voleva un terzo luogo di comodo per dove poter appunto purificarsi da questi peccati minori e poi accedere nel paradiso. Ma amici, cosa dice la Bibbia? Sapete, la Bibbia è molto chiara al riguardo. Possiamo leggerla e rileggerla centinaia di volte, ma non si troverà mai traccia del purgatorio. Nella Bibbia ci sono soltanto due possibili destinazioni, o opzioni, come vogliamo, insomma. Queste due opzioni che sono per l'uomo dopo la morte, e cioè il paradiso o l'inferno. Nella Bibbia sono molti i passi che parlano di queste due opzioni, paradiso e inferno. Domani, Dio volendo, vedremo alcuni dei passi più significativi. Ma per ora, gentili amici, basti pensare alla risposta che ha dato il Signore Gesù al delinquente sulla croce. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Il Vangelo non ci dice che tipi di reati avesse commesso quest'uomo. Certo è il fatto che è stato condannato a morte. E Gesù lo ammette in paradiso. Non cita nessun purgatorio. E questo senza battesimo e nessun sacramento di sorta, per la sola fede. Allora, come possiamo essere certi di quello che ci aspetta? È una domanda che tanti fanno. C'è un modo per saperlo con certezza mentre si è in vita, il posto dove si andrà? Sì, amici, c'è il modo di saperlo, ed è chiaro dai Vangeli e dalle Epistole degli Apostoli, ma lo vedremo domani. Per ora il tempo si è concluso, a nostra disposizione. Allora amici, grazie a tutti per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Vogliamo meditare sul capitolo 27 di Matteo, versetto 46, dove dice così: E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vediamo che il Signore Gesù sulla croce pronunziò sette parole. Vogliamo soffermarci sulla quarta parola. Quando Gesù disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Fu la quarta parola che Gesù pronunziò sulla croce. Ed è, possiamo dire, la parola centrale, perché è la quarta parola. E qui vediamo che nel dire Eli, lama sabachthani, lì il Signore pronunziava una parola che esprimeva tutto il suo indicibile dolore. Vediamo che il suo corpo, la sua anima erano in uno stato di sofferenza indicibile. La nostra mente non potrà mai capire e comprendere quello che il Signore attraversò in quei momenti. Tutto il suo corpo pendeva dai chiodi delle mani e dei piedi. La sua schiena e il suo petto erano stati flagellati, le carni erano laceranti. Sul suo corpo la corona di spine produceva forti dolori, il dolore morale da parte di tutti che lanciavano del continuo beffi e scherni. Quindi il Signore era in qualche modo solo, solo. Nelle prime 3 ore, quando c'era la luce del giorno, il Signore era attorniato, come dice nel Salmo 22, come dai cani o dai bufali, leoni gli erano attorno. Nelle 3 ore, quando il sole si oscurò, dice qui: verso l'ora nona Gesù gridò: Eli, Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lì il Dio abbandonò suo figlio. E non è cosa da poco, perché da ogni eternità Gesù era, possiamo dire, nel seno del Padre. Era in armonia con il Padre da ogni eternità. Quello fu il momento cruciale, il momento, possiamo dire, unico nella storia in cui Dio abbandona suo figlio. Ma qualcuno potrebbe dire: ma perché Gesù proprio fece questo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per esempio, in Matteo capitolo 3, versetto 17, quando Gesù si lasciò battezzare da Giovanni Battista, dice Matteo 3, 17: Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Così la stessa cosa lo leggiamo nell'Evangelo di Marco, nell'Evangelo di Luca. E ancora in più, leggiamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 17, quando Gesù era sul monte della Trasfigurazione, e lì vi erano tre discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo. A un certo punto vediamo che sono comparsi i due profeti, Mosè ed Elia, e hanno conversato con Gesù riguardante la sua dipartenza. Ma a un certo punto leggiamo queste parole, Matteo 17,5: mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quindi vediamo qui che c'era una armonia perfetta fra Dio Padre e Gesù. Quindi Gesù fece la volontà del Padre in ogni cosa. Vediamo che anche in un altro passo l'Apostolo Pietro menziona questo evento nella sua seconda lettera, dove dice così: Seconda Pietro capitolo 1, versetto 16 e 18 dice così: Poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte
che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signor Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Quindi vediamo qui che Dio manifestò il suo compiacimento nella persona di suo figliolo Gesù. Questo da parte di Dio Padre. Ma anche Gesù era consapevole di quello che doveva attraversare. E voglio leggere un paio di versetti. In Matteo capitolo 26, versetto 39, dice: quando Gesù era nel Getsemani, dice così: è andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come io voglio, ma come tu vuoi. In Giovanni capitolo 6, Giovanni versetto 38, dice così Gesù: poiché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ancora in Giovanni capitolo 12, versetto 27 e 28, dice così: ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, e l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Allora, Gesù lo sapeva che doveva attraversare quei momenti terribili. Gesù lo sapeva che doveva bere il calice amaro della sofferenza. Allora, qual è stata la ragione, il motivo per cui Gesù lì sulla croce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ebbene, la risposta la dobbiamo dare sempre con la parola di Dio. E abbiamo cinque motivi per credere e per capire per quale motivo Gesù fu abbandonato. Primo, è stato la cosa più bella, l'amore. L'amore. E voglio leggere un paio di versetti. In Giovanni capitolo 13, versetto 1 dice: e avanti la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Li amò sino alla fine. Gesù dice ancora, capitolo 15 di Giovanni, versetto 13: nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Gesù non ci ha trattati da schiavi, perché lo schiavo non sa quello che fa il padrone, ma lui ci ha trattati da amici, da veri amici, non di amici solo per nome, un vero amico. Dice anche il libro dei Proverbi: si vede quando uno è nella distretta, quando uno è nel dolore e ti viene incontro una persona perché è un amico. Quello è il vero amico. Non è l'amico quello che si allontana quando sei nel bisogno. Quella è un'amicizia non sincera. E l'apostolo Paolo poté dire di Gesù queste bellissime parole. In Galate capitolo 2, versetto 20, dice così: sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliolo di Dio, il quale ha amato e ha dato se stesso per me. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. E un altro versetto lo troviamo in Apocalisse, che è molto bello, questo vale per tutti noi. Apocalisse 1:5 dice così: e da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue.
a Lui che ci ama. E voglio sottolineare, il verbo è al presente, non dice al futuro io vi amerò o in passato io vi ho amati, ma colui che ci ama in un modo perenne, in un modo eterno. La seconda ragione per cui Gesù fu abbandonato e gridò Dio mio, perché mi hai abbandonato, è stata perché Lui è stata la nostra propiziazione. La parola corrispondente è espiare. Espiare significa riparare ad una colpa scontandone la pena. Cioè Gesù ha pagato scontando la pena che doveva toccare a noi, cioè la condanna. E qui l'apostolo Giovanni usa la stessa parola. In 1 Giovanni capitolo 2 versetto 1 e 2 dice, ripeto, 1 Giovanni capitolo 2 versetto 1: figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gesù ha pagato per tutti. Meraviglioso. E in 1 Giovanni 4:10 dice ancora l'apostolo: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati, per pagare lui la colpa al posto nostro. Gloria a Lui in eterno. Quindi fin dall'inizio delle scritture impariamo che una vittima innocente doveva morire per coprire i peccati dell'uomo ed essere gradito a Dio. Questo fin dagli albori. E voglio menzionare Abele. Abele fu il primo ad offrire, che dice la scrittura, ad offrire il primogene del suo gregge. E lo leggo in Genesi, capitolo 4, versetto 4, dice: e Abele offerse anch'egli dei primogeni del suo gregge e del loro grasso, e l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta. Già fin dall'inizio il Dio gradiva proprio il sacrificio di una vittima innocente affinché il sangue di quella vittima, di quell'animale, potesse coprire, non espiare, attenzione, non espiare, perché espiare è stato solo Gesù, che una volta e per sempre ha pagato per i nostri peccati, ma quello servivano soltanto a coprire i peccati degli uomini. E così quanto Abramo avrebbe dovuto offrire suo figlio Isacco in sacrificio per risparmiare la vita del ragazzo, invece fu immolato, che cosa? Un montone. E lo leggo, Genesi 2:22-13 dice: e Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro a sé un montone preso per le corna in un cespuglio. E Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece del suo figliolo. Al posto di Isacco è stato immolato un montone, un animale innocente, per offrire il sacrificio a Dio. E così possiamo anche menzionare il caso dell'Esodo, no? Quando Dio comandò a Mosè di offrire un agnello, e lo voglio leggere in Esodo 12:7, dice: si prenda del sangue d'esso, cioè dell'agnello, e si metta su due stipite sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Per quale motivo si doveva offrire l'agnello? Per quale motivo? Per risparmiare la vita di tutti i primogeniti, sia di persone che di animali. E io credo che non c'è stata casa in Egitto, casa degli egiziani,
che non ci sia stato lutto, perché in qualche modo tutti, diciamo, qualcuno è sempre un primogenito, no? Può essere il padre, può essere il figlio, e quindi il lutto era in tutto l'Egitto. E migliaia sono morti. Per quale motivo? Perché non erano al riparo del sangue dell'agnello, perché Dio aveva dato un ordine. Dove io vedo il sangue sull'architrave e sugli stipiti, l'angelo sterminatore non entrerà e non ucciderà il primogenito. Allora, qui vediamo la figura di Gesù, l'agnello, che sarebbe venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto. Per cui la terza ragione per cui Gesù fu abbandonato è stato per riscattarci. Riscattare significa pagare un prezzo, anche questo. Gesù disse in Matteo 20:28, usa la stessa parola, riscatto. Matteo 20:28 dice appunto come il figliolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita come prezzo di riscatto per molti. E l'Apostolo Paolo lo dice in 1 Timoteo 2:3, dice così: questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché vi è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo. Ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Gesù ha pagato con la sua vita. Perché Gesù ha pagato un così grande e caro prezzo? Qual era la nostra condizione spirituale alla luce della parola di Dio? Cosa dice la Bibbia, cosa dice la parola del Signore su ogni uomo? Cosa dice? Qual è la nostra condizione? Sono due cose terribili. Dice Gesù, voglio menzionare quello che disse il Signore, in Giovanni capitolo 8, versetto 34, Gesù disse: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. E il salario del peccato, dice l'Apostolo Paolo, è la morte. È la morte. Quindi, disse il saggio Salomone, non c'è uomo che non pecca. Siamo tutti tarchiati dal peccato, perché tutti veniamo da Adamo ed Eva. Portiamo il peccato nella nostra vita, come portiamo le caratteristiche fisiche e a volte morali dei nostri genitori, così anche portiamo un'eredità purtroppo brutta dei nostri progenitori Adamo ed Eva, che è quello del peccato. Questa è la condizione di ogni essere umano, senza fare eccezione. E un'altra condizione dell'uomo è quella che dice l'Apostolo Paolo in Efesini 2:2. Dice qui, parlando ai credenti prima di convertirsi, dice queste parole: ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe delle potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. La condizione spirituale dell'uomo è quella che è sotto l'influenza del diavolo. Nessuna persona è immune dalla tentazione. Ci sono tentazioni forti, ci sono tentazioni meno forti, ci sono anche possessioni di persone che sono possedute da demoni. E quindi lo spirito ribelle che opera al presente sulle persone. Quindi l'uomo non può assolutamente cambiare la sua condizione senza l'aiuto di Gesù Cristo, perché è totalmente impotente di fronte a questi nemici spirituali, il peccato e il diavolo. Solo Gesù. Solo Gesù
è venuto per riscattarci dalla potenza di Satana, dalla conseguenza del peccato che porta alla morte. Come ci ha riscattato Gesù? C'è un versetto stupendo che scrisse l'apostolo Pietro, e lo voglio leggere perché è molto bello. In Prima Pietro, capitolo 1, versetto 18 e 19, dice: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come l'agnello senza difetto né macchia. Cioè lui ha dato la sua vita, il Figlio di Dio ha dato la sua vita per me, per te, vita per vita. Ma quanto ci siamo costati? Possiamo noi calcolare? Tutto l'oro del mondo, tutto l'argento del mondo non possono riscattare una sola anima. Era necessaria la morte di Gesù. Come siamo preziosi agli occhi di Dio. Quanto ha dato Dio per riscattare noi? Lui ha dato suo Figlio. Non ci sono parole per poter ringraziare. La quarta ragione per cui Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È stato perché? Perché si dovevano compiere le scritture. Le scritture. E voglio leggere due versetti. In Matteo 5,17 dice così: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per compiere. E poi dice un altro versetto in Luca, questo è molto bello, Evangelo di Luca, capitolo 24, dal 44 al 47, dice, qui stava parlando ai suoi discepoli, quando già lui era risuscitato, disse così: e poi disse loro, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi, fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Quindi Gesù doveva adempiere le scritture. Dalle prime pagine della parola di Dio troviamo la promessa che un giorno un Salvatore sarebbe venuto. Dove troviamo la prima promessa? Dove la troviamo la prima promessa? In Genesi capitolo 3 versetto 15. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, già Dio aveva preordinato nel suo piano eterno che un giorno il Salvatore del mondo sarebbe venuto sulla terra. In Genesi capitolo 3 versetto 15 leggiamo quindi: e io porrò in inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferrerai il calcagno. La progenie della donna, la progenie della donna è Gesù Cristo, che sarebbe venuto per schiacciare il capo al serpente, al diavolo. Dove la troviamo invece l'ultima promessa che il Signore ritornerà? In Apocalisse, in Apocalisse capitolo 22 versetto 12 e 13, dove dice così: ecco, io vengo tosto e il mio premio è con me per rendere ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Gesù, nel dire io vengo tosto, vuol dire è certo che sto per venire, sono già in viaggio, sono in cammino, manca poco che arrivo. Quindi se la prima promessa si è adempiuta riguardante la sua venuta, io credo che
si adempirà anche quella che riguarda la sua seconda venuta. Quinto punto, qual è stata la quinta ragione perché Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù è venuto per distruggere la morte. Per distruggere la morte. È meraviglioso. Infatti c'è un bellissimo versetto in 2 Timoteo, capitolo 1, versetto da 9 in poi, dice: la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Alleluia! Alleluia! Coloro che hanno accettato il Signore saremo eternamente in cielo. È meraviglioso, perché Gesù ha distrutto la morte. E un altro versetto voglio leggere, in Ebrei capitolo 2 versetto 14: poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anch'egli, cioè Gesù, vi ha similmente partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Il credente, secondo la parola di Dio, non deve avere paura della morte, perché la morte non è altro che un aprirsi la porta del cielo ed entrare nella presenza del Signore. Questa è la morte per il credente. Quindi ogni persona, questo è chiaro, uomo o donna che sia, è soggetto alla morte fisica, perché noi, essendo che veniamo da Adamo ed Eva, e lo dice l'apostolo Paolo in Romani, dice così: perché se per il fallo di quell'uno, cioè di Adamo, la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della vita e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Vedete, quando noi abbiamo accettato Gesù, il seme della vita eterna è dentro di noi. Chi ha il figlio di Dio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Quindi noi abbiamo la vita eterna, già è stata trapiantata in noi dal giorno in cui abbiamo accettato Gesù nella nostra vita. Ma è chiaro per tutti che la morte non si può evitare. La morte non si può evitare. Perché dice nella lettera agli Ebrei 9:27: è come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Tutti ci curiamo per vivere più a lungo, chiaro? Però la sentenza divina nessuno la può annullare. Si può allungare di qualche mese, di qualche anno la vita, ma alla fine quello che vince è la morte, perché così sta scritto. Però una cosa meravigliosa, che Gesù, essendo che ha sconfitto la morte, noi abbiamo ricevuto la vita. E Gesù lo dice in Giovanni capitolo 11 versetto 25 e 26: disse Gesù a Marta e a Maria, che gli è morto il fratello Lazzaro, disse così: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Che cosa vuol dire questo qua? Che cosa vuol dire? Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. Anche se noi fisicamente moriamo, finché non ritorna il Signore, ma noi non morremo spiritualmente. Spiritualmente noi non morremo mai più, perché noi abbiamo la vita eterna in noi. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Quindi chi crede e accetta Gesù ha la vita eterna. E un altro versetto voglio leggere, Giovanni 5:24: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Che bello! Dalla morte alla vita eterna. Non dobbiamo averla, ma già l'abbiamo.
ha vita eterna, non dice avrà. Ma chi rifiuta e muore nei propri peccati subirà la morte seconda e la morte eterna. Cioè vuol dire la separazione eterna da Dio nei tormenti dell'inferno per coloro che muoiono nei loro peccati. Non che muoiono in Cristo, ma che muoiono nei loro peccati, perché sono morti nei peccati e vanno incontro alla morte eterna. Ed è terribile. Leggo ancora in Seconda Tessalonicesi quello che riguarda la seconda venuta di Gesù. Capitolo 1, versetto 7 a 9 dice: a voi che siete afflitti, regue con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Coloro che non accettano Gesù nella loro vita vanno incontro a queste terribili conseguenze, che saranno puniti di eterna distruzione e respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Non è così per noi. Non è così per noi che abbiamo creduto in Gesù. Anzi, noi giubiliamo. Disse l'Apostolo Paolo, 1 Corinzi 15, 55, «O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Or il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo». Noi abbiamo la vittoria, alleluia, sulla morte, perché Gesù l'ha vinto, sul peccato, perché Gesù l'ha espiato a posto nostro, e sul diavolo, perché lui è venuto anche per distruggere le opere di Satana. E come Gesù è stato vincitore, per la fede che noi abbiamo posta in lui, anche noi siamo vincitori. E questa è la cosa più straordinaria, più bella che noi abbiamo sperimentato nella nostra vita. Ogni uomo senza Gesù è perduto eternamente, ma chi ha Gesù nel cuore è salvato eternamente e ha quella gioia, quella certezza che noi saremo con Gesù in eterno. Amen. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Abbiamo a questo punto come nostro primo ospite Alessandro Martini, consigliere comunale a Sesto Fiorentino, già anche assessore al Comune di Firenze, una grande esperienza sui temi del volontariato, per tanti anni responsabile della Caritas della Toscana. Buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
1: Allora, oggi come quasi sempre prendiamo in considerazione i temi che sono sulla prima pagina dei giornali, temi insomma che preoccupano, i temi della guerra, della pace. Ora si legge su tutti i giornali di oggi che cresce la tensione tra l'Iran e la NATO, quindi non solamente gli Stati Uniti. Perché? Perché da un'inchiesta giornalistica assolutamente insomma credibile, ecco, è emerso che l'Iran ha come possibili obiettivi le basi americane in Europa. Si parla di Cipro, si parla della Bulgaria e insomma poi si inizia e non si sa dove si finisce. Quindi tante preoccupazioni. Trump ribatte: metteremo su un'operazione economica devastante contro l'Iran.
3: Un'operazione economica prima di tutto dovrebbe pensare al debito americano, perché stamattina su tutti i giornali americani, praticamente 43 triliardi di debito americano in grande ascesa, dipende anche dalle guerre in cui gli americani...
1: Certo, perché le guerre naturalmente costano un sacco di soldi.
2: Ma siamo tutti molto, molto in difficoltà nel trattare questa questione, perché tutti i giorni si... arricchisce purtroppo,
1: certo.
2: Aumenta la tensione, aumenta il grado di contrapposizione e quindi anche la guerra sta crescendo.
1: La NATO dice siamo pronti, siamo pronti.
2: Ormai sono non mesi, sono anni che la NATO viene provocata o comunque viene messa in condizione di poter agire per la prima volta, credo, nella sua storia. entrare in una parte di questo conflitto ormai mondiale, perché i vari focolai nelle varie parti del mondo si stanno piano piano riunendo in una unica guerra, si può dire, che coinvolge mezzo mondo, per non scordarsi delle tante piccole o comunque tremende guerre che ci sono in altre parti del mondo, di cui ormai non si parla neanche più, che questo è il tema. E certamente se vengono colpite delle basi americane in Europa è chiaro che viene colpita la NATO, è ovvio, e quindi dovranno decidere i responsabili stessi della NATO come reagire, come muoversi. È un'escalation, come si usa dire oggi, che sembra non avere fine, e questo è veramente il dramma nel dramma, perché questa umanità sta davvero trovando uno dei momenti più bassi, credo, della sua storia, soprattutto più tragici. Pensiamo soprattutto alle tante vittime, non solo morti, ma vittime nel senso anche proprio più generale, e soprattutto civili, bambini, donne, persone inermi che sono costrette a subire questa sciagurata scelta che sta appunto ampliandosi purtroppo e non dà segni di cedimento, diciamo così, a livello proprio di crescita.
1: Ecco,
2: purtroppo.
1: Diciamo che c'è una notizia oggi interessante. Finalmente l'esercito israeliano ha detto che farà un'inchiesta per quanto riguarda l'uccisione di una bambina, che è stata una vicenda poi narrata anche
3: comunque
1: nel documentario
3: del 2024.
1: Allora,
2: questa è una storia mai datata, però ecco, vorrei sottolineare un aspetto. È incredibile, sottolineiamo questioni che forse sono lasciate un pochino in disparte perché non se ne parla, ma vedere quel giovane giornalista marchiato con i numeri sulla fronte, sulle braccia, eccetera,
1: palestinese.
2: A me ha rievocato palestinese, ha rievocato tanto la vicenda purtroppo tremenda della Shoah, no? Vedere che certi capi di Stato, che sono in qualche maniera figli di una storia tragica come quella della Shoah, che si comportano così, cioè è emblematico da un punto di vista proprio della mente umana, insomma, no? Di come si possa arrivare a gestire le vicende tragiche della vita, recuperando anche gesti, atteggiamenti e situazioni che gli stessi hanno subito 80 anni fa, 90 anni fa.
1: E credo che questa similitudine sia voluta, no. Purtroppo.
2: È voluta, appunto, è voluta. Certo. Questo dipende, cioè questo ancora di più dimostra la disumanità a cui si riesce ad arrivare, l'insensibilità a cui si riesce ad arrivare.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Alessandro Martini. Beh, c'è un articolo su Repubblica oggi dal titolo Caldo, la strage degli anziani a luglio, colpiti gli over 85. La conferma dai dati del Ministero della Salute, nelle città italiane la crescita è dell'8%. L'epidemiologo dice bevono di meno e vanno incontro a un disequilibrio elettrolitico. Naturalmente con i soggetti più deboli tutto questo ha degli effetti devastanti, eh? Poi ci sono due interviste a Carraro, che è rettore emerito e professore di economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia, il quale dice il governo non resti immobile di fronte al disastro. Questo è un appello che viene da più parti, ormai da diversi giorni Repubblica se ne fa portavoce. E Carlo Carraro dice serve un'unità di crisi per affrontare clima e piogge torrenziali perché siamo solo all'inizio. Alessandro Martini, una battuta veloce, tu sei stato, l'abbiamo detto, per tanti anni responsabile da Caritas, immagino che nelle stagioni critiche che sono appunto l'inverno, ma anche ormai l'estate, i soggetti deboli soffrono veramente tanto, è così, ce lo puoi confermare?
2: Direi certo, certamente, ma per sottolineare due aspetti che forse non sottolineano i commentatori più diciamo più importanti, vorrei da ex direttore della Caritas sottolineare due questioni, una legata alla solitudine e l'altra legata alla fragilità. Noi rispetto all'emergenza invernale, all'emergenza cosiddetta freddo, per l'estate in generale siamo molto meno preparati, perché è un fenomeno abbastanza nuovo, più recente come problema, e poi perché in estate, voglio ricordarlo a tutti, specialmente quella rete bella, positiva di volontariato, di contatto umano, eccetera, e viene meno perché molti, anche volontari, per esempio, noi avevamo difficoltà a gestire i servizi durante l'estate perché i volontari sono meno disponibili. E quindi la solitudine, un tema è la solitudine secondo me, di fronte a questa emergenza caldo eccetera, le persone sole e poi per di più anziane o comunque più fragili sono a rischio, quindi la solitudine e quindi la fragilità, come già accennavo, la fragilità delle persone che nasce anche dall'assenza di relazioni e nasce dall'assenza di una organizzazione, diciamo, strutturata per far fronte a un fenomeno che ormai non è più eccezionale ma è normale, diciamo, nell'evolversi delle stagioni. Ormai questo caldo che va da maggio a settembre andrà, perché più o meno è così esagerato, sarà una costante a cui noi dovremo far fronte e allora, appunto, mettendo in conto anche una sorta di impreparazione storica, perché non certo. Eravamo come paese, come contesto abituati a questo, e come al solito a pagare sono sempre le persone più deboli, le persone meno che non sono in grado di difendersi da sole.
1: Una battuta finale su questo tema, poi che riprenderemo sicuramente anche in altre occasioni.
3: Ho visto questa bella esperienza di Villa Bracci a Firenze, dove diversi anziani, diverse persone sole venivano prese, portate lì, e dove lì fortunatamente c'era il fatto di stare insieme, l'aria condizionata, ma mi ha colpito l'esperienza, mi ha raccontato il responsabile, di un anziano che aveva all'ultimo piano 45 gradi in casa, e lui era molto preoccupato perché quest'uomo...
1: E non aveva la possibilità di avere un impianto di condizionamento che, per carità, non risolve tutti i problemi ma ti salva dalla situazione di emergenza. Allora, Alessandro Martini, però noi vogliamo concludere la conversazione con te con un riferimento bello, direi, che troviamo sulla prima pagina, una fotonotizia in prima pagina su Repubblica, una madre, una sorella e un delitto. Abbiamo sconfitto l'odio tra noi. Di che si tratta? È la sorella del prete ucciso, la mamma del suo killer, che hanno fatto stranamente, tra virgolette, amicizia. Tra Rosaline e Nasserà, parenti della vittima dell'attentatore dell'attacco terroristico del 2016 a Rouen. Se non avessi fatto la scelta temeraria di incontrarla, credo che il mio corpo, la mia salute non avrebbero retto, ti spiega Rosaline, 86 anni, portatagli con straordinaria lucidità, vestita elegante davanti al PC, i disegni dei nipoti attaccati sul frigo. Invece Nasser Hadi, 63, docente, madre di altri 4 figli, anche lei videocollegata prima di partire per l'Italia. Due donne che sembravano destinate solo a odiarsi nella Francia devastata dagli attacchi terroristici si sono incontrate, si sono parlate e continuano a farlo, lo faranno anche prossimamente al meeting di CL a Rimini. Ecco, su questo tema dell'amore che riesce a superare l'odio mi sembra interessante, non so se hai una testimonianza anche.
2: Sì, questa è una storia incredibile. Io da direttore Caritas diversi anni fa ormai ho invitato ad un convegno, ad una giornata che abbiamo organizzato, due donne anche in questo caso, e voglio sottolineare la capacità delle donne di arrivare prima a certe situazioni, no? Questo la storia ce lo insegna e questo è già un elemento importante. Ma ho voluto chiamare anche lì due donne di cui ormai non si parla più, ma c'è stato tanto, se ne è parlato. Sono la mamma di un ragazzo che, tornando da un rave una domenica mattina molto presto, incrociò una pattuglia dei carabinieri in zona Pitigliano, bassa Toscana, insomma, e la situazione, furono fermati da questa pattuglia dei carabinieri lui e altri giovani, e lui con un palo preso lungo il ciglio della strada a bruciapelo lo lanciò, lo tirò contro un carabiniere, lo mandò in coma e poi dopo mesi questo carabiniere è morto. Ebbene, questa storia tragica, perché un giovane carabiniere, l'altro padre, eccetera, dopo alcuni anni ha avuto questo risvolto, cioè la madre del ragazzo con la moglie, la vedova a questo punto del carabiniere, si sono riuscite a incontrare, a parlare, a dialogare, al punto che la stessa moglie del carabiniere ucciso è andata più volte anche a trovare il ragazzo in carcere. C'è un percorso che credo tuttora sia in essere e che ha fatto in qualche maniera notizia, come penso l'abbia fatta questo notizia di cui parlavate voi. Più o meno la storia è simile. E cosa c'è da dire però su questo? È che qui si accenna un po' a quello che è il tema della giustizia riparativa, cioè quando si cerca di superare con la logica dell'amore la logica dell'odio, della violenza e della riconosciamolo anche considerabile vendetta che uno vuole a volte, certo. Perché purtroppo il mondo,
1: Alessandro,
2: sta andando verso quella direzione.
1: Abbiamo pochi secondi a disposizione.
2: È la forza dell'amore che per noi credenti, mi metto anch'io, certo, insieme a voi e portate avanti questo impegno quotidiano con la vostra bella radio, deve fare la differenza, purtroppo accettando le sfide dell'impopolarità, dell'incomprensione e anche della se vogliamo anche della denigrazione, perché questo è il problema generale della giustizia riparativa. Non si riesce a capire in questa cultura ormai individualista e aggressiva, eccetera, come sia possibile abbracciarsi tra persone che hanno subito e hanno causato, da una parte subito, dall'altra causato, violenze, aggressioni, morte, uccisioni. Ma è la logica dell'amore che va in controtendenza. Per dirla con una battuta finale, che però non è una battuta, ecco, pensando al grande caldo, pensando ai prati secchi, pensando alla natura che è messa in ginocchio da questo caldo e alle persone che muoiono per questo caldo, sempre le più fragili, ecco, è come, in questo caso è come se il Dio della vita, in cui alcuni di noi credono, facesse fiorire dei bei fiori in un campo secco. Ecco, questi sono i fiori che noi dobbiamo guardare, io credo, in una terra arida, in un sole cocente, in un tempo che ci è avverso, sono i grandi fiori a cui dobbiamo guardare per ripartire, per cambiare questo triste mondo che sa parlare solo di guerra, di violenza e di brutalità di ogni genere.
1: Alessandro Martini, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS.
2: Grazie a voi, viva RWS.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eternità.

la condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la scelta.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.